0: cancella un cachema.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story. Ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione, che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, così forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano.
1: Esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Ci siamo, sono le 8:02. Buongiornissimo da Radio Capodistria, da Miriam e dal nostro fonico Bojan Hlastic. E non siamo soli, che bello che stamattina è venuta a trovarci Marinka Karmaz-Ilić, che è una collaboratrice professionale del Centro della Scienza dell'Università del Litorale e del Parco Archeologico di San Simone. Buongiorno Marinka.
1: Buongiorno cara Miriam, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Che bello averti qua di primo mattino, così ci racconterai un po' per quanto riguarda le attività estive anche del Parco Archeologico di San Simone, che si trova presso Isola. Ma intanto si inizia appunto con un buongiorno. Chissà, la gente magari è in vacanza, qualcuno lavora, magari passa per di qua, magari noi stessi certe volte non ci accorgiamo delle cose che abbiamo intorno qua in zona, pochi chilometri da qua. Così adesso ci racconti un po' tutto e anche magari ci inviti a passare un po' di tempo anche nel parco archeologico e ci fai un po' da guida, va bene?
1: Ma certo che sì.
0: Ma intanto mettiamo una canzone, così creiamo un po' di atmosfera. Tu avevi detto che ti piacerebbe sentire Vacanze Romane.
1: Sì.
0: Allora si comincia così.
1: Sarebbe un buon inizio, sì.
0: Ecco, allora incominciamo proprio andando in vacanza a Roma intanto.

0: Ah, che belle queste vacanze romane, e noi ce le facciamo anche dalle nostre parti, perché esiste un luogo dove c'è, in verità non c'era, sorgeva una villa romana, e appunto adesso si trova il parco archeologico a San Simone presso Isola. Ecco, prima di parlare del parco archeologico di San Simone, Marinka, ecco, siamo in studio con Marinka, in diretto, Marinka Kermazilic del Centro della Scienza dell'Università del Litorale. Quindi, che cos'è il Centro della Scienza dell'Università del Litorale e quale ruolo svolge?
1: Allora, il Parco Archeologico di San Simone praticamente fa parte di questo Centro della Scienza dell'Università del Litorale, è una struttura attraverso la quale l'università presenta al pubblico le proprie attività di ricerca e avvicina la scienza alla società. Ecco, oltre al parco fanno parte del centro anche l'acquario di Pirano, forse
0: più conosciuto, sì.
1: E anche l'erbario che si trova a Isola. Inoltre, in fase di ristrutturazione e allestimento, la Casa della Scienza, che in futuro offrirà ai visitatori nuovi contenuti legati alle diverse aree di ricerca dell'Università del Litorale.
0: Sì, ce ne sono tante le aree di ricerca che noi neanche non conosciamo, appunto. Conosciamo un po' questa realtà sia del Centro della Scienza dell'Università del Litorale e di Capodistria e dintorni, e anche il Parco Archeologico di San Simone, ecco. E hai nominato l'acquario, lo conosciamo già, certo. L'erbario ancora no, ecco. E che si trova a Isola invece.
1: Si trova Isola, ma come già detto, l'obiettivo comune di tutte queste unità è presentare in modo accessibile e divulgativo temi scientifici che vengono realmente studiati dai ricercatori dell'università e che sono collegati al nostro territorio locale. Ecco, come ad esempio l'acquario di Pirano, come già detto prima, che si concentra soprattutto sulle scienze del mare e sull'ecologia e sulla biologia marina, e con un importante ruolo educativo legato alla tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, che è molto importante. Sì, il parco, se torniamo al parco archeologico, invece racconta la storia, l'archeologia e l'importanza della tutela invece del patrimonio culturale, ecco.
0: E poi avevi detto che in futuro lavorando ancora, sì, perché man mano si scoprono delle cose, man mano si lavora appunto per farle scoprire.
1: Per farle scoprire, sì.
0: E per avvicinare le persone.
1: Giusto, ecco. Per esempio la futura Casa della Scienza, che permetterà di avvicinare il pubblico anche ad altri ambiti di ricerca dell'università, come le scienze dei materiali, l'ergonomia, l'invecchiamento attivo, ecco, la psicologia e molte altre discipline.
0: Ce ne sono veramente tante, sì, di discipline, ma intanto il Centro della Scienza non si occupa solo di musei e visite. Quali altre attività svolge?
1: Il Centro della Scienza ha anche il compito di coordinare e comunicare tutte le attività attraverso cui l'università dialoga con il territorio e con diversi gruppi di interesse. Ecco, accoglie continuamente gruppi di alunni e studenti ai quali presenta i propri laboratori e le attività di ricerca. In collaborazione con diversi comuni, l'università ha inoltre contribuito alla realizzazione e alla gestione di altri spazi dedicati alla valorizzazione del patrimonio, come il Parco Mitologico di Rodic e anche il Museo dei Trasporti, il Trasporto Merci di Divacia.
0: E vedi, ecco, sono cose, sono realtà, sì, che magari uno non conosce, magari proprio, ecco, vicine a noi.
1: E tutto questo si dimostra la varietà delle attività dell'università, no? Il suo impegno nel condividere queste conoscenze scientifiche e culturali con il pubblico.
0: Con il pubblico tutto, sì, ma in particolare anche con i bimbi, fate sì. Degli incontri anche con i bambini delle scuole o degli asili, non lo so.
1: Certo. Oltre alle visite guidate, organizziamo laboratori per bambini e famiglie dedicati all'arcologia, ai mosaici romani, alla scoperta del nostro patrimonio culturale, e pertanto ogni mercoledì di agosto, è anche un invito questo, dalle 16 alle 17, cioè un'ora prima dell'apertura del parco, proponiamo un laboratorio per bambini e i partecipanti potranno scoprire ad esempio come si realizza un mosaico.
0: Wow!
1: Sì, oppure provare a scrivere come gli antichi romani, ecco.
0: Immagino i bambini, hai avuto modo di vederli all'opera.
1: Sì. Guarda, alla fine le dita saranno un po' sporche di tinta, no? Ma comunque divertimento assicurato.
0: Quindi loro poi magari possono tornare anche i bambini.
1: Ma certo. Miriam, sai, i momenti più belli sono quelli in cui un bambino, no, che ha visitato il parco con la scuola torna nel fine settimana insieme ai genitori o magari anche con i nonni e diventa lui stesso una piccola guida. Ecco, e sono questi i momenti in cui ci dimostrano di essere riusciti a trasmettere interesse e curiosità verso il patrimonio culturale, che è uno dei nostri obiettivi principali.
0: Ecco, così lo conoscono meglio, e anche noi, perché per dirti la verità, tempo fa non si sapeva che in quest'area, questa di San Simone, che conosciamo noi che abitiamo da queste parti, perché è una bella spiaggia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Una volta c'era il scivolo, c'è lo scivolo e adesso magari c'è ancora, non lo so, però insomma adesso si possono anche vedere appunto dei pezzi di mosaico di una villa romana.
1: Una villa romana, sì.
0: Wow, una villa romana che sta là sotto, coperta dal terriccio.
1: Un po' nascosta.
0: Un po' nascosta appunto anche dalle onde del mare, perché c'era anche un porto nei pressi, e quindi sì, c'è tutta una storia c'è la superficie, noi in superficie non ce ne rendiamo conto, ma scavando. Magari si ritrova delle cose. Ecco, siamo andati a fare delle vacanze romane con una canzone sono vacanze romane anche dalle nostre parti, in quanto c'è questa villa appunto dei tempi di Roma.
1: Sì. Ma sai, molti visitatori, no, anche provenienti dall'entroterra dell'Europa centrale, ma rimangono affascinati anche dalla vegetazione mediterranea presente nel parco, no? Cioè, passeggiando tra un po' i resti della villa romana, no? Un tuffo in mare lì vicino, e possono anche osservare piante tipiche del nostro territorio, e come ad esempio non so, l'alloro, la salvia, anche il fico, ma molte altre specie, ecco.
0: C'è un odorino di timo.
1: Ma di tutto, guarda, di tutto. Sì.
0: Che bello. Intanto ci sono anche questi mosaici di cui parleremo adesso. Andiamo in Brasile, va.
1: Oh,
0: sì, andiamo. Oggi ci facciamo un bel viaggio nel tempo e nello spazio e ci ascoltiamo un'altra canzone di questa cantante brasiliana Mari Froes.

0: loro.
1: Eccoci qua, siamo ritornati dal Brasile, cioè prima siamo andati a fare le vacanze romane, poi in Brasile, adesso ritorniamo al parco archeologico di San Simone presso Isola e siamo con Marinka Kermaz-Ilic del Centro della Scienza dell'Università del Litorale, che ci racconta un po' di questo bel parco, ma tra l'altro ha portato dei regali, c'è una cartolina che tengo in mano, una cartolina con la foto del mosaico, di un pezzetto del mosaico che hanno trovato appunto di questa villa romana del primo secolo avanti Cristo, se non mi sbaglio, Marinka.
2: Giusto.
1: Guarda che bella cartolina e non solo, c'è un francobollo.
2: Sì, allora certamente tra gli eventi più importanti di quest'anno è da ricordare l'emissione di questo francobollo e della cartolina che tieni in mano, è un francobollo commemorativo di Poste Slovene realizzato nell'ambito del progetto internazionale di Euromed Postal. Ecco, il francobollo che vedi raffigura il celebre mosaico della villa romana di San Simone e rappresenta un importante riconoscimento del valore storico e culturale del nostro sito, conosciuto oggi anche oltre i confini della Slovenia. Ecco, questo mosaico qua che vedi decorava uno degli ambienti della villa marittima romana e testimonia il prestigio che questo complesso aveva già quasi, come hai già detto prima, 2000 anni fa.
1: Wow, sì, tutti questi pavimenti così con questi tasselli piccini, chissà quanto tempo per fare un pavimento così.
2: Allora ti svelo il segreto. Praticamente sono questi piccoli sassolini, no? Cubetti di pietra chiamati tessere, no? E un bravo artigiano, no? I bravi maestri ci mettevano quasi un'intera giornata a farne un metro quadro.
1: Wow.
2: In un metro quadro, pensate, 10.000 o anche più cubetti di tessere,
1: che prima dovevano comunque lavorare
2: la pietra
1: perfettamente. Cioè, sì. Questi piccoli cubetti. Ah, immagino che siano sparsi un po' dappertutto a San Simone.
2: Sì.
1: Allora è bello immaginarsi anche questa villa e c'è sicuramente ancora molto da scoprire. Tra l'altro ricordiamo quando possiamo andare in visita a vedere questo pezzo di villa romana, il mosaico.
2: Sì, dunque l'orario estivo è ogni mercoledì e ogni sabato fino alla fine di agosto, dalle 5 alle 8 di sera, dalle 17 alle 20 dunque.
1: Ecco, e dicevi anche che c'è la possibilità di fare dei laboratori.
2: Sì.
1: Vedo qua nella cartolina una bambina che è intenta.
2: È una restauratrice, in realtà è una restauratrice che sta lavorando sul mosaico.
1: E quindi lo sta rendendo visibile, ecco, chissà quante cose magari poi si possono trovare o hanno già trovato oppure sono mescolate alla vegetazione,
2: al terriccio. Sì.
1: Ecco che parlavamo di erbe aromatiche, se si possono annusare, profumano il territorio, no? Poi c'era un porto vicino che mi pare si chiamasse Heliatum o qualcosa del genere.
2: Java, sì,
1: ecco,
2: sì.
1: E quindi da questo porto partivano
2: le navi, sì. Loro tenevano lì le navi, erano ancorate lì e le usavano per trasportare olio e vino che producevano lì
1: nel
2: territorio che circondava la villa.
1: Ecco, tra l'altro delle cose che sono state rinvenute le possiamo anche trovare nei musei.
2: Diversi reperti archeologici provenienti da San Simone sono conservati. Diversi reperti archeologici provenienti da San Simone sono conservati in parte presso

0: romana della vittoria, che corrispondente alla dea greca Nike, no?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, perché l'ho vista con le alette.
0: Con le alette.
1: Nel vostro sito mi pare di aver visto.
0: Sì, è il nostro simbolo praticamente sul sito. E poi un'altra storia interessante che riguarda un frammento di mosaico molto con un motivo di archi ad archi trasferito durante le prime ricerche archeologiche al Museo Regionale di Capodistria, dove ancora oggi è esposto e si può vedere. E questo intervento che è stato fatto quasi 100 anni fa ha permesso di proteggere il mosaico in un periodo in cui l'area era ancora utilizzata per attività agricole, ecco.
1: Ah, vedi, quindi sì, insomma, poi si va avanti magari con gli scavi man mano che si riesce, ma nella stessa area appunto c'è, nello stesso sito. A proposito di sito, voi avete sì un sito archeologico ma anche dei nostri tempi. Come possono visitarvi in internet adesso, oltre che dal vivo?
0: Dal vivo, sì. Allora, il nostro sito internet è ap-simonausaliu.si. Ecco, sul nostro sito, che anche in italiano e in inglese, si possono leggere diverse curiosità del parco, ecco.
1: Ecco, informazioni, abbiamo detto che ogni mercoledì e sabato siete lì dalle 17 alle 20, che bello, poi al tramonto
0: bellissimo,
1: si fa una passeggiata. E non soltanto, perché avete si può approfittare, ecco, essendo in spiaggia là, anche per una lettura nei pressi del parco, che mi dicevi, no?
0: Ecco, collaboriamo sì con la Biblioteca Civica di Isola, ospitando ogni estate la biblioteca in spiaggia all'interno del parco. Ecco, i visitatori sì possono prendere in prestito un libro e leggere in un ambiente speciale, no? Tra il mare e i resti della Villa Romana. E nei mesi di luglio e agosto ospitiamo anche gli incontri di gruppo di lettura. Ecco, insomma,
1: wow.
0: Sì.
1: Ci sono tante attività e tante cose da scoprire, a vedere nel territorio, quindi a San Simon, e poi c'è anche un andrà avanti con uno sviluppo in futuro, ecco.
0: L'università attraverso diversi progetti sta costantemente cercando nuove possibilità, no, per lo sviluppo del parco, per valorizzandone il ruolo educativo, scientifico e di tutela del patrimonio culturale, no? Insieme ai partner l'Università del Litorale ha ottenuto anche il progetto europeo Teaming, che è un centro di eccellenza per la scienza del patrimonio verde, Green Hair, che entro la fine del 2028 permetterà una riqualificazione e un ulteriore sviluppo del parco. Ecco, e nel progetto verranno collegati collegati ricerca, sostenibilità e educazione e tutela del patrimonio culturale, no? Che è questo l'obiettivo, è di rendere il parco uno spazio ancora più riconoscibile, dove il patrimonio del passato in un certo modo possa dialogare con la conoscenza e le sfide del futuro.
1: Ah, che bello! Quindi un parco della storia, diciamo, che fa parte del passato, ma che ha anche un presente, e vi invitiamo appunto a visitarlo, e un futuro.
0: Un futuro.
1: Grazie, allora, Marinka Kermaz Ilic, che appunto è del Centro della Scienza dell'Università del Litorale. E buona estate!
0: Grazie Miriam, grazie dell'invito. Tutti gli ascoltatori, venite a scoprire le nostre storie del passato, ecco, magari anche a leggere un libro in biblioteca in spiaggia e a partecipare alle nostre attività.
1: Sì, è il laboratorio, bambine e bambini, mi raccomando.
0: Ogni mercoledì agosto, dalle 16 alle 17.
1: Anche il sabato?
0: Solo di mercoledì.
1: Mercoledì, segnatevelo, dalle 17 in poi si fanno mosaici.
0: Scriviamo, sì.
1: In romano, in antico romano.
0: In antico romano.
1: Anche i numeri?
0: Anche i nomi, le lettere, i numeri, tutto facciamo.
1: Tutto. Allora, grazie Marinka e a presto.
0: Grazie. Encore un dimanche, je dis ça, cher.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un po' ritorno all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

questa canzone mette sempre allegria. Sono passati solo 23 anni da quando è uscita, ma comunque fa sempre piacere sentirla, di Heya, di questo duo americano Outkast. E siamo stati al parco archeologico di San Simone insieme a Marinka Kermazilic del Centro degli Studi dell'Università del Litorale, ma non saremo soli durante la nostra trasmissione fine 10:30. Siamo qua, siamo insieme a voi, in vostra compagnia, delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Con voi c'è Miriam e c'è anche Boyan, il nostro fonico. Siamo stati in bella compagnia con Marinka, ma verranno a trovarci anche o forse viene a trovarci Nicoletta Casagrande dell'associazione Poem di Capodistria, un'associazione per le pari opportunità, e ci porteranno tra colori e sentimenti, creato in armonia dell'associazione Poem per le pari opportunità. Appunto, si tratta di un invito a una mostra che si inaugurerà proprio domani 24 luglio alle 18 alla biblioteca Srečkovilkar a Capodistria, qua proprio vicino a noi in Brolo, al numero civico 1. Forse viene con lei pure un'altra persona, un'altra donna, Yasmina Podlesek, che anche fa parte appunto del gruppo dell'associazione Poem di Capodistria. E sono tante donne che si sono messe insieme a svolgere varie attività, e appunto la mostra ci porta i loro colori e sentimenti. Poi vedo, ci sono tante cose da dire, no? Perché ci sono tanti avvenimenti in giro. Non saremo soltanto in loro compagnia, perché con noi ci sarà anche più tardi Luca Bassanese, che è un cantautore italiano veneto, che sarà invece in concerto venerdì qua a Capodistria, quindi lo sentiremo, vediamo cosa ci porta a Capodistria. Ma intanto ci sono anche i Gypsy Kings dalle nostre parti, questo bel gruppo. Ecco, e volevo dirvi innanzitutto sabato 25 luglio, no? Alle 21 all'auditorio di Porto Rose. Vedo, ho guardato un po' se ci sono ancora biglietti, ce ne sono, quindi affrettatevi. Ci sarà una spettacolare serata con i successi dei Gypsy Kings e con il leggendario Pablo Reyes, cantante originale, fondatore di questo bel gruppo. Il pubblico di Porto Rose potrà vivere le più belle, celebri canzoni del gruppo, come Bamboleo, che ha già 38 anni, vedo qua che scrivono nella presentazione del concerto all'auditorio di Porto Rose. Volare, beh, questa la conosciamo da un po' e l'hanno anche loro adottata e fatta volare. E La Donna e molte altre, noi ci ascolteremo, una delle mie preferite, vabbè, ma comunque loro sono pionieri della rumba flamenca, capaci di unire il flamenco tradizionale, i ritmi latini e le melodie pop in un'esperienza musicale unica. La loro musica ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, rendendoli icone della cultura pop internazionale. No, stavo pensando, no, perché viene voglia di ballare, domandavo al nostro fonico Boyan se sa ballare il flamenco. No, Boyan, niente. Senti, devi far così. E vabbè, dai, neanche io lo so ballare, ma così un po' mi piace, ecco. Il concerto fa parte del tour europeo Pablo Reyes, former member of Gypsy Kings, preparatevi appunto a ballare il flamenco. E Pablo è nato in una famiglia profondamente radicata nella cultura spagnola ed è stato introdotto all'arte della musica fin da piccolo, e cresciuto nella vivace comunità gitana di Arles in Francia. Ha affinato le sue abilità come chitarrista e cantante, immergendosi nella tradizione e nell'energia che definiscono il flamenco. Ha uno stile unico Pablo Reyes, caratterizzato da intricati schemi melodici e una straordinaria padronanza della chitarra. È diventato il suo tratto distintivo ed è il fondatore dei leggendari, di questo leggendario gruppo, i Gypsy Kings. E vabbè, e ha scritto Bamboleo e anche Jobi Jobà, che ci ascolteremo fra poco.
Non solo, aspetta, io ho visto che c'è anche un ospite speciale che è un cantante sloveno, anche lui di origini gitane, zingare, ecco, e Otto Pestner invece, quindi ci sarà appunto anche lui. Un viaggio musicale che è una vera festa per tutti gli amanti della musica, quindi all'auditorio di Porto Rose questo sabato 25 luglio. Ma intanto facciamo un po' di fiesta también aquí, esta es Radio Capodistria.

Allora avete ballato, spero di sì, e se no ricordatevi sabato all'auditorio di Portorose, ci saranno i Gypsy Kings e potrete anche ballare, immagino, ecco, ma anche se ci sono dei posti ancora liberi, ma questa musica non, anche sedendo, no? Ti muovi lo stesso, è impossibile star fermi ad ascoltare. Allora, questo per quanto riguarda il fine settimana, ma cosa fare a Portorose durante la settimana? Ci sono veramente tante cose in giro che ho dato un'occhiata, che di solito si aspetta il fine settimana per uscire spensieratamente, no? Per non avere impegni di lavoro il mattino dopo, per alcuni, no? Magari altri sono in vacanza, quindi venerdì e sabato è più facile uscire, diciamo, ma anche durante la settimana ci sono degli appuntamenti, e per esempio ce n'è con i concerti David Morgan's Music Club. È un progetto musicale ideato appunto dal batterista piranese David Morgan, e si tratta di una serie di concerti di musica leggera che si svolge ogni martedì e giovedì, proprio anche oggi a Portorose al Coco Caffè alle 21. Wow, nell'atmosfera del tramonto in riva al mare, magari tornando dalla spiaggia ci si ferma ad ascoltare della bella musica dal vivo. Ogni martedì c'è in programma una band musicale, i generi sono diversi. Giovedì è il momento dei duetti in concerto, si tratta sempre di musica leggera o c'è un po' di farinata con del jazz. Questa sera, che siamo giovedì 23 luglio, l'appuntamento al tramonto alle 21 è con Lana Hrvatin e Gabriel Jurišević, lei alla voce e lui con la chitarra acustica. Ecco qua, magari questa sera fate i romantici, ma noi adesso mettiamo Boogie in My Soul dei Chaka Khan e Snoop Dogg.

Sì, Madonna, ci fa sempre ballare, sono le 9:05 anche in questo momento della giornata. Magari c'è qualcuno che ci ascolta invece in replica, saranno le... che ora sarà? Le 4 e qualche minutino. Siamo in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino, non siamo in diretta a quell'ora. Ma adesso sì, siete con noi di Calle degli Orti Grandi, ci terremo compagnia come ogni giorno fino alle 10:30 e poi seguirà il notiziario, tutti i programmi e 24 su 24 siamo qua, ma non solo qua sulle nostre frequenze, e siamo anche in internet dove potete trovare appunto tutte le notizie che abbiamo mandato in onda, le interviste, no, quasi tutte, insomma c'è abbastanza personaggi di diverso tipo che appunto ci vengono a trovare oppure chiamiamo durante le nostre mattinate, magari se ve li siete persi li ritrovate non soltanto durante le nostre mattinate ma anche durante le estate fresche dalle 4 alle 18, dalle 4 alle 18, dalle 16 alle 18. Siamo sempre qua 24 su 24, dicevo, con musica, bella musica soprattutto, e cerchiamo di farvi compagnia anche nell'arco del mattino dalle 8 alle 10:30 ogni giorno dal lunedì al sabato. E volevo dirvi, ci sono tanti appuntamenti in giro, no? Perché per esempio questo magari ve l'avevamo già annunciato, che però ve l'annuncio siccome siamo in prossimità, perché si tratta di sabato 25 luglio e il luogo è Momiano, sempre qua dalle nostre parti, Momiano in Istria, per chi non fosse appunto qua di casa. La terza e l'ultima tappa dell'edizione 2026 della rassegna teatrale itinerante Il Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza, in programma sabato 25 luglio a Momiano, con lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro. Forse vi può interessare, chissà. Una produzione dell'Associazione Teatrale Autori Vivi di Reggio Emilia, Teatro Stabile di Torino, ERT Emilia Romagna Teatro. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e sarà sottotitolato in lingua croata e inglese. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. E poi magari uno arriva e sta in piedi anche volentieri perché l'ambiente è bello. Ecco, e poi come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro? E lo scoprirete. Una madre è determinata a far diventare ricca e famosa la figlia di 6 anni, convinta che il talento non basti. Decide di costruire un piano e di coinvolgere una celebre attrice, madre di una compagna di scuola della bambina. Ah no, madre di una compagna di scuola della bambina, scusate. Nel progetto finiscono progressivamente anche altre figure familiari, dando vita a una catena di azioni, fraintendimenti e tentativi di controllo che fanno precipitare la situazione. Il testo e la regia di Emanuele Aldrovandi e la rassegna organizzata dal Comites Fiume con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il tramite dell'Università Popolare di Trieste, per l'ufficio e dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e per i diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Questo è uno degli appuntamenti. Poi a Capodistria invece oggi, questo era di sabato per Momiano alle 21, mentre a Capodistria proprio oggi sarà inaugurata, giovedì 23 luglio alle 19 al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani, infatti organizzata da loro questa mostra, il curatore è Fabio Rinaldi, l'intervento critico è di Lorella Clun, e si tratta di una mostra fotografica, Paesaggio negato il titolo, Ontologia dell'assenza, di Fabio Giacuzzo, che è nato a Monfalcone nel 1961, che è un fotografo attivo nell'ambito delle fotografie e della fotografia di paesaggio contemporanea. La sua ricerca si concentra sui territori di confine e sui luoghi segnati da stratificazioni storiche e culturali, con particolare riferimento al Carso. Nel ciclo fotografico Il paesaggio negato, la sua indagine visiva trascende la semplice documentazione per giungere a una dimensione metafisica. Il suo sguardo si concentra
concentra sulle cicliche devastazioni che colpiscono il Carso, quel lembo di terra tormentata tra Gorizia, Trieste e la Slovenia, testimoniando gli effetti del paesaggio del fuoco su un territorio inteso qual organismo vivente, antropizzato e in perenne mutazione. Ecco la nota critica di Denis Curti. Comunque questa sera alle 19 al Palazzo Gravisi butterai qua a Capodistria, a pochi passi da Radio Capodistria, l'inaugurazione di questa mostra. Ma adesso si va avanti con voi gli è tornati Napoleone, che lo pensavo proprio ieri, dicevo ma quando magari ci fa una canzone nuova per l'estate fresca, infatti esce domani la sua nuova canzone che scoprirete, e invece noi ci sentiamo questa di qualche tempo fa che l'hanno appunto reinterpretata Napoleone e Teresa De Sio, voglio tornare.

18, evviva la spensieratezza, no? Con questa canzone abbiamo viaggiato e sono arrivata fino a Lisbona, io non so voi. Ecco, no, perché stavo vedendo un po' le cose che succedono in giro dalle nostre parti, mi ho detto vediamo un po' invece che succede a Lisbona a partire dal 25 luglio. Alla Cordoaria Nazionale ospiterà oltre 120 modelli realizzati con circa 15 milioni di pezzi Lego, tra cui tre supermodelli mai visti prima in Portogallo. In Portogallo è la più grande mostra di modelli realizzati con pezzi Lego d'Europa e torna appunto alla Cordoaria Nazionale a Belém già il 25 luglio. E quindi fra qualche giorno possiamo partire in bicicletta volendo o volando. Ecco, distribuita su una superficie di circa 2000 metri quadrati, la mostra raccoglie appunto tantissimi modelli, 120, e resterà a Lisbona fino al 10 gennaio 2027, quindi c'è tempo anche adesso per non andare in estate, un periodo più che sufficiente, credo, no, per fare una gitarella o delle vacanze. Quest'anno debuttano tre modelli esclusivi mai visti prima: il Re dei Mari, ispirato a una lussuosa nave transatlantica, è il modello più complesso e dettagliato della mostra ed è lungo 7 metri, ma come una barca vera, cioè 7 metri. Sarebbe bello portarla nel porto, ecco. Ha più di 11.000 finestre ed è stato costruito con 700.000 pezzi in 6 mesi di lavoro da parte di 7 costruttori. Ve li immaginate? Magari qualcuno adesso a casa sta giocando coi Lego, no? Forse sono le 9:19 del mattino, potrebbe anche essere. Ah. Poi ci sarà anche il grande drago rosso, una figura di drago medievale alta quasi 4 metri. E con un'apertura alare, pensavo di bocca che sputa fuoco, ho detto bah, magari anche no, un'apertura alare di 5 metri, anch'essa costruita con circa 700.000 pezzi, e chiude il trio uno spinosauro di grandi dimensioni, lungo 5 metri e alto 3, assemblato con 900.000 pezzi. Wow, Bojan, tu hai mai giocato con il Lego, vero? Ma 900.000 pezzi. Bisogna. Sì, si giocava ai tempi nostri. Adesso c'è di tutto, no? Dei Lego, ci sono le figure già preparate da fare, da costruire. Al tempo, nel Medioevo, quando c'era la nostra generazione, c'erano solo i mattoncini, quelli rossi e alcuni pezzi. Insomma, avevamo tutte queste. Si sono sviluppati i Lego, ecco. E allora poi ci sarà anche il Boeing 747, che nessuno anche può ignorare perché è anche un pezzo forte, una replica appunto del Boeing 747, l'aereo più grande del mondo, ricreato in scala 1:7 con oltre 1 milione di pezzi Lego. La struttura è lunga 11 metri, larga 10. Ma dove mettono tutte queste cose? Alta 3, e i visitatori possono sbirciare l'interno dell'aereo, dove ci sono scene storiche con protagonisti gli ex presidenti degli Stati Uniti. C'è di tutto, veramente, infatti il Lego. Da Star Wars a Gotham City, anche lungo questo percorso ci sono ricostruzioni che attraversano diversi universi: architettura, cinema, fumetti, scienza, storia e sport. E ci sono anche dei monumenti come la Torre Eiffel e il Big Ben. E poi c'è un'area dedicata a Star Wars con astronavi e scene di battaglia. A proposito di Star Wars, ieri sono stata, che meraviglia di serata, di musica, con le musiche di John Williams, appunto, delle colonne sonore, hanno suonato all'orchestra del Teatro Verdi di Trieste. Che bello sentire questa musica e pensare ad altri mondi oltre noi. L'altra volta abbiamo parlato di UFO, extraterrestri, e la musica ci fa volare. Ecco, stavo parlando appunto della mostra che si terrà a Lisbona, con un'area dedicata a Star Wars, magari. Guarda qua, il Signore degli Anelli e Charlie e la fabbrica di cioccolato, anche questi temi. Poi c'è la ricostruzione di Gotham City, 20 metri quadrati e 500.000
milione di pezzi. E poi personaggi come Spider-Man, ovvero l'uomo ragno, poi c'è noi quello che chiamiamo Hulk, no? Hulk, o come chiamano gli americani quel personaggio forte verde che diventa verde dalla rabbia. Poi c'è Harry Potter, anche Bach, Chopin e Copernico. Non li dimentichiamo, ecco. Fra i supereroi. È vero, dai, i musicisti, gli scienziati sono supereroi. E anche le scienziate. E divertimento per tutte le età, comunque, ecco. E tante appunto le cose da vedere e magari anche da fare, no? Con questi mattoncini Lego. Il luogo, l'abbiamo detto, ricordato, è il Cordaria Nazionale a Lisbona dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Adesso bisogna solo che organizzarsi, intanto noi si parte. Appunto con la musica di

Ah, che bel giro in bicicletta fino alla luna con l'extraterrestre piccino, E.T., se ve lo ricordate, e la musica di John Williams. Adesso sono arrivate le nostre ospiti, vado a prenderle e intanto vi ascolterete un altro brano, ma anche il nostro notiziario, e parleremo tra colori e sentimenti, creato in armonia dell'associazione Poem per le pari opportunità. Quindi a fra poco, e domani inaugura la mostra il 24 luglio, appunto, ce la presenteranno alle ore 18 alla biblioteca Srećko Vilkar a Capodistria, qua a due passi da noi in Brolo, al numero civico 1. A fra poco, ciao.

0: Ci siamo. Abbiamo tutti i microfoni, vediamo, tutti i microfoni accesi, perché noi siamo in bella compagnia. Adesso vi avevo detto che andremo tra colori e sentimenti creati in armonia dall'associazione Poem per le pari opportunità. Eccoci qua con Yasmina Podlesek. Buongiorno Yasmina.
1: Buongiorno.
0: Ecco, e Nicoletta Casagrande. Buongiorno. Benvenute a Radio Capodistria. Voi siete appunto, fate parte di questa associazione Poem di Capodistria, associazione per le pari opportunità, e presentate una mostra alla Srećko Vilhar, alla biblioteca Srećko Vilhar a Capodistria in Brolo al numero civico 1, proprio domani 24 luglio alle ore 18. Ecco, una mostra di varie artiste, di varie donne che si trovano appunto in questa associazione Poem, tra l'altro, che bel nome, Poem, un poema. Chi ci vuole dire qualcosa? Yasmina oppure Nicoletta?
1: Beh, l'associazione Poem nasce tantissimi anni fa, già decenni, con la nostra presidente, la signora Isabella Flegum. Nasce come associazione di donne, donne di confine, per far conoscere questa realtà del tutto peculiare e particolare di questo territorio. Abbiamo iniziato con gli incontri al confine e poi pubblichiamo ogni anno dei libri dai titoli molto suggestivi. L'ultimo, che non è ancora stato presentato, Nostalgia Nostalgia, il libro è bilingue e quindi scritto, ci sono le nostre sodali che scrivono chi in italiano, chi in sloveno e chi in entrambe le lingue. Ma quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di nuovo, una mostra, perché tra le nostre sodali abbiamo le mani di fata.
0: Vedo anche un cappellino Yasmina, in un cinetto, cos'è?
2: Sì, questo è un cinetto ed questo cappellino è adesso la cosa che rimane, perché prima ci si poteva vedere anche un cinetto e robe varie dappertutto su di me, perché mi facevo i vestiti, no? Ma adesso, visto che gli anni sono andati, è rimasto cappellino che riceve.
0: Che
2: sempre il suo cappellino, sì.
0: È originale questo cappellino col frontino e l'uncinetto.
2: Sì, sì.
0: E quindi ti dedichi a questa attività?
2: Sì, c'è un cinetto e anche questa mostra, là ci saranno oggetti di moda fatti ad un cinetto, però saranno oggetti di moda i miei ed anche di Nicoletta, pure un cinetto, saranno pure presentati i lavori di Nicoletta, e poi ci saranno anche altre che presentano i suoi lavori. Sarà per esempio signora Tullia Reyes, che fa bellissimi gli unici biglietti d'auguri ricamati. Ogni biglietto è sempre pensato proprio alla persona a quale verrà regalato, tanto che bellissimi, originalissimi, veramente da vedere.
0: Ecco, i biglietti d'auguri allora unici, c'è chi fa un cinetto.
2: Sì.
0: Volevo un attimo, perché siete in tante, no, che esponete, volevo domandare un po' sia all'una che all'altra. Yasmina, l'uncinetto, che sensazioni? Guarda la borsetta!
2: Oh, ecco.
0: Che bella!
2: E poi duble fast per poterla abbinare anche
0: con... Ma
2: dai,
0: è bellissima! Perché io non so fare, mia mamma sa fare a uncinetto, mm-hmm, però io
2: sapevo,
0: no.
2: Ancora, no?
0: Sì. Ma dai, e questo cosa ti l'uncinetto, ci sono delle emozioni dietro all'attività, Yasmina?
2: Tutto quanto, vuol dire trovare quel posto, quella pace, poi quelle idee, e poi quando metti tutto quanto insieme, realizzare, poi vedere se arriva, cosa viene fuori, se veramente quello che pensavi o no, perché qualcosa viene bello e sono altre cose invece che non vengono, poi magari disfi quelle robe, tanto che c'è tutto il mondo dietro di ogni creazione.
0: Certo, e molta pazienza anche, immagino, a stare...
2: Ma sì, mi sa di sì. Mi dicono di solito che...
0: Ti dicono, tu non te ne accorgi.
2: Ma io non lo so, io prendo tutto quanto come... Ecco, adesso sono tranquilla in mio spazio, mio posto, creo, e possono passare le ore che manco me le... Sì. Me ne accorgo che sono passate.
0: Sì. È incredibile, no? Poi vedi appunto questi bei belli. Guarda quella borsetta, è veramente carina, non c'era nessuno, e poi il berettino col frontino è veramente speciale, quindi anche questi vedremo in mostra, anche questi lavori.
2: Più o meno, sì, speriamo più belli. Abbiamo scelto di rappresentare le cose più belle, magari che ci portano anche indietro, perché sono ombrellini, no? Pure, tanto che pensavamo che c'erano le signore, le dame che le portavano forse anche a Capodistria, no, tempo fa. Oggi non si porta, non si usa più tanto, ma ecco,
0: gli ombrellini
2: almeno ci si fa.
0: Ecco, così queste sono alcune delle cose che potremmo vedere in mostra alla biblioteca Srećko-Vilhar di Capodistria, e parleremo anche con Nicoletta delle sue dei suoi lavori, ma intanto mettiamo un po' di musica.

0: Siamo fra colori e sentimenti, fra fiori, api, con Yasmina Podlese, che Nicoletta Casagrande dell'associazione Poem di Capodistria, associazione per le pari opportunità, e mi hanno regalato una bellissima foto di Bruna Novel, fotografa, con un'ape e dei fiori di chissà ciliegio pure da frutta, e alle zampette con il polline attaccato, si vedono i peli addirittura dell'ape. È bellissima questa foto, che anche ci saranno altre foto in mostra di Bruna Novella all'inaugurazione, dovete esserci il 18.
1: Assolutamente. Domani invitiamo tutti.
0: Ecco, siete invitati domani 24 luglio alle 18 alla biblioteca Srećko Vilhar a Capodistria, in Brolo al numero civico 1, e dove vengono presentati appunto i lavori, i manufatti, chi fa uncinetto, chi fa fotografie, chi ha svolto attività, che svolge, chi ha inventato altre cose in questa bella associazione. E siete delle donne, un bel gruppo di donne che lavora insieme, che si incontra. E Nicoletta, parlavamo anche con te, e anche tu fai l'uncinetto.
2: Sì, anch'io. I miei lavori non sono così belli come quelli delle altre signore, però
0: non è vero,
2: si difendono, si difendono.
1: Non è vero. Tanto ci si vedrà. Bellissimi, ecco. Secondo me sono bellissimi.
2: Però la cosa importante è che ogni donna, ogni signora che si esprime attraverso questi lavori non è un lavoro fine a se stesso, ma viene tutto fatto con tanto amore e con tanta passione.
0: Ecco, che è quello che ci vuole. E ci sono anche altre partecipanti, diciamo, siete un gruppo, abbiamo detto, di donne, Tullia Reyes con i biglietti d'auguri, poi c'è anche Amalia Petronio, che appunto porta e accompagna il visitatore alla scoperta della voga alla Veneta, questa antica tradizione anche caratteristica del nostro territorio. Amalia Petronio, poi Marina Gigon, che è, sono di Pirano. Marina Gigon presenta figure femminili.
1: Sì.
0: Che hanno,
1: che hanno vissuto qui, che sono del territorio questo, e quasi non sono tanto riconosciute quanto
2: meriterebbero.
0: Sì. Ah,
2: l'ultima monografia è stata appunto sulla Lucia Pugliese Scher.
1: Sì.
2: Figura nota,
0: sì,
2: in radio,
0: certo. E non soltanto in radio,
2: sì.
0: E quindi cercate di mettere in rilievo anche delle figure femminili appunto del territorio. E poi c'è anche Blaženka Rocco, che raccontami Nicoletta, lei presenta altre
2: sì
0: opere.
2: Lei fa dei quadri meravigliosi, è stata pluripremiata, continua ad essere premiata, ha vinto un premio anche recentemente, e i suoi quadri veramente meritano di essere visti, e meriterebbe una personale tutta sua. Adesso espone insieme alle donne di Poem.
0: Ecco, così vedremo un po' di tutte, siete tutte diverse, con diverse creatività. Poi anche Diana Kucjančić,
1: sì. Che presenterà le sue pupe,
2: le bambole,
0: le bambole, sì, le pupe, ma andava benissimo, ecco. Ci capiamo.
1: Però poi vestite con costumi tipici, una è Saurinka e una è Salinera, e poi c'è un'altra ancora, mi ricordo, tanto che molto interessanti da vedere, veramente, tanto pure, no, tramanda le nostre tradizioni in avanti. E fa vedere, scoprire
0: no? Le Savrinche, sì. Anche le Salinaie sono sempre personaggi della zona, personaggi, persone che comunque sono reali ed erano reali, e le fa, lei usa materiali di recupero, fa l'uncinetto.
1: Sì, sì. un po' uncinetto, cucito, ricamato, tutte quante le tecniche, quelle che trova, che vede, che sarebbe perfetta per realizzare questa bambola, no?
0: Che bello, ecco, così un po' come si fa da bambini, bambine, ecco, di solito uno cuciva, si faceva delle cosette anche come vestiti per le bambole, no? Poi c'è anche Alessandra Peckman.
2: Sì, Alessandra Peckman è una nostra sodale che viene da Muggia e racconterà, anche lei fa, sono anche racconti di vita, di quotidiano attraverso l'uncinetto. Mm-hmm. Anche lei attraverso l'uncinetto crea splendidi mazzi di fiori, quadri.
0: E quindi poi ci siete voi due, questa mostra è un po' come viene descritto dalla vostra, diciamo, presidente Isabella Flego, voi siete un mazzo di fiori. Sì. E questa mostra lo è anche.
1: Speriamo, noi ce la mettiamo tutta, no, per prepararla, organizzarla, ed è veramente pensando prima a tutte quante noi per poi proseguire.
2: Per,
1: no?
2: Condividere. Perché, sì. Condividere l'amore per quello che facciamo.
0: Ah, che bello, quindi ci ritroviamo proprio venerdì 24 alle 18.
2: E vorrei solo ringraziare la Biblioteca Sraczko Wilhar che ci ha permesso di utilizzare i suoi spazi.
0: Sì,
2: per realizzare la mostra.
0: Salutiamo la biblioteca, salutiamo tutte le vostre colleghe, quindi si spazia dalla Voga alla Veneta, da Pirano a Capodistria, all'uncinetto, all'arte figurativa, alla fotografia. Che bella questa fotografia, ecco, con quest'ape, questa vita che c'è in tutti i lavori che fate, ecco.
2: Sì. C'è stato un anno nel quale abbiamo voluto rendere omaggio proprio all'ape che sta scomparendo, purtroppo, e quindi ci sembrava importante. E Bruna è una fotografa veramente eccellente perché è riuscita a declinare l'importanza di questo piccolo insetto, ma indispensabile.
0: Certo, bisogna prendersene cura. Come bisogna prendersi cura delle persone, e questo bel gruppo lo fa. Poem, pari opportunità, allora ci si ritrova venerdì 24 luglio alle 18 alla Biblioteca Sraczko Wilhar qua a Capodistria, e poi voi vi incontrate anche ogni tanto e vi si può in qualche modo raggiungere, contattare volendo.
1: Ma il contatto forse più semplice di questi giorni, no? Via internet, tanto che ci si trova su @poempoem, c'è la nostra pagina su Facebook. Per il resto abbiamo incontri occasionali, no?
0: Certo, sì. Vi incontrate.
2: Ci incontriamo ogni tanto all'infolibro, un po' per fare anche il punto della situazione, per vedere quali sono i futuri progetti.
0: Ecco.
2: All'infolibro in via Giupanci c'è il Salotto del Libro Italiano, ci incontriamo lì.
0: E allora tanti belli incontri ancora, tanta creatività e buona mostra che durerà appunto dal 24 al 29 di agosto alla biblioteca qua a Capodistria. Grazie a Yasmina Podlesek e a Nicoletta Casagrande per essere state con noi. Grazie. E un saluto a tutta
2: buona
0: l'associazione
2: giornata.
0: Poem. Ciao, grazie.

0: jingle della settimana.
1: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno? È la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old

10:04 minuti, siamo in diretta, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e dal nostro fonico Iure. E fra un po' non saremo soli, perché saremo in bella compagnia di un cantautore italiano, Luca Bassanese, nato a Vicenza nel 75 e sarà Capodistria domani. Domani con la Piccola Orchestra Popolare in concerto venerdì 24 luglio alle 21 nel giardino della musica dai suoni mediterranei del Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria, alla comunità degli italiani Santorio Santorio che ha organizzato il concerto. Quindi ci sarà con la sua orchestra dai suoni un po' un viaggio che porta sul palco della musica che intreccia folk, canzone d'autore, sonorità delle due sponde dell'Adriatico, quella italiana, quella balcanica, tra ritmi coinvolgenti, temi sociali e racconti di viaggio. Ogni concerto si trasforma in una trascinante festa popolare, quindi domani l'ingresso è gratuito, ma come ci sa prima chi prima arriva, meglio alloggia la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria nel giardino. E beh, adesso invece ci ascoltiamo una sua canzone prima di sentirlo a Luca Bassanese. Lo chiameremo adesso in diretta al telefono. E credo in una scuola, il titolo della canzone.

0: credo in una scuola libera e pensante.
1: Credo in una scuola, dall'album Liberiamo l'elefante di Luca Bassanese, che abbiamo il piacere di avere in diretta al telefono. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, piacere mio, buongiorno.
1: Che bello trovarti adesso al telefono, domani invece a Capodistria, che arrivi con la piccola orchestra popolare, ci porti a fare un viaggio musicale. Raccontaci chi saranno i tuoi musicisti ad accompagnarti, che te sei la voce, il piano, la fisarmonica, il clarinetto, suoni un po' tutto, non soltanto Luca.
2: Ogni strumento è vita e porta con sé veramente dei mondi, no? E quindi io amo e nel tempo ho iniziato a suonare dalla chitarra, il mio primo strumento, poi il pianoforte, poi insomma, poi non mi sono più fermato fino a suonare i fiati, che sono la cosa più vicina alla voce, però il mio primo strumento giustamente è la voce, perché la voce è il primo strumento che l'essere umano ha con sé, oltre alla ritmica, battendo le mani, i piedi, il corpo.
1: Tutto.
2: Quindi noi siamo musica, siamo uno strumento musicale, e gli strumenti musicali che ci arrivano sono quelli che noi ne diventiamo custodi, no? Perché non ci appartengono mai fino in fondo, che prima o poi li lasciamo in questa terra, li facciamo circolare, girare, e noi siamo custodi di ogni strumento musicale. E
1: che
2: domani
1: bello,
2: con me
1: sì.
2: E domani con me sul palco ci sarà Stefano Florio, con la persona che ho da oltre 15 anni scrive con me le mie canzoni, che sarà la chitarra e al mandolino. Ci sarà Domenico De Nichiro alla tromba, Paolo Cecchino al basso, ci sarà Tommaso Maddalena alla batteria e la voce di Elodie Ledigre, che ci accompagnerà nei suoi controcanti e vocalizzi e anche momenti teatrali nella scena.
1: È vero, momenti teatrali, mi soffermo su questo perché ho letto anche nella tua biografia che nel 2008 sei stato sul palco con il premio Nobel Dario Fo e che hai interpretato un'inedita versione della canzone Ho visto un re. È così.
2: Ma fu un momento particolarissimo, perché ci si trovò in questa manifestazione. Io gli chiesi a Dario se voleva cantare con me, se volevamo cantare insieme questo brano, e lui mi disse perché no, e si salì così all'improvviso e si improvvisò su Ho visto un re, che alla fine durò praticamente più di 10 minuti. Esiste anche una versione su YouTube,
1: sì.
2: Se uno la cerca, che poi,
1: andrò a trovarla sì, e ad ascoltarla.
2: E a un certo punto durante l'esibizione vedo Fo che mi guarda e mi indica come se vuole proseguire, insomma inizia un suo grandò, e io quindi lo accompagno con la chitarra e lui inizia a improvvisare sul brano, e ogni tanto mi passava la palla a me quando per l'inizio della strofa. Insomma, fu una cosa veramente incredibile duettare con un grande come Dario Fo, ma poi l'intesa che lui cioè la grandezza dei grandi è quella di rendersi al tuo pari su un palcoscenico, per fare in modo che l'opera sia quella poi che esce al massimo, senza mettere per forza la propria la propria presenza davanti in maniera predominante, ma condividendola e cercando di rendere tutto l'opera in sé, il risultato finale, qualcosa che avvalvi sopra di tutto. E quindi lì ho percepito, anche perché all'epoca Dario aveva già era già ultra ottantenne, sì. E quindi di conseguenza vedere questo gigante con questa energia poi incredibile, che diventava l'energia di un bambino, cioè gli occhi di un fanciullo, no?
1: Aspettato
2: di meraviglia, di bellezza. E fu un momento molto particolare.
1: Immagino anche per il pubblico, no? Perché
2: sì, il pubblico,
1: deve essere stato un bel evento, come anche vedo anche tanti, non solo musica, ma anche teatro e anche storia, scrittura. Ti porti dietro, sei un orchestra, diciamo, che va avanti a fare questo viaggio, che ci porta anche Capodistria al suo modo di esprimerti, Luca Bassanese.
2: Ma io poi ho questa emozione io ricordo fin da bambino, quando mio padre accendeva la radio, ascoltava, io sono vicentino di origine,
1: sì.
2: E quindi di conseguenza ascoltava Radio Capodistria, e quindi per
1: grazie,
2: me è un'emozione incredibile.
1: Che bello sentire appunto che ci sentivate, ci ascoltavate. E Luca, credo in una scuola, questo dall'album Liberiamo l'elefante, questa canzone, ero incuriosita un po' per sentire un po' come nasceva tempo fa, no?
2: ma questa canzone nasce io avevo due scelte: o vendicarmi nei confronti del mio vissuto scolastico, o cercare di dare un come dire, creare una sorta di manifesto di quello che potrebbe, che sarebbero stati il mio desiderio di una scuola che è quella che io non ho vissuto, come canto nella canzone. E quindi la mia scelta è stata quella di non creare qualcosa di negativo nei confronti di un sistema a volte troppo inserito dentro dei meccanismi che non rispettano l'essere umano e che non lo coltivano, e quindi ho cercato praticamente di raccontare il sogno di una scuola, che molti insegnanti, nella quale molti insegnanti, molti professori credono esatto, anche da anni.
1: Esatto, ecco, quindi chi l'avrà sentita adesso sarà
2: quella è la vera rivoluzione sociale e culturale che parte dalle scuole, e parte da che cosa? Parte dall'educazione emozionale, perché le emozioni sono ciò che ci distinguono. Oggigiorno ancora di più ci rendiamo conto quanto questo sia l'elemento fondamentale per l'essere umano, per il quale distinguersi da quella che ad esempio è anche un'intelligenza artificiale, che ha delle capacità enormi sul piano tecnico, scientifico, più che altro conoscitivo, no? Nozionistico più che conoscitivo, perché la conoscenza ha a che fare con il nozionismo, ma passa attraverso le emozioni, la vera conoscenza. Quindi dal punto di vista nozionistico non ci serve nulla. Oggi ancora di più sappiamo che che nella scuola, nell'educazione, serve coltivare quel sentimento, quell'elemento, che sono tre gli elementi dell'essere umano: sono mente, corpo e cuore. E gli elementi mente, diciamo, nozionistici sono, non vorrei rilegarli alla sola intelligenza artificiale, ma chiaramente sono comunque degli elementi importanti da coltivare. Però il cuore e il corpo sono quelli che ci distinguono.
1: Hai ragione.
2: Ed è lì che attraverso questa educazione all'immaginazione, quando mai all'interno di una classe si chiudono gli occhi e si prova a immaginare nel silenzio? Questo sarebbe un esercizio fondamentale. A noi abbiamo bisogno appunto di conoscere degli esercizi, dei metodi per sviluppare il nostro essere. Se pensiamo all'interno di una classe di 15, 20, 30 alunni, non c'è un alunno che ha un'impronta digitale uguale a quella di un altro, perché ognuno di noi è diverso, e in questa diversità che esiste la ricchezza dell'essere umano, che ci distingue da qualsiasi macchina, ed è questa che noi dobbiamo scoprire. Scoprendo questa, creiamo anche un'umanità bellissima, meravigliosa.
1: Che bello, no? Mi piacerebbe anche ecco, che nelle scuole, oltre che a chiudere gli occhi, magari ci si alzi, non stando sempre seduti, magari anche uscire dalle mura e appunto stare più a contatto con la natura. Sarebbe l'ideale per muovere il corpo.
2: E quella è la cura del corpo, no? Perché come diciamo, mente, corpo e spirito, anima, cuore, chiamala come vuoi, questi tre elementi, ecco, in questi tre elementi il corpo è assolutamente fondamentale, perché quello è l'elemento che ci permette di comunicare con tutto l'ambiente intorno, come hai appena detto tu, con la natura stessa, che diventa rigenerativa, e noi ci generiamo attraverso la natura, altrimenti rischiamo di morire.
1: Ecco, allora adesso noi cerchiamo di immaginare, ascoltando una tua canzone che è Parole, ed è un altro album che dovrà appena uscire, quindi adesso ce l'ascoltiamo e poi torniamo con te, Luca. Rimani con noi.
2: Mi fa piacere che passate questo brano, che è il mio ultimo album, che uscirà il 21 ottobre ed è il mio primo scritto in lingua veneta.
1: Ecco, così ce ne racconti un poco quando
2: certo, con gran piacere.
1: L'ascoltiamo, grazie.

0: Parole di Luca Bassanese e di Stefano Florio dell'album, del nuovo album che dovrà appena uscire. Ma raccontaci, Luca Bassanese, cantautore italiano, veneto. Questa lingua che parte del Veneto è?
1: Allora, questa parte questa lingua io ho cantato in un Veneto che raccoglie. Questa lingua io ho cantato in un Veneto che raccoglie il suono del

0: dei primi del Novecento, e lì dentro, inserendo questo pianoforte, ho iniziato a cantare alcune canzoni che sono diventate poi il mio album 31 canzoni al pianoforte, e mentre registravo quell'album è nata anche la mia prima canzone in lingua veneta. E da lì ho iniziato a percepire un suono che mi ha sconvolto dentro, perché comunque non pensavo che di riscoprire in maniera così profonda dei sentimenti che erano così, probabilmente rinchiusi in qualche modo dentro un suono, dentro una lingua che da bambini a volte ci vergognavamo di parlare, perché la scuola ci insegnava che la sola lingua italiana era sinonimo di cultura e quindi c'era vietato di comunicare tramite il dialetto. Ricordo ancora alcuni amici, ad esempio ricordo che chi scriveva delle frasi dialettali veniva proprio declassato e il compito era proprio gettato nella spazzatura, perché assolutamente le forme, per quanto riguarda la sintassi, per quanto riguarda il linguaggio, non si poteva assolutamente scrivere in quella che veniva chiamato dialetto e non lingua, ma bisognava per forza scrivere in italiano. Però questa lingua è come le tante lingue che esistono nel mondo, fanno parte della nostra biodiversità culturale, perché dentro c'è un ecosistema, e come c'è nell'ambiente, nella natura, c'è anche all'interno di ogni lingua, che diventa un ecosistema con il quale l'essere umano comunica attraverso i suoni. E lì, ad esempio, se penso a quando mia madre che è mancata nel 2014, ma mi rimproverava, lei utilizzava il dialetto, la lingua veneta utilizzava, non utilizzava l'italiano, perché non avrebbe potuto rimproverarmi. Oppure anche frasi d'amore potevano essere espresse in maniera più forte, più potente, attraverso quella che era la lingua natia, quella che anche i suoi genitori parlavano.
1: È vero. E tu parlavi o parli il dialetto?
0: Io lo parlo ancora assieme a mio padre, ad esempio. Con mio padre io parlo tranquillo, parlo la lingua veneta, non solo, in varie situazioni mi capita di parlare lingua veneta, non la parlo costantemente e praticamente sempre, però anche qui riscoprire quanto questa lingua io riesca a parlarla pur parlando da anni soprattutto la lingua italiana. Certo. Però mi è rimasta talmente dentro e ho voluto cantarla, e ovviamente ho cantato in una lingua veneta contemporanea. Non ho voluto fare delle ricerche legate alla lingua, perché ho voluto proprio inserire un sentimento profondo mio personale legato a questa lingua, che è quella che che ancora oggi gli anziani nel Vicentino, nel centro di Vicenza, nel centro di Padova, nelle zone del veneziano, parlano ancora correntemente.
1: Ci sono delle varianti, anche noi da queste parti ti capiamo, parliamo l'istroveneto pure noi.
0: Questa per niente è una cosa meravigliosa, non vedo l'ora appunto di cantare due, io pensavo di fare due canzoni durante il concerto in anteprima di quest'album e condividerla, proprio per capire anche quanto ci sia un suono, un sentimento comune attraverso le parole, che a volte cambiano anche di contrada in contrada, perché anche qui nel Veneto, se tu passi da Vicenza a Bassano, se a Vicenza la pietra, proprio il sasso, viene chiamato Piera, e a Bassano viene chiamato Pria, quindi già cambia, capito? Cambiano completamente a volte le parole, oppure ci sono dei termini che vengono utilizzati più di altri, ma questo è il fascino appunto di ogni biodiversità linguistica, questo è il fascino appunto di questo ecosistema che è la lingua, che è suono, perché la parola è suono che arriva da secoli di storia.
1: Ecco. E così noi ti sentiamo domani, e domani il 24 luglio alle serate musicali al Circolo con i tuoi suoni mediterranei, con la piccola orchestra popolare. L'appuntamento è alle 21, così facciamo scorrere magari ancora una canzone, Anima Bella forse, e domani ci porti la tua di Anima Bella proprio qua a Capodistria. Grazie a Luca Bassanese.
0: Grazie,
1: e salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, una buona giornata a tutti. Ciao Luca, anche a te.
0: Grazie,
1: e a domani.
0: Di cuore, un abbraccio, grazie ancora. Ciao,
1: un abbraccio, e viva la musica!
2: Ho bisogno della tua anima bella, quando è giorno e scende la pioggia. Ho bisogno dei tuoi occhi di sole nei giorni di neve. Ho bisogno dei tuoi dolci sorrisi, misurati come doni preziosi. Ho

mentre ascolti e mi stringi la mano, di guardarti negli occhi senza avere rimpianti. Anima, anima bella, anima di questa terra.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria. La tua radio. Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 6:15. Ieri a Buje i deputati italiani al Parlamento croato sloveno Marin Korva e Felice Zizza hanno inaugurato una prassi nuova, ossia gli incontri stampa congiunti su temi che riguardano da vicino la comunità nazionale italiana. I due deputati hanno sottolineato l'impegno ad essere ancora più presenti sul territorio, a contatto con le istituzioni della comunità nazionale italiana e soprattutto con i singoli connazionali. Uno dei punti da affrontare quanto prima, così Felice Zizza, è battersi a Lubiana per il riconoscimento anche in Slovenia dell'Unione Italiana quale organizzazione unitaria, autonoma e rappresentativa della comunità nazionale italiana, sull'esempio della Croazia. Riunione costitutiva ieri del Consiglio strategico per l'economia, organo consultivo del governo. Secondo il suo presidente Marco Lotrich, a settembre discuteranno già 17 proposte concrete di modifiche nei settori fiscali, della legislazione sul lavoro e della deburocratizzazione. Lo scopo del Consiglio è offrire soluzioni concrete. Lotrich, che è anche il presidente del Consiglio di Stato e leader del partito di coalizione Focus, ha spiegato che l'obiettivo del Consiglio strategico è di contribuire a plasmare la politica economica in modo che le sue proposte portino soluzioni pratiche per i lavoratori e le imprese. Nell'ambito del Consiglio strategico saranno creati 5 gruppi chiave per competitività, tasse, legislazione sul lavoro, deburocratizzazione e digitalizzazione. In ciascuno ci saranno fino a 15 esperti di settore. Dopo 6 ore di dibattito, la Camera di Stato ha approvato, con 57 voti a favore e nessuno contrario, l'indizione del referendum sulla riforma delle inchieste parlamentari. La consultazione si terrà il prossimo 11 ottobre, mentre le procedure e le operazioni elettorali prenderanno ufficialmente il via il 1 settembre. La votazione giunge dopo il deposito di oltre 44.000 firme di esponenti e cittadini contrari alle nuove norme che impediscono agli indagati di ricorrere alla Corte Costituzionale prima della fine dei lavori dell'inchiesta. Mentre le opposizioni denunciano il rischio di strumentalizzazioni politiche, la maggioranza e il partito Resnica Verità accusano i promotori di disinformazione e di voler coprire la corruzione passata. Il coordinatore del partito Levizza Sinistra Luca Mesez ha confermato la tempestiva rimozione del nome della formazione politica Vesna dalla denominazione del proprio gruppo parlamentare, a seguito della richiesta formale presentata da quest'ultima. La decisione scaturisce da tensioni tra le due forze che si erano presentate alle ultime elezioni con una lista comune ottenendo 5 seggi, attribuiti tuttavia esclusivamente a candidati della sinistra. Secondo Mesez, la richiesta di separazione risponde principalmente all'insoddisfazione di Vesna per la mancata elezione di propri rappresentanti in Parlamento, smentendo contestualmente le accuse di condotta unilaterale rivolte al suo partito e ricordando l'assegnazione a Vesna di un terzo delle risorse finanziarie pattuite. Radio Capodistria, sono le 6:18 minuti del questo nostro primo appuntamento con l'informazione. Tra un'ora circa l'appuntamento si rinnova e ritroveremo il giornale del mattino. A più tardi.

0: tua radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 24 luglio, buongiorno e benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si sono già formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi segnaliamo che da questa mattina è aperta la nuova area di servizio Roncade Nord, situata lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre oggi, lungo la A4 Venezia-Trieste, apriranno le nuove aree di parcheggio Fratta Nord e Fratta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 7.15. Vediamo i titoli. Incontro Corvasizza a buie. Riunione costitutiva del Consiglio strategico per l'economia. Referendum legislativo sulle inchieste parlamentari. L'iniziativa civica di Pirano deposita in comune le firme per un referendum contro la vendita di terreni a Fiesso. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 7.15. A più tardi.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Oggi prevalentemente sereno. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme a tratti sulle regioni orientali. Soffierà locale vento dai quadranti settentrionali, debole bora nel litorale che cesserà nel pomeriggio. Temperature massime da 22 a 28 gradi. Domani sabato sereno con vento da sud-ovest. Le temperature minime si collocheranno tra 7 e 14 gradi, le massime invece tra 24 e 29. Domenica nuvolosità da moderata prevalente, periodi di sole all'est. Precipitazioni anche sotto forma di rovesci temporali sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Radio Capodistria, ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Incontro Corvasisa a Buie. Riunione costitutiva del Consiglio strategico per l'economia. Referendum legislativo sulle inchieste parlamentari. L'iniziativa civica di Pirano deposita in comune le firme per un referendum contro la vendita di terreni a Fiesso.

0: Una buona giornata a voi. Ieri a Buje i deputati italiani dal Parlamento croato e sloveno, rispettivamente Marin Korva e Felice Zisa, hanno inaugurato una prassi nuova, ossia gli incontri stampa congiunti sui temi che riguardano da vicino la comunità nazionale italiana. Valmer Kusma.
1: Nella conferenza stampa convocata alla comunità degli italiani di Buje, i due deputati hanno sottolineato l'impegno a essere ancora di più presenti sul territorio, a contatto con le istituzioni della comunità nazionale italiana e soprattutto con i singoli connazionali. Uno dei punti da affrontare quanto prima, così Felice Zisa, è battersi a Lubiana per il riconoscimento anche in Slovenia dell'Unione Italiana quale organizzazione unitaria, autonoma e rappresentativa della comunità nazionale italiana sull'esempio della Croazia. Zisa ha quindi affrontato il tema dell'informazione radiotelevisiva italiana avanzando una proposta interessante.
2: Alcuni mesi fa il governo sloveno, quindi tramite l'Ufficio per le Nazionalità, ha inviato al governo croato proprio l'intento di discutere a favore dei Radio TV Copodistria come eventuale quinta istituzione comune e di creare anche in questo caso un polo informativo comune tra Slovenia e Croazia a favore della comunità nazionale italiana, anche con Radio Pola, Radio Fiume e tutti i media che rappresentano la comunità nazionale italiana.
1: In agenda anche i collegamenti stradali tra l'area istro-quarnerina e l'Italia. Felice Zisa ha osservato che l'Italia non ha mai preteso né dall'ex Jugoslavia e nemmeno dalla Croazia e dalla Slovenia il rispetto degli accordi di Osimo in tal senso, per cui andrebbe sicuramente allestito un tavolo tecnico. Sull'argomento si è espresso pure Marin Korva.
3: Per aumentare la qualità di vita dei nostri connazionali ci impegneremo sicuramente a favorire il collegamento autostradale tra Croazia, Slovenia e Italia, che effettivamente è stato previsto da Osimo, cercando anche di fare, diciamo, un passo in più, dunque oltre al collegamento che prevedeva il collegamento tra gli stati attraverso il Quarnero, fare anche promuovere il collegamento anche attraverso l'Istria, cioè collegando in pratica l'Ipsilon istriana all'autostrada che arriva fino a Isola.
1: Sempre in tema di strade, Felice Zisa ha reso noto che entro il 2027 in Slovenia sarà approvato il nuovo piano regolatore per poter realizzare il segmento autostradale di 16 km tra Capodistria e il Valico di Castelvenere, mentre i lavori della durata di 7 anni potrebbero iniziare nel 2030.
0: Vediamo gli interni. Si è riunito ieri pomeriggio per la seduta costitutiva il Consiglio strategico per l'economia, un organo consultivo del governo che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e leader di Focus, Marco Lotrich. Nell'ambito del Consiglio saranno creati 5 gruppi chiave su competitività, tasse, legislazione sul lavoro, deburocratizzazione e digitalizzazione, cui contribuiranno fino a 15 esperti di settore. Valerio Fabbri.
4: Sono 17 le proposte tematiche che a partire da settembre saranno discusse in seno al Consiglio strategico per l'economia. Le cui priorità sono fiscalità, legislazione del lavoro e deburocratizzazione. Come ha dichiarato Lotrich prima della seduta costitutiva dell'organo, l'obiettivo principale di questo tavolo di lavoro e di dialogo con alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale è di proporre e quindi adottare soluzioni concrete a favore dell'economia, o meglio ancora delle politiche economiche che dovrebbero essere adottate per mettere il turbo alla Slovenia tramite l'impegno di lavoratori e imprese. Poca teoria e molta prassi, insomma, che passerà soprattutto per i gruppi di lavoro dedicati, nei quali sarà comunque fondamentale il contributo degli esperti di settore. Lotrich ha anche spiegato che la linea guida fondamentale rimane il lavoro, che dovrà essere remunerativo, soddisfacente e sempre nel rispetto dello Stato sociale. Anche il primo ministro, Janez Janša, ha partecipato alla sessione inaugurale. Al suo arrivo, in una breve dichiarazione ai media, ha espresso soddisfazione per il fatto che, oltre ad alcuni membri con un orientamento più teorico, il Consiglio abbia riunito molti professionisti del settore economico, garanzia non solo di validità ma anche di attuabilità. Secondo Janša, migliorare la competitività dell'economia slovena è nell'interesse di tutti. Per questo, la composizione odierna del Consiglio non è rigida né rimarrà chiusa, ma, ha aggiunto il Premier, verrà ampliata per includere tutti i settori dell'economia reale.
0: Dopo oltre 6 ore di dibattito, la Camera di Stato ha approvato l'indizione del referendum sulla riforma delle inchieste parlamentari. La consultazione si terrà il prossimo 11 ottobre, con l'avvio dell'iter elettorale fissato il 1 settembre. Contestualmente, le forze di maggioranza, insieme a Resnizza Verità, hanno depositato 3 richieste di referendum consultivi, tra cui quella per l'abolizione del canone RTV, sostenendo il diritto dei cittadini a pronunciarsi direttamente su temi di rilevanza nazionale. Alessia Mitar.
5: Posizioni differenti accompagnano il via libera al decreto referendario giunto in aula sulla spinta di una richiesta formalizzata dagli ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani e sostenuta da ben 44.619 firme. Al centro del dibattito vi è la controversa riforma approvata a maggio che circoscrive l'impugnabilità dinanzi alla Corte Costituzionale degli atti istitutivi delle commissioni di inchiesta, privando i soggetti sottoposti a indagine di questa risorsa legale. Secondo i promotori del referendum, la norma elimina un presidio cruciale contro la strumentalizzazione politica delle inchieste parlamentari, relegando la difesa dell'indagato a un mero ricorso al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti umani, da presentarsi entro il ridotto termine di 8 giorni dalla notifica della relazione finale. Il quesito su cui la popolazione sarà chiamata a esprimersi chiederà infatti agli elettori se intenda confermare la legge di modifica approvata. Questa ha riscontrato l'attacco dell'opposizione, che accusa il provvedimento di smantellare le tutele necessarie a garantire l'imparzialità dell'accertamento delle responsabilità politiche. Di contro, il governo, insieme a Resnizza Verità, pur votando a favore del decreto, ha accusato gli avversari di diffondere disinformazione al fine di coprire episodi di corruzione passata. A completare il quadro, le stesse forze hanno depositato 3 ulteriori richieste di referendum consultivi. Il condizionamento dei sussidi per i soggetti abili all'impegno in mansioni di pubblica utilità, la soppressione del canone radiotelevisivo e la limitazione del voto alle amministrative ai soli cittadini sloveni ed europei, con esclusione dei residenti extra UE. Secondo loro, legare i sostegni sociali a servizi di interesse generale incentiverebbe il reinserimento lavorativo ed eviterebbe abusi, mentre la pluralità dell'offerta digitale odierna renderebbe ormai anacronistico il canone RTV. Infine, la restrizione del voto locale intenderebbe separare i diritti sociali derivanti dalla semplice residenza dai diritti politici veri e propri, legati alla cittadinanza.
0: Oggi la Corte Costituzionale esaminerà la richiesta dei sindacati di valutazione della costituzionalità della risoluzione sull'inammissibilità del referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La normativa, confermata dalla Camera di Stato lo scorso 11 maggio, è stata preparata dai deputati NSI, SLS, Focus, Democratici e Resnizza Verità, già prima della formazione del nuovo esecutivo. Anche i deputati di SDS si sono espressi a favore della legge. Questa prevede una riduzione dell'IVA per i prodotti alimentari di base e alcuni prodotti energetici. Introduce inoltre soluzioni sistemiche in maniera di trattamento più favorevole nei confronti delle piccole imprese e del sistema forfettario per imprenditori autonomi, delle tasse e dei contributi sociali, della sanità e delle pensioni. A Pirano continua a far discutere la delibera di vendita di alcuni terreni comunali a Fiesso. L'iniziativa civica è contraria all'operazione e ha raccolto oltre 900 firme per chiedere un referendum, mentre il comune sta verificando se la consultazione popolare sia giuridicamente percorribile. Beatrice Zizza.
6: L'iniziativa civica di Pirano ha consegnato al Comune 921 firme, ben oltre le 300 necessarie, per chiedere l'indizione di un referendum sulla vendita di 7 terreni comunali a Fiesso. Secondo il rappresentante del movimento e consigliere comunale Davorin Petaros, il risultato dimostra la volontà dei cittadini. Il risultato dimostra la volontà dei cittadini di poter partecipare

0: L'iniziativa contesta la delibera approvata dal Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ordinaria, ritenendola inopportuna, e ribadisce che nelle scelte che riguardano il territorio dovrebbero prevalere il confronto, il dialogo e il coinvolgimento della cittadinanza. Dal canto suo, il Comune di Pirano ha spiegato che la delibera relativa alla vendita dei terreni riguarda un atto specifico, elemento che potrebbe non consentire lo svolgimento del referendum. L'amministrazione chiederà comunque un parere agli organi competenti. Nel caso dovesse emergere una base giuridica, verrà avviata la procedura per la consultazione. In caso contrario, il sindaco di Pirano, Andrei Korenika, ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di revocare la delibera, rinunciando così alla vendita dei terreni.
1: Movimento Libertà e Socialdemocratici, forze di opposizione, sono critici nei confronti delle manovre con l'azienda Progros, che il proprietario e deputato di Resnica Verità, Boy Smith, ha trasferito gratuitamente all'imprenditore Rok Snežić e che dovrebbe finire, a causa di un'esecuzione giudiziaria a seguito di pignoramento di beni dello stesso Snežić, nelle mani del deputato e coordinatore di Levizza Sinistra Luca Messez, per una causa vinta da quest'ultimo in tribunale. Una mossa provocatoria, come spiegato da Snežić, per testare le capacità aziendali e dirigenziali di Messez in vista della candidatura a sindaco di Lubiana. Il coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luca Messez, ha confermato la tempestiva rimozione del nome della formazione politica Vesna dalla denominazione del proprio gruppo parlamentare, a seguito della richiesta formale presentata da quest'ultima. La decisione scaturisce da tensioni tra le due forze che si erano presentate alle ultime elezioni con una lista comune ottenendo 5 seggi, attribuiti tuttavia esclusivamente a candidati della sinistra. Secondo Messez, la richiesta di separazione risponde principalmente all'insoddisfazione di Vesna per la mancata elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, smentendo contestualmente le accuse di condotta unilaterale rivolte al suo partito e ricordando l'assegnazione a Vesna di un terzo delle risorse finanziarie pattuite.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, continuano gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Nuovi video acquisiti dalla procura mostrano le fasi precedenti e successive all'intervento degli agenti, mentre cresce il confronto tra le ricostruzioni delle parti. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dell'autopsia, che dovranno chiarire le cause del decesso e le modalità dei soccorsi. Davide Fifaco.
3: Nuovi video entrano nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto il 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, ora gli atti della procura, ricostruiscono diversi momenti della vicenda e saranno valutate insieme ai risultati dell'autopsia, attesi nelle prossime ore. In uno dei filmati, Fakir appare da solo, scalzo, in evidente stato confusionale. Urla, si dimena e resta disteso sull'asfalto. Successivamente arrivano gli agenti che, secondo quanto emerge dal video, mantengono inizialmente le distanze e cercano per circa mezz'ora di parlargli nel tentativo di calmarlo. La situazione precipita quando l'uomo si dirige verso un'auto in transito. A quel punto gli agenti intervengono, lo immobilizzano a terra e utilizzano anche lo spray e il peperoncino. Le immagini mostrano Fakir bloccato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Un altro video documenta la fase dei soccorsi. Due operatori della Croce Rossa eseguono le manovre di rianimazione mentre l'uomo risulta ancora immobilizzato. Proprio questo aspetto è al centro delle contestazioni dell'avvocato dei familiari, Fabio Anselmo, che definisce inammissibile una rianimazione effettuata senza prima liberare la persona dalle fascette e sottolinea la presenza di segni sul volto attribuiti allo spray al peperoncino. Diversa la posizione della difesa dei due agenti. Il loro legale, Gabriele Bordoni, richiama anche le immagini della bodycam di uno dei poliziotti, nelle quali si vede Fakir entrare in contatto con altre persone e con un'auto, sostenendo che l'intervento fosse necessario per mettere in sicurezza la situazione. L'inchiesta dovrà inoltre chiarire le condizioni psicofisiche dell'uomo. Dagli accertamenti emerge che circa un mese prima Fakir si era rivolto al pronto soccorso per un problema di natura psichiatrica e che in precedenza era già stato segnalato alle forze dell'ordine per comportamenti molesti. Infine, tra gli elementi acquisiti dalla procura c'è anche la registrazione della telefonata con cui gli agenti avrebbero richiesto al 118 l'invio di un'ambulanza con automedica per una persona in crisi psichica. Secondo la ricostruzione della difesa, il mezzo specializzato non sarebbe stato disponibile in quel momento. Saranno ora gli esiti dell'autopsia e gli ulteriori accertamenti investigativi a chiarire responsabilità e cause della morte.
1: L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionario

0: azionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare in pieno. Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al termine della riunione del Consiglio Direttivo, che ha lasciato invariati i tassi di riferimento. Per affrontare l'incertezza provocata dal conflitto in Medio Oriente, il Consiglio BCE seguirà un approccio basato sui dati, con decisioni che verranno dotate di volta in volta, ha detto. Cambiamo argomento. Le presenze turistiche a Muggia hanno registrato un deciso incremento negli ultimi 6 anni. Lo ha confermato l'ufficio statistico di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, che ha registrato un aumento di quasi l'80%, sostenuto soprattutto dalle presenze dei turisti stranieri. Alessandro Martegani.
1: Una presenza turistica in costante aumento negli ultimi 6 anni, con un'accelerazione in tempi più recenti. Sono molto positivi i dati delle presenze turistiche a Muggia, la cittadina estroveneta che, secondo i dati elaborati dall'ufficio statistico di Promoturismo FVG, dal 2019 al 2025 ha visto un incremento delle presenze del 79,6%, arrivando nel 2025 a più di 100.000 presenze contro le 55.000 del 2019. A sostenere la tendenza dall'aumento sono stati soprattutto i visitatori stranieri, che nel 2025 hanno rappresentato oltre la metà delle presenze totali e sono raddoppiati rispetto al periodo pre-Covid. In crescita però anche la componente italiana, che rispetto al 2019 è cresciuta del 53% e che ha visto anche un aumento nei tempi medi di permanenza. I residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte rappresentano la metà dei visitatori provenienti dalla penisola, mentre guardando all'estero la stragrande maggioranza delle presenze proviene da Austria e Germania, ma anche dall'est Europa come Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. In aumento anche le presenze dagli Stati Uniti, con 1 migliaio di persone nel 2025. Secondo l'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il successo di Muggia è legato alla valorizzazione del turismo lento, in particolare attraverso percorsi come l'Alpe Adria Trail, ha detto, e dell'identità e delle tradizioni locali che hanno nel carnevale muggesano la principale attestazione. I risultati raggiunti, ha concluso, dimostrano le potenzialità, per molti versi ancora inespresse, del territorio e l'efficacia del fare il sistema tra pubblico e privato.
0: Radio Capodistria, sono le 7:32 minuti. Si chiude il giornale del mattino. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternush. In sala di regia abbiamo trovato Jure Zolia. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra un'ora, vale a dire alle 8:30, ritroveremo le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
7: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
8: Le 8, quasi un minuto primo, ci siamo anche oggi. Buongiorno. Trovati da Marisa Macchi, è venerdì, questo significa che sta per arrivare un nuovo fine settimana, che bello, eh? Che bello, quante cose potremo fare o non fare? Io opterei per il non fare, vi va come idea? No, a parte il necessario, ognuno ha una propria idea, definizione, concetto di necessario. Ecco, io per esempio per necessario intendo respirare, nutrire il corpo e la mente, insomma quel tanto che basta, almeno in questo periodo, in questo momento. Per il resto relax, mare, tanto mare, sole, pochissimo, perché non sono una lucertola, poi vabbè, un buon libro, due chiacchiere con chi so io e niente. Voi invece cosa farete o non farete questo fine settimana? Qualsiasi sia la vostra risposta, vi auguro che vi faccia star bene. Iure Zoglia, buongiorno, eh? Anche tu fai qualsiasi cosa purché ti faccia star bene, che ne dici? Possiamo mettere anche su un po' di musica? Ma sì, dai, anche questa è una cosa che fa star bene, non lo dico io, non lo diciamo noi, non lo diciamo tanto per dire, tra l'altro è scientifico, un dato scientifico, e se lo dice la scienza. Buon ascolto e buona mattinata, poi vi racconto quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30.

E seguiamola quest'estate, seguiamo quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi. Allora, di cosa parleremo? Chi sarà con noi? Intanto parleremo di opere d'arte, caro Iure. Lo dico a te, ma insomma lo dico a tutti coloro che ci stanno ascoltando, così attiro anche la tua attenzione. Parleremo di opere d'arte capaci di affacciarsi a nuove dimensioni, di oggetti del passato che tornano protagonisti nel presente e di artisti che oltre alla musica e alla creatività hanno una grande passione per i libri. E a proposito di libri, oggi avremo un gradito ritorno ai nostri microfoni. Incontreremo Isa Grassano e parleremo del suo nuovo romanzo, una storia che ci riporta nel mondo di Arabella, una lettura perfetta da mettere in valigia durante l'estate. Parleremo poi anche di una città di mare che in estate non vive soltanto di sole e di vacanze, ma diventa anche luogo d'incontro per la cultura e il cinema. Vi porteremo in una delle perle dell'Adriatico, a Rovigno. Naturalmente non mancherà la nostra rubrica meteo, perché insomma ci vogliono, no? Le informazioni, le previsioni per il fine settimana, perché estate significa anche organizzare al meglio una giornata al mare, che ne so, una gita fuori porta o semplicemente sapere che tempo ci aspetta. Bello, soprattutto questo, immagino sia poi il sunto di quello che saranno le previsioni di oggi. Poi ancora qualche curiosità, musica, naturalmente, e le novità della settimana, il nostro appuntamento con l'estate addosso, che appunto vi racconta alcune novità, perché i dischi continuano ad uscire, gli artisti vanno in vacanza ma non tutti. E ritroveremo anche, a proposito di estate addosso, ritroveremo anche quelle canzoni che hanno il potere di riportarci indietro nel tempo e farci vivere un'emozione, quindi alcuni tormentoni che insomma ci hanno martellato qualche tempo fa. Ma intanto questo non è un tormentone, ma è comunque una gran bella canzone. Lui è Somber e questa è Homewrecker.

Alcune cose ve le diciamo noi. Vi diciamo per esempio che ci sono opere d'arte che sembrano impossibili da reinventare. E poi invece c'è chi prova a guardarle con occhi nuovi, magari attraverso un piccolo mattoncino colorato. Pensate, uno dei capolavori più celebri di Gustav Klimt, Il bacio, entra nel mondo Lego e si trasforma in una sorprendente opera tridimensionale. Il celebre abbraccio immerso nell'oro, simbolo dello stile inconfondibile del pittore austriaco, prende nuova vita grazie alla linea Lego Art. Il set, composto da circa 4.000 pezzi, riproduce i colori, la texture e i dettagli decorativi dell'opera originale con tanti elementi dorati che richiamano l'atmosfera del dipinto. Un progetto nato dalla collaborazione con il Museo Belvedere di Vienna, dove è custodito il quadro originale, con l'obiettivo di trasformare un capolavoro dell'inizio del Novecento in una nuova esperienza creativa. Il risultato, non è un semplice gioco da costruire, ma una vera opera da esposizione. Una volta completata, misura circa 60 cm per 54 ed è pensata per essere appesa alla parete. D'ora in poi non appenderemo solo quadri, grafiche, ma anche mattoncini Lego alle pareti di casa. Per chi volesse acquistare questo pezzo d'arte con qualche migliaio di mattoncini, l'appuntamento è ad agosto. Il set sarà disponibile dal 4 per tutti, mentre gli iscritti al programma Lego Insiders potranno accedervi in anticipo, come per i concerti, no? C'è anche chi è abbonato e allora può accedere prima al biglietto. In questo caso si accede prima a questa meravigliosa opera d'arte dal 1° di agosto. Il prezzo? Solo, si fa per dire, 299 euro.

A volte ritornano. Ebbene, c'è un accessorio che sembrava appartenere al passato che invece quest'estate è tornato protagonista. Io ce l'ho nella mia borsetta, complice il caldo torrido. Poi te lo faccio vedere, Iure. Il ventaglio. Lo vediamo ovunque, in spiaggia, passeggiando in città, ai concerti, sulle passerelle dell'alta moda, perfino nelle mani di influencer. Sulle passerelle dell'alta moda, perfino nelle mani di influencer, star e teste

aiuta il nostro corpo a disperdere il calore e a sopportare meglio l'afa. E pensare che il ventaglio ha una storia lunghissima. Nell'antico Egitto era simbolo di ricchezza e di potere, poi conquistò le corti europee, nel tempo è diventato anche uno strumento di propaganda, soprattutto durante la Rivoluzione francese. Anche in Italia ha un suo perché il ventaglio e è anche un curioso valore istituzionale, soprattutto questo forse. Non tutti sanno, ecco, la prossima settimana, il 29 luglio, al Quirinale si rinnova la tradizionale cerimonia del ventaglio, durante la quale l'Associazione Stampa Parlamentare dona un ventaglio artistico al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, in un appuntamento che segna simbolicamente l'inizio della pausa estiva delle istituzioni, una tradizione che si ripete da oltre un secolo. Insomma, a volte le invenzioni migliori non sono quelle più tecnologiche, condizionatori e che ne so, ma quelle che resistono al tempo, e il vecchio ventaglio ce lo ricorda con un semplice colpo di polso. Musica alle 8:30, le notizie flash e noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 8.30. Oggi la Corte Costituzionale esaminerà la richiesta dei sindacati di valutazione della costituzionalità della risoluzione sull'inammissibilità del referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La normativa, confermata dalla Camera di Stato lo scorso 11 maggio, è stata preparata dai deputati di NSI, SLS, Focus Democratici e Resnica Verità, già prima della formazione del nuovo esecutivo. Anche i deputati SDS si sono espressi a favore della legge. Questa prevede una riduzione dell'IVA per i prodotti alimentari di base e alcuni prodotti energetici. Introduce inoltre

0: soluzioni sistemiche in materia di trattamento più favorevole nei confronti delle piccole imprese e del sistema forfettario per imprenditori autonomi, dalle tasse, dei contributi sociali, della sanità e delle pensioni. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno nominato la diplomatica danese Birgit Nygaard Markussen come nuova rappresentante speciale europea per il Sahel, che inizierà il mandato di un anno a partire dal 1 settembre prossimo. Lo ha annunciato il Consiglio Europeo. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha proposto Nygaard Markussen per la posizione dopo aver ritirato la candidatura di Tania Fayon. La Casa Bianca ha reso noto che gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi entreranno in vigore domani sabato e variano dal 10 al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati dalla nuova misura. La nuova misura entra in vigore nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10% introdotti dal presidente Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema avvenuta all'inizio del febbraio scorso. La polizia albanese ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti contro i manifestanti al di fuori del Parlamento a Tirana, mentre l'opposizione a un progetto turistico legato alla famiglia Trump sta creando tensioni nella nazione. Dalla fine del maggio scorso sono avvenute proteste contro la prevista costruzione di un hotel di lusso in una riserva naturale sulla costa. I disordini sono avvenuti mentre il Parlamento stava per approvare un sussidio di 4 milioni di euro per un concerto. Vediamo ora la rassegna stampa.
1: Prima pagina.
0: Iniziamo come di consueto la rassegna stampa del venerdì con La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria del Quarnero, verso la denuncia contro Obersnel. Il sindaco di Fiume, Rincic, annuncia in consiglio comunale la denuncia contro l'ex primo cittadino riguardo il controverso progetto in piazza Klobučarić. Ancora in prima, Il Domani si costruisce. Il presidente di Unione Italiana ha effettuato una visita ai cantieri di due importanti interventi infrastrutturali a favore della nazionalità italiana di Rovigno. Sempre più cittadini sloveni vivono grazie al capitale, così in apertura il quotidiano di Lubiana Il Delo. Tasse sul capitale delle persone fisiche. L'anno scorso lo Stato ha raccolto la cifra record di 405,4 milioni di euro dai redditi da capitale. Politica, il governo ha un nuovo organismo di consulenza. Ieri la sessione costitutiva del Consiglio strategico per l'economia. Il quotidiano The Neunik si chiede chi occuperà la prima bandiera. Il mese scorso ha ripristinato il Museo dell'Indipendenza slovena. Diversi dilemmi a riguardo. E ancora, i deputati non possono lamentarsi riguardo alle ferie. 40 giorni lavorativi di ferie, più 7 giorni di ferie pagate eccezionali per motivi personali, nonché altri 30 giorni di ferie eccezionali che possono essere consumate anche fuori dal periodo delle vacanze parlamentari. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, apre con il titolo Tolmino. Il comune afferma che il decreto ha raggiunto il suo scopo. Cosa seguirà allo scadere del decreto attualmente in vigore sull'organizzazione dei festival musicali? Sempre in prima, mappa 3D della Slovenia costruita con mattoncini Lego. Jan Bertoncel di Vaganel spera che diventi un bestseller. Vediamo la stampa italiana iniziando dal Primorski Dnevnik, il quotidiano degli sloveni residenti in Italia. Meno conoscenza rispetto al periodo pre-pandemia. In Italia i test invalsi hanno mostrato risultati peggiori ottenuti dagli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. A centropagina, ambasciatore statunitense a Trieste, lusso, cecchini e protesta. Tilman J. Fertitta ieri ha offerto un ricevimento sul suo mega yacht e ha auspicato maggiori investimenti statunitensi in Italia. Il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, titola Ex caserme e Colpiano in Friuli Venezia Giulia, sono 453 le aree militari oggi dismesse. Occupano una superficie di oltre 50 milioni di metri quadrati in città, periferie e campagne. Anche Il Piccolo si sofferma sull'ambasciatore statunitense in visita. Fertitta, Trieste bellissima e strategica, e il suo yacht diventa l'attrazione del giorno. Esteri in apertura sul Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi colpite navi saudite. Gli Stati Uniti, puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Per quanto riguarda la legge elettorale, è pronta l'intesa del centrodestra, la mediazione con Forza Italia e la Lega sulle preferenze. Vediamo ancora il quotidiano La Repubblica, più galera per i minori. Varato un disegno di legge che prevede l'impunibilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga. E concludiamo con articoli di cronaca, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Radio Capodistria, sono le 8:36 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9:30 con le notizie flash. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Firmata la convenzione tra il Teatro Club Udine e la fondazione che gestisce il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'accordo consolida una collaborazione costruita negli anni intorno alla formazione e alla promozione teatrale rivolte soprattutto ai più giovani. Tra i progetti condivisi ci sono il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, arrivato alla 55esima edizione, e il percorso formativo I Mestieri della Scena, giunto alla 5ª edizione. La convenzione consentirà al Teatro Club di utilizzare alcuni spazi del Giovanni da Udine per riunioni, laboratori e iniziative dedicate agli studenti e ai giovani under 35. La sede operativa dell'associazione sarà invece trasferita negli spazi dell'ex caserma Osoppo. Una scelta organizzativa legata alla volontà di ottimizzare le risorse.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni settimana.

Bella questa settimana, di Edoardo Bennato. Quanta energia in questa canzone, ma ce n'è anche nella prossima. È un altro tipo di energia con Olivia Rodrigo e Robert Smith.

0: Dua Lipa, Dua Lipa non è solo una pop star, una delle pop star più amate del momento, è anche una lettrice appassionata. Io non lo sapevo, l'ho scoperto e quindi voglio condividere con voi questa notizia. Un lato che appunto era forse sconosciuto ai più, sottoscritta pure, tanto che forse non tutti sanno, e io l'ho scoperto appunto leggendo questa notizia, che nel 2023 ha creato il Service 95 Book Club, uno spazio dedicato alla scoperta e alla condivisione delle storie che ama. Ogni mese praticamente lei sceglie un libro e invita spesso gli autori e le autrici a parlarne insieme, insomma un po' come facciamo noi qui a Calle degli Ortigrani. Ecco, noi insomma, lo sapete, io sono appassionata di libri e quindi tutte le settimane invece noi facciamo questa cosa che lei fa una volta al mese, ma naturalmente noi non siamo Dua Lipa. Comunque, un modo per trasformare la lettura in un'esperienza collettiva, proprio come succede nei migliori club del libro, perché una storia non finisce quando chiudiamo la copertina, quando chiudiamo insomma il libro, ma continua nelle conversazioni e nelle emozioni che riesce a creare. E il suo legame con la cultura, tra l'altro, è tornato recentemente sotto i riflettori, pure in Italia, dopo le discussioni nate attorno al suo matrimonio a Palermo con l'attore Callum Turner. La coppia ha scelto di rispondere con un gesto legato proprio alla cultura, annunciando un sostegno alla comunità locale attraverso libri e iniziative culturali. Insomma, dietro una delle voci più ascoltate al momento c'è anche una ragazza che ama sedersi, aprire un libro e lasciarsi trasportare da nuove storie. Beh, io sono sicura che se le arrivasse il libro di cui parleremo oggi, vorrebbe incontrare la sua autrice, Isa Grassano. Tra poco con noi questa fortuna ce l'abbiamo, la incontriamo, sarà con noi con il suo secondo romanzo, A volte è complicato, sequel dell'amatissimo Un giorno sì, un altro no, nel quale ritroviamo Arabella, una donna appassionata e irrequieta. Mamma mia, che bel libro! Se avete amato il primo, questo sicuramente lo amerete ancora di più. D'altronde trova spazio nella nostra rubrica Libri d'amare. Va bene, ci arriviamo all'incontro con Isa Grassano ascoltando ancora un po' di musica. Alle 9, lo sapete, c'è anche l'informazione per quanto riguarda la viabilità sulle strade del Nord-Est in questa giornata, questo weekend particolarmente trafficate, quindi attenzione se siete alla guida, andate tranquilli, arriverete comunque a destinazione.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Radio Capodistria, un mare di musica. Avevo bisogno

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Libri da mare.
1: Ci sono personaggi che una volta incontrati sembrano diventare amici. Arabella è uno di quelli. Dopo il successo di Un giorno sì, un altro no, Isa Grassano la riporta tra noi con A volte è complicato, il nuovo romanzo pubblicato anche questo da Giraldi Editore. Una storia che parla d'amore, di seconde possibilità, di libertà, di amicizia e di quel momento della vita in cui smettiamo di aspettare che qualcosa accada e iniziamo finalmente a scegliere noi stessi. Bentornata Isa Grassano, è davvero un piacere ritrovarti.
2: Bentrovata Marisa, grazie a tutti e a tutte.
1: Allora, ritroviamo Arabella, ma ritroviamo anche te e forse un piccolo pezzettino di noi, perché in fondo Arabella ci assomiglia.
2: Beh sì, Arabella è una di noi, come stanno dicendo un po' tutte le persone che stanno leggendo questo nuovo romanzo. Ci assomiglia perché è una donna con le sue complicazioni, appunto, con i suoi dubbi, i suoi rimpianti, i suoi rimorsi, le sue mille domande, il suo appannarsi quotidiano a fare mille cose. Quindi in questo ci si rispecchia molto e si sente proprio l'empatia del personaggio rispetto alle nostre vite reali.
1: Riavvolgiamo il nastro per coloro che non avessero letto il primo capitolo. Dove eravamo?
2: Eravamo in questa situazione di attesa, appunto riparte dall'attesa, perché Arabella, che è nel primo volume, si occupa di necrologi e conosce Ludo, questo uomo affascinante ma anche un po' dannato, insomma quel personaggio che piace molto alle donne, e questo Ludo c'è, non c'è, a fasi intermittenti, quindi Arabella aspetta. Ovviamente non spoileriamo, parte proprio dall'attesa, c'è tutta un'evoluzione, ci sarà, qui possiamo anticipare, anche un altro uomo. La cosa bella è che A volte è complicato si può, pur essendo il sequel di Un giorno sì, un altro no, si può leggere completamente da solo e si capisce benissimo. E in questo Arabella fa un passo avanti, diventa sicuramente più matura, cresce, cambia lavoro e smette, appunto, come dicevi prima, di aspettare, inizia a prendere le sue decisioni, a fare delle scelte.
1: Il titolo del romanzo è già una frase che sembra arrivare dalla vita di tutti i giorni. A volte è complicato, perché la vita ci mette spesso davanti a scelte, a bivi, momenti in cui non abbiamo una risposta già pronta. Beh, Arabella si trova proprio lì, ecco, in quel territorio fatto di desideri, di paure, possibilità. Ma secondo te qual è il coraggio più grande? Trovare la risposta giusta o avere il coraggio di scegliere anche quando non siamo sicuri?
2: Trovare il coraggio di scegliere anche quando non siamo sicuri, questo secondo me è la cosa più importante. E del resto, come si legge sulla copertina, tra restare e diventare c'è un solo passo, non è mai quello più facile. Quindi anche quando siamo un po' incerte, indecise, anche quando mettiamo una sneakers piuttosto che una scarpa con il tacco rosso, un décolleté rosso, che sono le immagini che ci sono sulla copertina, e il coraggio proprio quello di scegliere, anche se nel cuore forse ti rimane comunque il dubbio.
1: Senti, c'è un aspetto del romanzo che mi ha colpito tantissimo, ma credo abbia colpito e colpirà molti lettori, lettrici. Ci sono gli amori, ci sono gli incontri, le emozioni, ma c'è anche una bellissima amicizia, quella tra Arabella e Sara. Un legame fatto di ascolto, di sincerità, di sostegno e anche di quelle piccole verità che solo un'amica vera sa dirti. Oggi la chiamiamo sorellanza. Ecco, quanto era importante per te raccontare anche questo tipo di amore, e quanto delle tue amicizie dentro questo rapporto c'è, delle tue amicizie dentro questo rapporto così autentico?
2: L'amicizia per me è fondamentale. L'amicizia tra donne è rara. Io dico sempre che a volte scattano le invidie, scattano un po' di gelosie, però quando si incontrano quelle amiche davvero che gioiscono per te, soffrono per te, sono importantissime. Io in tutti i miei libri inserisco sempre una figura di un'amica. In questo caso abbiamo Sara, che è appunto anche un po' grillo parlante, che certe volte si arrabbia anche per le scelte di Arabella, però allo stesso tempo poi la sostiene. E sono quei legami che davvero sono una forma di amore, perché un'amica in linea di massima non si tradisce mai. Poi ci sono delle esperienze anche negative, purtroppo, ma è importante, tant'è che io ho creato, ne abbiamo sempre parlato con te, il blog Amiche si parte, proprio per raccontare anche il valore dell'amicizia in viaggio. E anche nel precedente altro romanzo, Come fare sul quaderno, c'è Lucia, che è l'amica del cuore di Speranza. C'è un'amica, c'è sempre, per me è veramente importante, e nella descrizione di Sara ci sono tante amiche qua e là che racchiudono e costruiscono il personaggio di Sara.
1: Un'amicizia costruita anche con sul filo dell'ironia.
2: L'ironia fa parte di me, l'ironia mi caratterizza, mi ha sempre salvata anche nei momenti di difficoltà, e quindi tra le pagine c'è questa ironia, a volte velata da un pizzico di malinconia, quello sì, perché si cresce, perché comunque diventa anche un po' inevitabile, però una battuta per drammatizzare anche i momenti più belli, perché anche durante dei momenti di Eros Arabella ci mette
1: un po' di ironia. Anche nel lavoro che fa ci mette un po' di ironia. Arabella svolge un lavoro davvero molto particolare.
2: Si occupa di avere a che fare con la morte, con gli addì, con creare video della memoria attraverso l'intelligenza artificiale, oppure dei bar dove ci si può incontrare per confortarsi, raccontare il proprio dolore. Sono tutti temi di attualità che entrano nel romanzo, perché, come dico sempre, resto una giornalista, e quindi tutto quello che in qualche modo è una tendenza oppure di cui se ne parla molto finisce tra le pagine. Il lavoro sì è bizzarro, e nonostante lei abbia a che fare con gli addì, non riesce mai a chiudere il suo passato.
1: Un'altra cosa che amo dei tuoi libri, Isa, è il modo in cui racconti i luoghi: Roma, Bologna, Sorrento, le Dolomiti Lucane. Non sono semplicemente sfondi, sembrano respirare insieme ai personaggi. Tu dici spesso di essere una cacciatrice di storie, ma sono le persone a raccontarti i luoghi? Sono i luoghi a suggerirti le storie delle persone? Come funziona sta cosa?
2: I luoghi suggeriscono molte storie, perché io giro molto, viaggio molto, mi occupo di turismo, e quindi entrano inevitabilmente nella narrazione luoghi e persone, quindi quello che vedo, ed è bello perché ci sono delle descrizioni minuziose, quindi diventano un viaggio nel viaggio, anche per chi non ha la possibilità di girare è un po' come viverli. Quindi vabbè, Roma è sicuramente la città che domina tra le pagine, ma poi c'è Bologna, la città dove vivo, con cose inusuali da vedere, con, non so, il Ponte dei Single, che è un'altra particolarità creata da Rossella Regina, che è una persona che ho incontrato per caso, mi ha raccontato di questa idea e l'ho messa dentro, quindi funziona così. Oppure le Dolomiti Lucane con la Slitto Via, che è il nuovo attrattore delle Dolomiti Lucane di Castelmezzano. Insomma, a volte basta il pretesto e poi diventa un racconto da vivere.
1: Isa, naturalmente noi ci aspettiamo un terzo romanzo, immagino in tante te l'avranno chiesto, in tanti insomma si aspettano, non vedono l'ora di capire se questa storia proseguirà, se il futuro di Arabella avrà nuovi sommovimenti.
2: Non lo so, chissà. Io pensavo di aver finito con il secondo, ma evidentemente no, c'è ancora qualcosa di incompiuto, perché molti già me lo stanno chiedendo, la stessa Rossella Bianco, che è la direttrice editoriale di Giraldi, me lo chiede. Io al momento ho l'ambizione di farne un film, quindi sto lavorando su quello, mi piacerebbe vederlo in TV, insomma, vediamo.
1: Piacerebbe anche a noi, tantissimissimissimo. Direi la trama c'è, la sostanza c'è, esatto. I personaggi sono belli, la storia è veramente una di quelle che ti cattura. E quindi noi te l'auguriamo davvero di cuore,
2: grazie,
1: che diventi
2: grazie.
1: Un film.
2: Teniamo le dita incrociate, le terrà sicuramente anche Arabella.
1: Allora, noi prima di salutarti, ecco, io prima di salutarti vorrei dirti ancora una cosa molto personale. Posso, vero?
2: Certo,
1: allora, quando sono arrivate i ringraziamenti del libro e ho visto tra i tanti nomi anche il mio, mi sono davvero emozionata. È stato uno di quei momenti che ti sorprendono e ti scaldano il cuore. Mi ha fatto pensare anche a un'altra cosa, che un libro porta il nome di un autore in copertina. Forse in realtà nasce sempre grazie ad un intreccio di incontri, no? Amicizie, affetto, sì. Persone che credono in noi e che in modi diversi ci accompagnano lungo il cammino. Tu stessa lo hai detto, ecco. Ma quanto contano per te questi legami, quelli che non fanno rumore ma che sono sempre lì ogni volta che nasce una nuova storia?
2: Sono importanti, perché sono persone su cui posso sempre contare, come te. Noi non ci sentiamo spesso, eppure so che ci sei ed è una cosa bellissima, quindi ovviamente il tuo nome era inevitabile tra i ringraziamenti. Qualcuno l'ho dimenticato, perché poi sai, sono già 15 pagine di ringraziamenti, qualcuno mi è sfuggito, mi perdoneranno, però è il mio modo di dire grazie. Per me la gratitudine è fondamentale, e quindi grazie di esserci soprattutto.
1: Grazie anche a te di esserci e di essere stata con noi stamattina.
2: Grazie, buona giornata e buona estate.
1: A te e buona lettura a tutti con A volte è complicato, Giraldi Editore.
0: Libri da mare.

È sempre bello incontrare Isa Grassano, no? Amici e amiche che ci state ascoltando, anzi colgo l'occasione per ringraziarla ancora, ecco, per essere stata con noi, ma anche per aver riportato Arabella nelle nostre vite e per averci ricordato che la vita non è fatta di risposte perfette, ma di domande, tentativi, ripartenze e persone che ci aiutano a diventare quello che siamo. Beh, forse è proprio questo il bello, anche quando tutto sembra complicato, come dice il titolo, a volte complicato, continuiamo a camminare perché vale sempre la pena. Allora, noi proseguiamo la nostra mattinata, spero valga la pena, ecco, anche per voi seguirci, saremo insieme fino alle 10:30, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, anche di cinema e di cose belle che accadono dalle nostre parti, ma intanto quello che accade qui in questo istante è la nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli.

E dalla città degli angeli noi invece ci trasferiamo nella città dell'amore eterno, Roma. Roma che ha pensato di rispondere alle ondate di calore estive anche lei, lanciando un'iniziativa, si intitola Il Grande Freddo. È un'iniziativa che trasforma cinema, biblioteche e altri spazi culturali in veri e propri rifugi climatici. Da ieri e fino al 4 agosto, 11 sale cinematografiche offriranno 2 proiezioni gratuite al giorno e nelle ore più calde, mentre 11 biblioteche resteranno aperte con ingresso libero e distribuiranno acqua ai visitatori. Un'idea un po' che ricorda il progetto di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa. In Portogallo, Stay Cool, dove

aperto. Vi porto nella nostra bellissima Istria, vi porto a Rovigno perché c'è una bella notizia per gli amanti del cinema. A Rovigno torna l'Italian Film Festival, la rassegna dedicata al cinema italiano contemporaneo, giunta quest'anno alla sua 24esima edizione. È promossa dalla locale comunità degli italiani Pino Budicini insieme al Circolo del Cinema di Adria APS. L'Italian Film Festival ci ricorda che Rovigno non è soltanto una destinazione da cartolina fatta di sole, di mare, splendidi paesaggi, ma ecco, è anche una città che vive di cultura, di incontri e storie da raccontare. L'appuntamento è dal 26 al 29 di luglio al Centro Giovani Dino Škrabić, dove per 4 serate il pubblico potrà assistere alla proiezione di altrettante pellicole italiane tra cinema d'autore, commedia e storie capaci di raccontare emozioni e realtà diverse. Si parte domenica, si diceva, 26 luglio con Gloria, film del 2024 diretto da Margherita Vicario, un originale genere musicale con protagonisti Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Veronica Locchesi. Bellissima questa iniziativa che torna a Rovigno e bella anche la musica che ci accompagnerà fino alle 9:30. Poi dopo le notizie, lo sapete, arriva anche l'appuntamento con il meteo. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. Il comando centrale statunitense CENTCOM ha fatto sapere di avere completato con successo la 13ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Afferma inoltre che lo stretto di Hormuz rimane aperto al transito nonostante i recenti attacchi delle guardie rivoluzionarie iraniane. Il governatorato del Khuzestan segnala intanto 4 vittime e 5 feriti a seguito di un attacco missilistico statunitense. La televisione iraniana ha riportato anche di esplosioni sull'isola di Kashim, che attribuisce ad attacchi missilistici statunitensi. Al contempo, il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha annunciato di star valutando seriamente un'enorme offensiva contro l'Iran, la più grande di sempre. Pronta la risposta di Teheran, secondo

Al New York Times, l'Iran colpirà Israele se Trump darà seguito alle minacce. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump, precisando che l'accordo non prevede l'arricchimento dell'uranio. È attualmente in fase di definizione tra il Dipartimento dell'Energia di Washington e l'Arabia Saudita. Riguarda esclusivamente usi non militari, analoghi a quelli già in essere con Iran, Emirati Arabi Uniti ed altri paesi. L'ex ministro della difesa ucraino Fëdorov insiste nel voler tornare al suo precedente incarico e proseguire la riforma delle forze armate. Fëdorov ha respinto l'offerta del presidente Zelensky per altri incarichi governativi di alto livello. Non accetterò nessun altro incarico se non quello di ministro della difesa. Nessun altro ruolo mi conferisce l'autorità necessaria per combattere la corruzione, per completare la riforma dell'esercito, per pianificare e condurre operazioni asimmetriche contro il nemico e per sradicare la cultura della menzogna e dell'irresponsabilità all'interno del sistema, ha dichiarato. La rimozione di Fëdorov, lo ricordiamo, ha scatenato proteste in tutto il paese che stanno andando avanti da 8 giorni. La Commissione europea ha comminato 2 multe per un totale di 890 milioni di euro al gigante del web Google, 460 milioni per avere favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 milioni per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi. MindTimeView ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni europee, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globale totale. Radio Capodistria, sono le 9.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 10.30, ancora con le notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E lo scopriamo subito insieme a Sergio Nordio, il tempo che avremo nei prossimi giorni. Ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati anche tutti voi.
1: Allora, caro Sergio, la canzone che abbiamo appena sentito si intitola Strega Comanda. Che cosa comanda il cielo, il meteo per i prossimi giorni?
2: È un tempo un po' eterno, insomma, come abbiamo visto in queste giornate, anche ieri tanti temporali dovuti all'aria fresca, che ha prodotto un po' di borino, anche buona moderata stamattina. Sulla costa oggi è bello, resta tempo stabile, ci saranno brezze sostenute nel pomeriggio, per cui insomma chi sta in riva al mare starà proprio bene, col vento allegro che porta aria fresca ancora. Domani diciamo anche una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso, un po' più di umidità, probabilmente qualche nuvola in più al pomeriggio in montagna, sulle zone interne, ma non sono previste precipitazioni. Sulla costa un po' di vento da sud, moderato nella giornata di domani. Peggiora il tempo domenica, purtroppo c'è proprio un fronte che passa nella giornata di domenica e che disturberà la giornata, probabilmente già al mattino sulla pianura, sulle zone più occidentali verso il Veneto, dove ci attendiamo già dei rovesci di temporali sparsi già nella mattinata, e poi invece avremo diciamo piogge un po' dappertutto, anche sulla costa, anche verso l'Istria, verso Trieste. Nel pomeriggio ci sarà scirocco moderato, e con diciamo sulla costa si sentirà un po' più di vento. Questo fronte passa via poi nella notte, diciamo tra domenica e lunedì, quindi dopo il tempo tenderà a migliorare, avremo tempo probabilmente più stabile la prossima settimana. Temperature calano leggermente nella giornata di domenica per l'effetto di questo fronte, poi lentamente e progressivamente tornerà caldo. E sembra che a fine mese torni parecchio caldo, ma su questo ci aggiorneremo.
1: Quindi godiamoci questa parentesi di brezza che ci fa immensamente piacere, nell'attesa che torni il grande caldo. Poi sapremo come affrontarlo, ormai insomma ci siamo abituati. Questa sarebbe la terza, credo, ondata di grande calore, no?
2: Sì, per le nostre zone sì. Noi siamo stati anche abbastanza fortunati rispetto ad altre zone d'Italia e dell'Europa, perché sommato eravamo finora sempre un po' al margine di queste ondate di calore, e l'effetto insomma anche delle correnti continentali diciamo sulle nostre zone si è sentito con diciamo minore disagio, e vedremo adesso come si comporta questa ennesima ondata e come si svilupperà. I modelli sono come sempre un po' diversi, qualcuno spinge con temperature più elevate, altri meno, quindi bisogna come sempre seguire l'andamento.
1: Certo, noi ci ritroveremo settimana prossima, intanto godiamoci questo weekend, domenica giornata interlocutoria di pausa, ecco, dalla spiaggia, dalle gite, da tutto quello che, vista la pioggia, e poi da lunedì tutti di nuovo liberi. Ecco, grazie Sergio, buon weekend.
2: Grazie a voi, buon fine settimana a tutti, ciao.
1: Ciao, e allora noi proseguiamo con la musica, ci aspetta una bella canzone, Ritmo Latino con Rosalía.

0: Un'estate in musica su Radio Capodistria.
1: Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Ci sarò, Alfa, e a proposito di esserci, hanno risposto presente in 10.000. Dove? A Maiorca, una spiaggia ha unito 10.000 cittadini e hanno dato vita questi 10.000 cittadini, 10.000 persone, a una spettacolare catena umana lunga quasi 3 chilometri per una giusta causa, per difendere Estrenc, una delle spiagge più belle e incontaminate delle Baleari. Mano nella mano, affacciati sul Mediterraneo, residenti, famiglie, ambientalisti hanno lanciato un messaggio forte per dire: né prima, né ora, né mai, Estrenc non si tocca. Ovviamente è una manifestazione che nasce da una certa preoccupazione, ecco, per alcune modifiche alle norme che, secondo le associazioni promotrici, potrebbero ridurre le tutele ambientali e favorire nuovi interventi in un'area naturale di straordinario valore. Estrenc infatti non è soltanto una spiaggia dalle acque cristalline, è un ecosistema prezioso, fatto di dune, flora, fauna, uno degli ultimi tratti di costa delle Baleari rimasti quasi intatti. Ma il messaggio va ben oltre Maiorca, da Venezia a Barcellona, dalle Canarie alle Baleari, cresce il dibattito su come trovare un equilibrio fra turismo, sviluppo e tutela dell'ambiente, perché il turismo è una ricchezza, certo, ma lo sono anche i paesaggi che scegliamo di visitare, e la vera sfida è riuscire a proteggere entrambi. A volte basta una lunga catena di mani per ricordarci che i luoghi più belli del mondo non sono soltanto da ammirare, ma anche da custodire, e non sono pochi. 9:51 minuti, è arrivato Bojan Hlastec, che ha preso il posto di Jure Zoglia. Benvenuto Bojan, buon lavoro anche a te. E noi proseguiamo ancora con la musica, ci accompagnerà fino alle 10, momento in cui, lo sapete, c'è un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est, e poi arriverà anche la nostra ultima mezz'ora fatta di novità discografiche ma anche di tormentoni estivi. Restate con noi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno, è la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old Day.

L'estate addosso, canzoni estive tra novità e tormentoni che ci hanno accompagnato negli anni passati. Iniziamo con le novità e iniziamo con una gran bella novità, una splendida voce femminile, quella di Gracie Abrams, una delle cantautrici più amate della nuova generazione. Da oggi in radio, in tutte le radio, Good Reason, il suo nuovo singolo estratto dal suo terzo album in studio, Daughter from Hell, un disco che racconta con grande sincerità quel periodo della vita in cui tutto cambia, gli amori, le paure, le scelte e il modo di guardare il mondo. Gracie lo fa con una sensibilità che è diventata il suo marchio di fabbrica. Forse è anche per questo che milioni di ragazzi e ragazze si riconoscono nelle sue canzoni. E per chi sogna di ascoltarla dal vivo, c'è già una data da segnare sul calendario: 23 e 24 maggio del prossimo anno sarà in concerto all'Unipol Forum di Milano, con due appuntamenti già tra i più attesi della stagione. Ma intanto, Good Reason, qui su Radio Capodistria.

Splendida, splendida la voce di Gracie Abrams, ma splendida anche questa canzone Good Reason, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album. Adesso vi chiedo di chiudere gli occhi per un momento, eh? Boyan, provaci anche tu. C'è un'estate della vostra infanzia che ricordate ancora? Una spiaggia, il rumore del mare, i pomeriggi che sembravano non finire mai? Certo, sì. A pensarci bene c'è. Ed è proprio da lì che parte Cucù Marie, il nuovo singolo di Napoleone. Questa è la nostra seconda novità, una canzone scritta da Davide Napoleone, ritmo morbido della bossa nova, una scrittura delicata. Lui ci accompagna in un viaggio tra ricordi e prime emozioni, quando una spiaggia poteva trasformarsi in una nave pirata e bastava davvero poco per farsi, insomma, per sentirsi felice. Ecco, una canzone che parla di crescita ma senza nostalgia, dicono qui dall'ufficio stampa, dal comunicato stampa che leggiamo, di quel momento in cui i giochi lasciano lentamente spazio ai primi battiti del cuore mentre l'estate continua a fare da colonna sonora. Un brano che sa di sole, di sale, di ricordi, perché certe estati finiscono sul calendario, altre invece continuano ad abitare dentro di noi. Cucù Marie, lui è Napoleone.

Ci sono canzoni che sembrano pagine di un diario, come la canzone di Gracie Abrams, e poi ci sono quelle che sanno di sole, di mare, di ricordi, come questa di Napoleone, e poi ci sono quelle canzoni che ti fanno venire la voglia di ballare e magari anche di partire. È il caso di Take Me Back, il nuovo singolo di Kygo o Kygo, non ho ancora capito come si pronunci il nome di, comunque ecco che questa volta sceglie di condividere il viaggio con Max McNown, una delle giovani voci più interessanti della scena americana. Il celebre DJ e produttore norvegese unisce ancora una volta il suo sound elegante, inconfondibile, a sonorità pop e country, regalandoci un brano che profuma d'estate, di strada e anche di nostalgia, perché a volte basta una canzone, ecco, per farci venire la voglia di tornare in un luogo o semplicemente in un ricordo. Eccoci qua, Take Me Back, chissà dove ci porterà questa canzone, ognuno di noi personalmente.

dopo le novità facciamo un piccolo viaggio nel tempo con due canzoni estive che hanno lasciato il segno. Partiamo dal 2017. Tra i tanti successi di quell'estate ce n'è uno che, ecco, vi faremo sentire, ed è quello di Enrique Iglesias, Súbeme la radio, una delle hit latine più amate, capace di conquistare le classifiche, non dico del mondo intero, ma di mezzo mondo sicuramente. In Italia è stata certificata 5 volte platino e ha collezionato centinaia di milioni di ascolti. Una di quelle canzoni che appena parte, fanno subito estate. E un'altra canzone è Moicani, un successo firmato dai Bundabash insieme a Baby K, un brano scritto però da un vero dream team di autori: Rocco Hunt, Federica Abbate, Cheope e Takagi e Ketra, una canzone nata dalla voglia di ripartire, tornare a sorridere, era il post-Covid e quindi estate 2021. Insomma, è diventata una delle colonne sonore più ascoltate, conquistando anche un doppio platino. Le ascoltiamo, Súbeme la radio, Enrique Iglesias e Moicani, Bundabash e Baby K.

È per dire che i tormentoni estivi hanno quasi tutti il sapore del ritmo latino, anche Moicani estate 2021, e non solo il già latino di default per DNA Enrique Iglesias Sube me la radio. Bene, questi due tormentoni che abbiamo sentito per quanto riguarda appunto le canzoni estive del passato, prima però la bella parentesi dedicata alle novità di questa settimana: Gracie Abrams, Good Reason, Napoleone, Cucumari e Kygo, Kygo. Abbiamo scoperto che si può pronunciare in entrambi i modi, perché in norvegese Kygo, in inglese o insomma per tutto il mondo Kygo, insieme a Max McNown, Take Me Back. E quindi niente, noi abbiamo praticamente raggiunto le 10:26, c'è solo il tempo per salutarci. Grazie Jure Zoglia e grazie a Bojan Klastec, a tutti voi soprattutto per averci seguito fin qui. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, ancora un buon proseguimento di questa lunga estate calda che ci darà una piccola tregua nella giornata di domenica, come abbiamo sentito, e vi lascio all'ultima canzone della scaletta. Abbiamo scelto Damiano Davide per salutarci e per darci appuntamento, per quanto mi riguarda, venerdì prossimo con Calle degli Orti Grandi, domani mattina in compagnia di Sergio Rebelli. The First Time. Ciao a tutte e a tutti. Sergio Rebelli, The First Time. Ciao a tutte e a tutti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Ad una settimana dall'avvio della procedura formale per la scelta del successorio di Antonio Guterres, sei candidati alla guida delle Nazioni Unite si sono confrontati in un dibattito pubblico davanti all'Assemblea Generale, rispondendo alle domande degli Stati membri. L'incontro, organizzato da Bloomberg Television, ha offerto ai candidati l'occasione di illustrare le proprie priorità per il futuro dell'organizzazione. Al confronto hanno partecipato l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet, l'ex presidente dell'Assemblea Generale ONU Maria Fernanda Espinosa, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, l'ex vicepresidente del Costa Rica Rebecca Greenspan, il ministro degli esteri della Guyana Caroline Rodriguez Birket e l'ex presidente del Senegal Macky Sall. Le nuove tariffe del 10% sulle importazioni dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti, entrate in vigore oggi, sono in linea con l'accordo commerciale concluso un anno fa tra le due parti. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Europea, Gill, spiegando che gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa fissa del 10% sulle importazioni dall'Unione Europea, ma la misura prevede anche ulteriori esenzioni tariffarie per alcuni beni come diamanti e sughero, ha aggiunto. Bruxelles accoglie con favore il fatto che ciò sia in linea con gli impegni tariffari assunti dagli Stati Uniti nell'ambito della dichiarazione congiunta Unione Europea-Stati Uniti, ha aggiunto un portavoce della Commissione. I membri componenti della Corte Penale Internazionale voteranno oggi per l'estromissione del procuratore capo Karim Khan per offese sessuali. Khan ha negato ogni accusa e il suo collegio di difesa ha definito il voto

illegale, proceduralmente sbagliato e non supportato da prove. Nel caso Khan venga dimesso, ciò verrà letto come risultato delle pressioni esercitate da Israele, ma nel caso venisse confermato sarebbe indebolito nel suo ruolo e indebolirebbe anche la Corte a perseguire i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà l'omologo statunitense Trump durante la sua visita negli Stati Uniti la prossima settimana. A renderlo noto, fonti diplomatiche, l'incontro è previsto per il 28 luglio prossimo. Intanto Zelensky, dopo aver avuto un colloquio con il premier irlandese Martin, ha affermato che l'Ucraina ha due strade da percorrere per affrontare l'inverno. La prima è trovare un'opportunità per sederci al tavolo dei negoziati con la Russia e porre fine a questa guerra, e questa è la priorità, ha precisato. L'alternativa che, secondo le sue parole, non viene perseguita dall'Ucraina ma dalla Russia, invece, è un'escalation della guerra e un'ulteriore mobilitazione. Radio Capodistria, ore 10:33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12:30 con il giornale radio. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico in decisa intensificazione lungo la nostra rete. Iniziamo segnalando rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla A4 Venezia-Padova, code e rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per l'A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si registrano code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste, e in entrata al casello di Latisana. Code per traffico intenso infine anche in uscita allo svincolo di Cimpello della A28 Porto Graro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti a Finisterre, un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Bojan Klastec oggi alla parte tecnica, e ci siamo per portarvi in viaggio. Oggi abbiamo tanti ospiti, vi parleremo di alcuni cammini, abbiamo dei viaggiatori che saranno in collegamento con noi, però soprattutto a Finisterre oggi noi torniamo a parlare dell'Iter Goriziense, che è un cammino che io personalmente conosco, anche perché l'ho percorso nell'ottobre del 2025 assieme alla comunità radiotelevisiva italofona, e ve l'abbiamo anche raccontato tappa dopo tappa. Credo che lo trovate anche all'interno del nostro sito internet, queste quattro tappe, questi 82 chilometri che vanno da Aquileia al santuario di Svetagora, attraversando Italia e Slovenia. Per cui parleremo di questo itinerario giovane nato nell'ambito del progetto europeo Walk to Spirit, che mette insieme storia, cultura, spiritualità e soprattutto territori di confine, e pensate, in appena 2 anni ha già accolto 1000 camminatori. E oggi arriva anche un passaggio importante, perché è arrivato questo riconoscimento ufficiale come cammino regionale del Friuli Venezia Giulia. Allora, noi ne parliamo con Mattia Vecchi, responsabile del progetto di questo cammino goriziano. Mattia, buongiorno, benvenuto, buona mattinata.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno a tutti.
0: Allora, come va? Come state? Partiamo proprio dalla notizia. Siete felici che l'Iter Goriziense è entrato direttamente nella rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia?
1: Ah beh sì, questa è una notizia formidabile per noi, anche perché è un riconoscimento molto importante, perché va a confermare che l'Iter Goriziense non è soltanto un risultato di un progetto europeo che hai menzionato poco prima, il progetto Walk to Spirit legato alla capitale europea della cultura, ma è da oggi un cammino ufficialmente riconosciuto dalla regione e quindi a tutti gli effetti un cammino operativo.
0: Ma che cosa cambia concretamente da oggi, sia per il cammino che per chi lo percorre?
1: Ma io credo che cambi anche la responsabilità che noi abbiamo nei confronti di questo cammino e di mantenerlo e di farlo andare avanti. Se già i 1500 pellegrini che l'avevano percorso in questi 2 anni ci avevano fatto capire che il progetto di fatto rispondeva a un'esigenza reale, e con oggi questo riscontro ci dà proprio più responsabilità, ma anche risorse da investire sul territorio. Poi è uno stimolo a proseguire su questa strada e a fare sinergia non solo ovviamente con Promotorismo FVG, ma anche con tutti gli altri cammini della regione e dell'area transfrontaliera, perché credo che i cammini non debbano competere fra loro, ma fare rete per rendere ancora più attrattivo il nostro territorio.
0: Ah beh, certo, come cresce uno crescono tutti, secondo me. Comunque io l'ho percorso, dicevo prima, nell'ottobre scorso, tra l'altro Mattia ci ha anche accompagnato in alcune tappe, insomma è stata una bellissima esperienza, però una delle cose che mi aveva colpito, per cui l'avevamo scelto, era proprio per la sua natura trasfrontaliera, perché si cammina attraverso luoghi segnati una volta da dei confini e dalla storia, però oggi uniti in questo unico percorso. Per cui io ti vorrei chiedere, quanto è importante che l'eredità di Go 2025 continui anche attraverso un cammino come questo?
1: Guarda, è importantissimo, perché io credo che il lascito più importante della Capitale Europea della Cultura 2025 sia stato proprio l'averci insegnato a camminare insieme nelle differenze e nonostante le differenze, ma non parlo solo in senso fisico, dico anche una crescita di comunità che ha quindi imparato a progettare insieme, a guardare al futuro attraverso il dialogo, la collaborazione, e come sai ci tengo molto al dialogo nella diversità. E quindi in questo cammino in qualche modo traduce questo messaggio in un'esperienza che è concreta, perché si attraversano 2 paesi, ci sono 2 lingue, 2 culture, ma il camminatore vive un unico percorso senza quasi mai accorgersi che sta sconfinando.
0: È vero.
1: I confini che per tanto tempo ci hanno divise diventano un luogo di incontro e di dialogo. Mm. Ecco, non, Non vorrei sembrare esagerato affermando che l'Iter Goriziense è la capitale europea della cultura in versione cammino, perché
0: giusto,
1: è un laboratorio di pace, di dialogo, di riconciliazione, e quindi ogni pellegrino, ogni viandante può sperimentare concretamente cosa significa costruire ponti invece che muri, e cosa significa costruire l'Europa.
0: Ecco, tra l'altro, proprio nell'ultima tappa, quella che ci porta su sul Monte Santo, è proprio quella tappa in cui, quando tu cammini, ti chiedi: aspetta, ma io adesso sono in Slovenia o sono in Italia? Ecco, perché si tende a sconfinare proprio parecchie volte all'interno di questo cammino, e poi sappiamo che alla fin fine, insomma, è un territorio unico, la natura a volte è anche unica, e non ti rendi conto, no, da che parte stai camminando. Però dall'inaugurazione del 2024 sono passati nel cammino goriziano più di 1000 pellegrini ed escursionisti. È un cammino giovane e credo che 1000 sia comunque un dato significativo. Ecco, per cui ti vorrei chiedere chi sono queste persone che scelgono di camminare lungo questi 82 chilometri, e adesso in questi giorni c'è movimento sull'iter goriziense?
1: Sì, stranamente, dico stranamente perché fa molto caldo, sì. E solitamente sono poche le persone che si mettono in cammino. In questi giorni sono tanti i pellegrini, ci saranno anche diversi gruppi nelle prossime settimane, e ti devo dire che le provenienze sono molto varie, perché arrivano da tutta la Slovenia, da tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche dal resto d'Italia e da altri paesi europei. Quindi è un dato che ci fa ovviamente molto piacere, e soprattutto riscontriamo che quest'anno ci sono molti giovani, soprattutto dall'Italia, diversi gruppi che hanno deciso di percorrere il cammino, arrivando anche da Roma o da Bologna. Quindi io credo che il punto a favore dell'iter goriziense sia sicuramente che in 82 chilometri ha tutto quello che hanno i grandi cammini, ma soprattutto le tematiche che propone, perché le quattro tappe raccontano di fatto un percorso, no, dalle radici culturali europee fino alle ferite del secolo scorso, e poi alla rinascita del dialogo. E questo devo dire che affascina molto il pellegrino, che quindi in una maniera innovativa può scoprire dei valori universali come la pace e la riconciliazione in un territorio unico e senza confini.
0: Senti Mattia, quando noi l'abbiamo percorso e siamo arrivati alla fine della tappa, c'era padre Bojan che ci ha offerto la rakia. Faceva caldo, praticamente erano forse le 2 del pomeriggio. Ecco, ma siamo stati fortunati o può capitare anche altri camminatori questo?
1: No, può capitare assolutamente a più di qualche camminatore di giungere in cima al Monte Santo e trovare padre Bogdan che offre la cosiddetta penitenza di Svetagora. È un modo di accogliere anche simpatico.
0: È certo. Poi spieghiamo la rakia, ovviamente magari per chi ci sente dall'Italia o da lontano, cos'è? Tipo un distillato, no? Con delle erbe,
1: sì.
0: Una sorta forse
1: sì,
0: di
1: un distillato
0: una
1: di
0: grappa.
1: Erbe, tra l'altro tutte, sì, ma lo fanno loro, lo fanno i frati su a Monte Santo, proprio con le erbe che hanno lì, quindi è un prodotto totalmente a chilometro zero.
0: Certo. Allora, tra le novità, voi avete annunciato anche un'applicazione che accompagnerà i camminatori accanto alle tracce alla guida già esistente. Ecco, per cui che cosa troveremo e quanto potrà cambiare ad esempio l'esperienza di chi parte grazie all'app?
1: Ma guarda, l'app, come dicevi, è solo uno degli strumenti che metteremo a disposizione, oltre a quelli già esistenti. Di fatto non sostituisce nulla, ma vuole completare l'esperienza di chi sceglie di percorrere il nostro cammino, con l'obiettivo di renderlo più accessibile, offrendo informazioni aggiornate in tempo reale sui servizi, sui punti di interesse, e poi approfondire magari la storia, la cultura, il patrimonio naturalistico. E in più stiamo attivando anche un sistema di messaggistica WhatsApp, così chi si trova sul percorso può ricevere rapidamente supporto o chiarimenti in caso di necessità, e questo è fondamentale, insomma, che i gestori del cammino possano essere reperibili sempre in caso di necessità. Però ecco, una cosa mi preme, che non vogliamo che il pellegrino percorra il cammino con il telefono in mano, quindi la tecnologia dovrà essere assolutamente un aiuto, ma non deve sostituirsi all'incontro con le persone, anche al silenzio e alla fatica del cammino. Ecco, gli strumenti digitali fondamentali, soprattutto in questo momento, ma devono accompagnare l'esperienza, non sostituirsi a questa.
0: Senti, voi avete annunciato che arriveranno un po' di soldini finalmente, no? Di investimenti per questo cammino, no? Per la comunicazione, per i servizi. Ecco, facciamo che ci risentiamo tra un anno. Quale passo avanti dell'iter goriziano vorresti potermi raccontare tra un annetto qui a Finisterre?
1: Ma guarda, mi piacerebbe dirti non solo che il numero di pellegrini è salito, perché quello non è di fatto un indicatore importante, ma soprattutto che la qualità dell'esperienza è migliorata. Abbiamo da poco istituito un tavolo di lavoro, un tavolo di governance che riunisce tutti i comuni attraversati dal cammino, gli enti del turismo, sia italiani che sloveni. E questa è una governance condivisa che ci permetterà di monitorare costantemente il percorso, quindi raccogliere le esigenze dei camminatori, programmare insieme gli interventi futuri, cosa c'è da fare, quale ospitalità migliorare. Quindi questi 50.000 euro di fatto noi li investiremo per incontrare il territorio. Questo sarà fondamentale. E c'è una cosa che mi sta molto a cuore e che credo sia fondamentale, che un cammino vive solo se il territorio lo riconosce come proprio, se lo adotta, no?
0: Certo.
1: E per questo il nostro obiettivo non è semplicemente aumentare il numero di pellegrini, ma di fatto costruire una rete stabile di collaborazione che renda il cammino sempre più accogliente, accessibile, ben curato e soprattutto sicuro.
0: Certo.
1: Ecco, io in questo ci credo totalmente, l'abbiamo visto in altri cammini, quando la comunità si prende cura del cammino, ecco, questo è il vero successo, perché il cammino non si misura solo da quante persone lo percorrono, ma soprattutto dalla capacità di un intero territorio, quindi di prendersene cura insieme.
0: Bene, noi facciamo come al solito un grande in bocca al lupo perché questo cammino così sia ancora più bello, ancora più sentito anche in quello che poi è il tessuto sociale nei luoghi in cui passa. E un indirizzo per sito internet e social, insomma, per seguirvi, per vedere qualche foto del cammino e per entrare ancora un po' più in quello che è il mondo appunto del cammino goriziano.
1: Certo, tutte le informazioni e le novità si trovano su www.itergoriziense.eu e ci trovate anche sui maggiori social come Instagram e Facebook.
0: Grazie a Mattia Vecchi e salutaci tutti gli amici che hanno reso questo cammino vitale possibile e alla prossima.
1: Grazie, a presto Barbara, un saluto a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Uma Soul, la canzone di Bruno Mars, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Allora, io oggi vorrei chiacchierare con un amico che è Pietro Scidurlo, che noi abbiamo conosciuto in occasione di Fa la Cosa Giusta, che è un bellissimo evento festival organizzato da Terre di Mezzo. Ecco, e vorremmo parlare con lui, ci sono veramente tantissime cose che vorremmo chiedergli. Ecco, perché lui è fresco, diciamo così, di un'esperienza in questi giorni in Friuli Venezia Giulia sul cammino di San Cristoforo, che va da Tarvisio fino a credo Spilimbergo. Ecco, io vorrei raccontare qualcosa su Pietro Scidurlo, perché va detto che lui ha iniziato la sua storia di camminatore nel 2012 percorrendo il cammino di Santiago in handbike. Da quell'esperienza è nato anche il suo impegno perché i cammini possano essere vissuti anche da persone che hanno delle disabilità o delle esigenze specifiche, e ha fondato Free Wheels, che è una realtà impegnata a rendere il viaggio lento e i cammini sempre più accessibili. Ecco, lui ha percorso, ha mappato itinerari, ha scritto guide, ha lavorato perché informazioni su sentieri, strutture e servizi permettano a ciascuno di capire se e come può affrontare un cammino, perché è una filosofia che parte anche da un principio semplice. Spesso un percorso può essere affrontato, però servono anche delle informazioni precise per poterlo scegliere consapevolmente. Allora, vediamo. Pietro, ci sei? Buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao Barbara, che piacere sentirti, e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria. Allora, ti racconto subito due cose, ma più che altro per onor del vero,
0: certo,
1: rispetto ai cammini appunto che abbiamo citato. Allora, non abbiamo percorso solo il cammino di San Cristoforo,
0: certo,
1: che non inizia da Tarvisio, ma in realtà inizia da Stavenà di Caneva e finisce a Spilimbergo solo il tratto pedemontano. Noi cosa abbiamo fatto in questi giorni? Noi siamo partiti, come giustamente detto tu, da Tarvisio, abbiamo costruito un itinerario completamente accessibile a persone con bisogni di accessibilità motoria da Tarvisio a Spilimbergo, ma i cammini che abbiamo toccato sono ben tre, e sono la via Romerstrata, quindi seguendo per gran parte l'Alpe Adria, il cammino di Sant'Antonio in bicicletta ed infine, come giustamente detto da te, il cammino di San Cristoforo a piedi, ed è stata un'esperienza senza parole.
0: Ah sì. Ecco, allora io chiedo un po' scusa per le inesattezze, ho cercato di ricostruire tutto seguendoti tramite i social. Ecco, per cui insomma, diciamo che ti sento entusiasta proprio del cammino di San Cristoforo. E vorresti raccontarci qualcosa prima su questa esperienza, poi magari passeremo a tante altre cose che vorrei sapere, per l'appunto.
1: Ma assolutamente sì, come hai detto tu, sai, la via Romerstrata, seguendo comunque la ciclabile dell'Alpe Adria, effettivamente era un percorso che ci aspettavamo che fosse completamente accessibile, dove ci siamo resi conto da subito che nel momento in cui, cosa che chi si occupa di accessibilità lo dice sempre, nel momento in cui noi creiamo le condizioni, poi le persone effettivamente arrivano. E quindi c'erano famiglie, c'erano persone con esigenze di accessibilità di varia natura, c'erano veramente delle più svariate utenze lungo l'itinerario. Allo stesso modo il cammino di Sant'Antonio in bicicletta, in quel tratto era particolarmente pianeggiante, quindi da Gemona del Friuli fino a Flagogna, e abbiamo trovato, sì, c'era qualche strappo da fare, ma comunque era percorribile, o comunque altresì i punti critici che abbiamo rilevato in realtà erano punti critici che già ci aspettavamo, perché li avevamo verificati un po' dalle mappe, dovevamo soltanto andare sul posto e capire se erano percorribili o se servivano delle varianti. Ma il cammino di San Cristoforo ci ha assolutamente ben sorpreso, perché la tappa che abbiamo seguito noi, ovviamente abbiamo potuto seguire per questo itinerario solo quella tappa, era la tappa a piedi, quindi di conseguenza il cammino a piedi di San Cristoforo in quella tappa specifica da Flagogna a Spilimbergo era già completamente accessibile a tutti. E questa cosa è stata sicuramente una bellissima sorpresa.
0: Ecco, Pietro, quando dici noi, dici la tua associazione Free Wheels, la realtà appunto impegnata a rendere il viaggio lento e i cammini sempre più accessibili a tutti?
1: Sì, praticamente, come sai, io ho un pluricappello, che alle volte è una fortuna, alle volte è una cosa di cui mi libererei volentieri, però sì, da fare il costruttore di itinerari e ad avere avuto la grandissima opportunità di unire lavoro e passione, perché lavoro per Terre di Mezzo, scrivo per Terre di Mezzo, o sono anche presidente di questa associazione che si chiama Free Wheels e che si occupa di promuovere esperienze di viaggio lento accessibili a tutti, a tutte le persone che hanno appunto bisogni di accessibilità più svariati. E quindi, assieme a dei professionisti, colleghi che sono costruttori di itinerari, siamo andati appunto a fare questa verifica di questo itinerario da Tarvisio a Spilimbergo per oltre 100 chilometri.
0: Ecco, senti, io ti ho visto nelle foto viaggiare in the handbike o forse anche in carrozzina. In questo caso, ecco, come hai affrontato il Cammino di San Cristoforo? Quale mezzo hai scelto?
1: Ma allora, tendenzialmente tutte le persone con o senza bisogni di accessibilità possono andare in giro a piedi o possono andare in giro in bicicletta. La stessa cosa vale per le persone, come nel mio caso, che hanno una lesione midollare. Se vogliono andare a piedi usano la propria sedia a ruote, che può essere anche trazionata da un propulsore elettrico oppure no, oppure se vogliono andare in bicicletta, come giustamente sottolineato da te, usano delle biciclette specifiche che sono le hand bike o le special bike. In questo caso io ho scelto di farlo a piedi, quindi ero in sedia a ruote con un propulsore elettrico che mi ha aiutato a superare magari le parti un po' più complicate, perché non è che tutto l'itinerario che abbiamo fatto in Friuli era tutto completamente asfaltato, anzi c'erano degli interessanti passaggi su sterrato.
0: Senti, ma una parte importante appunto del tuo lavoro riguarda proprio le informazioni disponibili prima della partenza. Ecco, che cosa significa davvero dire che un cammino è per tutti e quanto conta poter sapere ad esempio in anticipo quali difficoltà si incontrano?
1: Beh, ovviamente sono informazioni, quelle che ti condivido adesso, che non me le sono inventate io di sana pianta, ma chiunque si segue questo tema, insomma, lo riporta in diverse occasioni, che le informazioni prepartenza sono la parte più importante. Cioè, la catena del turismo accessibile non inizia nel momento in cui io sono arrivato sul luogo e cerco l'ospitalità accessibile, inizia quando io sono seduto a casa e parlo con una mia amica, con la mia amica Barbara, e mi dice: sai che dovresti venire in Friuli Venezia Giulia sul Cammino di San Cristoforo? E io comincio ad andare a cercare dal sito del Cammino di San Cristoforo, dalle mappe, tutta una serie di informazioni che mi comprendono di capire quanto quell'itinerario, quanto quell'esperienza di turismo possa rispondere ai miei bisogni di accessibilità, che paradossalmente tutti mi vedono su una sedia a ruote, ma ti devo svelare che ho anche delle esigenze alimentari, quindi dentro di me c'è un mondo di esigenze che io devo andare a vagliare per poter realizzare la mia esperienza di turismo. E quindi quando parliamo di un cammino accessibile, significa un cammino che fin dall'inizio mette le persone nella condizione di conoscere preventivamente cosa troveranno sul territorio, quindi dove andranno a dormire, perché come sappiamo benissimo noi che ci occupiamo di cammini, non esiste cammino se non esiste ospitalità. I servizi di appoggio lungo l'itinerario, perché io mangio, io devo curarmi se mi faccio male, io devo poter riempire la borraccia in delle fontanelle che siano accessibili per la mia condizione di disabilità, e quindi tutto questo insieme, ospitalità, servizi, punti di interesse, attrattori culturali e infrastruttura stessa, va a comporre il quadro dell'esperienza accessibile, perché io non vado solo per camminare, non vado solo per dormire in Friuli Venezia Giulia e non vado soltanto per andare a mangiare o entrare in una farmacia piuttosto che andare a vedere il castello di Spilimbergo. Io ho bisogno di fare tutto un insieme di cose che compongono poi effettivamente la mia esperienza straordinaria in Friuli. E scusami, concludo, la catena del turismo accessibile si conclude quando io riesco a tornare a casa in autonomia e, riparlando con la mia amica Barbara, gli dico: ma sai che bello è stato andare a camminare in Friuli Venezia Giulia? Ecco, a quel punto noi abbiamo ottenuto una filiera completa di accessibilità.
0: Pietro, allora è stato bello camminare in Friuli?
1: è stato strepitoso, guarda.
0: Sì. Veniamo alla cosa fondamentale di tutta questa chiacchierata.
1: Sì. Ho potuto camminare nelle gallerie dell'ex ferrovia, cioè io stavo su una, non su una ciclopedonale, stavo su un'autostrada per le biciclette e a un certo punto vedo scurirsi tutto quanto e sono entrato in una, in tante gallerie dell'ex ferrovia che oggi è diventata una bellissima ciclopedonale.
0: Certo.
1: E, cioè, per me è stato pazzesco, ma quella è stata solo una delle tante cose che ho vissuto. Vi potrei raccontare dei
0: laghi,
1: del lago di Cornino, che è veramente un'osi pazzesca, cioè dei colori, l'acqua che ho potuto veramente toccare con gli occhi e con mano nel tagliamento, insomma è stata veramente strepitosa, ma allo stesso modo tantissime altre cose bellissime che ho visto attraversando questi luoghi, e l'accoglienza delle comunità, cioè, è stata veramente pazzesca. Quindi se la domanda è quando è che ripartirai per il Friuli Venezia Giulia, io ti spero di poterti dire presto, perché mi è stato veramente una grandissima sorpresa.
0: Senti, ma Pietro, tu hai parlato anche di magari a volte bisogni alimentari specifici. Ecco, io spero che tu non abbia l'intolleranza al lattosio e che abbia potuto mangiare il frico.
1: Allora, no, non ho l'intolleranza al lattosio, però ho praticamente l'allergia alle liliacee, e qui casca l'argine, perché mi verrebbe da chiedere ai tuoi ascoltatori chissà cosa sono le liliacee. Chissà cosa sono le liliacee.
0: Infatti.
1: Perché spesso e volentieri va

0: Vabbè, io sono frilara, per quella domanda sul frico Pietro te la devo fare assolutamente.
1: Hai fatto bene.
0: Allora senti, ultima cosa e poi ti lascio andare. Insomma, hai fatto un sacco di cammini, Santiago, Francigena, tanti itinerari, adesso questo qua in Friuli, ecco. Io vorrei chiederti che cosa insegna il cammino sulla libertà. Non ti ho preparato questa domanda, tra l'altro, così te la butto lì come se fosse semplice, una cosa da 30 secondi, ma non lo è.
1: Io posso, non so esattamente cosa mi insegna. Io dico sempre, ho avuto questa fortuna di intraprendere un'esperienza che è stata quella del Cammino di Santiago, che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha restituito una vita, perché io anche in uno dei miei libri, che permettimi di pubblicizzare,
0: assolutamente,
1: chi vuole non c'è destino, di Terre di Mezzo, racconto proprio, tutti mi conoscevano come Pietro il Camminatore, ma nessuno conosceva il cammino di Pietro, cioè come sono arrivato a fare questa scelta di vita. E quindi per chi vuole non c'è destino, di Terre di Mezzo, si trova appunto questo racconto della mia vita e racconto come sono arrivato appunto a essere la persona che sono. Ti posso dire che il cammino mi ha salvato in tutti i modi in cui una persona può essere salvata. E quindi io dico sempre, quando mi chiedono ma perché continui a partire eccetera, al di là di uno status di benessere, ma perché per me ripartire è un po' un modo per ringraziare quello che la strada mi ha dato. E quello che la strada mi ha dato è una strada da seguire, e quindi metto a disposizione la mia capacità, il mio know-how, la mia professionalità, ma anche la mia voglia di scoprire il mondo per altri che hanno magari la stessa voglia, ma hanno quella paura in più che avevo anche io di fare il primo passo. E quindi è quasi un dovere il mio di aiutare altre persone a vivere queste esperienze che sono veramente qualcosa di straordinario.
0: Pietro, meraviglia, vorrei intervistarti ogni giorno.
1: Quanto la tua regione.
0: ok, beh, la mia regione, in realtà adesso noi siamo in Slovenia, però ogni tanto appunto magari sottolineo il fatto che appunto io provengo da là.
1: Allora, prego. Ti rubo gli ultimi tre secondi, mi hanno detto di venire a camminare in Slovenia.
0: Infatti, noi ti aspettiamo, perché magari quando vieni camminiamo assieme a te. E che
1: molto
0: dire,
1: volentieri.
0: Pietro, noi ti ringraziamo. Seguitelo, Pietro Scidurlo, trovate i suoi libri, trovate le sue esperienze, lo trovate anche sui social. Grazie per essere stato su Radio Capodistria, per essere stato a Finisterre.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: lasciamo anche la musica di PJ Harvey, Down by the Water. Sicuramente l'acqua è qualcosa che contraddistingue l'appuntamento al festival di cui vi vorremmo parlare. Prima abbiamo parlato dell'iter goriziense e noi appunto continuiamo a seguire idealmente il corso dell'Isonzo e arriviamo a Fiumicello, Villa Vicentina, per cui siamo sempre in Friuli, dove è in corso in questi giorni la 18ª edizione di Eson. 4 giorni in cui arte, musica, spettacolo entrano letteralmente nel paesaggio. Un festival molto particolare perché qui la natura non è semplicemente lo scenario degli eventi, ma diventa proprio parte delle opere d'arte, delle performance, e tutto avviene in questo ambiente molto delicato, cercando di ridurre al minimo l'impatto della presenza umana. È uno dei festival più sostenibili che abbia mai visto e noi ne parliamo con David Strussiat, artista e anche tra i responsabili di Eson. Speriamo che ci senta. David, buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao Barbara, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: a tutti.
0: Benvenuto. Senti, com'è andata ieri? Insomma.
1: Benissimo, benissimo. In questi giorni è stato veramente fantastico, magico. Non lo dico io, lo dicono le persone. Tutta l'organizzazione, lo staff è stato favoloso. Ricordiamo che ci troviamo all'interno di una porzione della riserva naturale della Foce dell'Isonzo, nella parte terminale del fiume, una zona in cui è possibile fare addensamenti antropici, così detti.
0: Certo.
1: E noi cerchiamo di costruire questo compatibilmente con questo, e siamo qui da un paio di settimane con il nostro staff a costruire tutto il festival. Ed è una grande avventura.
0: Ecco, io ci vengo ogni anno a questo festival. Devo dire, la cosa che mi piace di più sono le opere di Lendard, perché sono bellissime. Ogni anno le fotografo, me le ammiro, ecco. Per cui te lo chiedo proprio come primissima cosa, quante ce ne sono? Puoi svelarci qualcosa?
1: Diciamo nel parco di Fiumicello, sì. In questo momento ci sono circa 15 opere, alcune che arrivano dalle edizioni passate, alcune realizzate nuove. Quest'anno abbiamo 5 nuove opere, di cui 6 nuove opere, compreso il palco che fa da scenografia agli spettacoli, di cui 4 artisti internazionali dalla Mongolia, Repubblica Ceca, Belgio e Polonia, che hanno realizzato delle opere piuttosto particolari rispetto allo standard, a cosa eravamo abituati, perciò c'è un buon livello di innovazione. La Land Art è la Land Art oggi rinchiude un cappello di varie forme di arte nella natura. C'è l'arte, quella più proprio classica, land art, dove si usano solo materiali naturali che vengono assorbiti naturalmente nello spazio. Ci sono strutture fatte sempre con materiali naturali, legno, che magari nel tempo però riteniamo di sono più dotate nel tempo, e a un certo punto noi le dismettiamo. L'obiettivo comunque è quello di non avere delle opere che siano permanenti, ma che abbiano un loro ciclo armonico con spazio che ci ospita.
0: Ma quanto spero di portela bene come domanda, quanto vive un'opera di land art in media?
1: Allora, è un processo molto
0: sì,
1: diverso.
0: Però una volta che è finito il festival, le spostate, le mettete in salvo o le lasciate nel...
1: No, generalmente le opere sono visitabili, ancora visitabili. Ci sono alcune opere che sono addirittura qui da 4 anni e resistono ancora. E alcune opere invece vengono rimosse perché magari utilizzano materiali non proprio compatibili all'ambiente, magari plastica o ferro, ma generalmente diciamo che la vita delle opere si sta allungando un po', perché le richieste che abbiamo da parte anche di committenti esterni, comuni, altre associazioni, altri enti che costruiscono parchi di land art in tutta Italia e in Europa ci chiamano e ci chiedono: l'opera può durare almeno un po' di anni, allora abbiamo iniziato a utilizzare un po' di materiali, cioè viti, filo di ferro, per farle resistere di più.
0: Certo.
1: Ed è una maestranza che abbiamo sviluppato tra di noi. Ci sono circa una decina di persone del nostro gruppo che si occupano quasi stabilmente di questo e lo svolgono almeno 4-5, lo svolgono come lavoro. In questo è un aspetto incredibile, come partendo da un gioco si stia sviluppando una vera corrente d'arte.
0: Certo, tra l'altro appunto questa nostra trasmissione è una trasmissione che parla di cammini, appunto abbiamo parlato prima dell'iter del cammino goriziano che passa comunque in quella zona lì, per cui ovviamente insomma magari uno che sta facendo il cammino può essere invitato a vedere le vostre opere. Però poi ho scoperto, cioè esiste un cammino praticamente nei pressi di Bologna sull'Appennino che vorrei fare, ed è un cammino circolare, sì, che è un cammino di 5 giorni dove tu praticamente ricerchi, guardi, vedi, insegui queste opere di Land Art, e so che voi ci siete proprio coinvolti, per cui c'è un po' di Friuli anche in quel bellissimo cammino là.
1: Beh sì, il Bologna Montana Land Art Trail è uno dei percorsi in cui ci siamo stati coinvolti nella direzione, nella costruzione di opere, sia appunto anche nella scelta degli artisti e nella costruzione. Ogni anno andiamo lì e costruiamo varie opere, ma non è l'unico. Oltre a questo c'è anche un bellissimo parco in Sardegna, nel paese di Pau, nell'Oristanese, sul Monte Arcico, un monte ricco di storia e di archeologia, dove anche lì è stato, ci hanno invitato a far rivivere il bosco attraverso questa forma di arte, e sta avendo un grandissimo richiamo. È un richiamo per le persone, un pretesto per tornare in natura, e questo genera di conseguenza l'opera in sé. Serve un po' a farci guardare cosa c'è oltre, cosa c'è nello sfondo, com'è il paesaggio dietro, e farci ritornare a appassionare a quello che è l'ambiente naturale. Credo che solamente appassionandosi a qualcosa si è poi in grado di proteggerlo. È un po' il gioco, quello che è la sfida che ci diamo, un po' è questa, riaffarsi, ritornare a essere delle comunità che vivono in modo attivo il paesaggio anche naturale.
0: Senti, ma ritornando appunto a Eson, ovviamente poi non vogliamo fare il classico elenco di appuntamenti, di cose che poi dopo uno neanche se le ricorderà, no. Anzi rimandiamo direttamente sul sito, ecco, però ti chiediamo qual è il filo che tiene insieme le tante anime di Eson, perché ovviamente io mi sono un po' concentrata sulla Land Art perché cioè, le opere che vedo ogni anno sono bellissime, le più belle di solito che mi sia capitato di vedere, no? Però ovviamente c'è la musica, c'è la danza, le performance, i laboratori anche per i bambini, ecco, c'è un po' un filo conduttore?
1: Sì, beh, allora diciamo anche per me che sviluppo il programma è difficile focalizzarsi su un aspetto. Il processo è un processo complesso che dura un anno. Il programma, oltre alla scelta di artisti che siano compatibili con lo spazio, con il luogo dove siamo, che non abbiano questo richiamo di, come nome, di essere famosi tanto da chiamare centinaia di migliaia di persone, no, cerchiamo di avere una proposta di qualità contenuta e che giochi proprio su quanto le persone possono essere emotivamente coinvolte nel festival. E naturalmente un aspetto che sento di qui siamo orgogliosi, il fatto che cerchiamo di ospitare anche nel festival, oltre ad artisti internazionali, realtà locali, cioè produzioni del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia che originali, cioè dare spazio a chi fa cose proprie, e soprattutto collaborare con altre realtà culturali del territorio, altre associazioni, altri enti che sviluppano festival, che sviluppano progetti culturali in diversi territori, principalmente in territori anche rurali. Questa collaborazione, questo lavoro di rete è fondamentale perché permette di sviluppare modi di fare cultura alternativa in sinergia, un qualcosa che viene scoperto da noi viene condiviso con altri operatori. Ricordo per esempio il Tree Sound Festival a Tramonti, o il Festival Home di Cala Teatro nel Valle del Natisone, o stasera ospiteremo appunto uno spettacolo di Alberto Novello che gestisce un festival di musica elettronica a Trieste, il NET. Next Festival, un festival proprio di artisti internazionali, e stasera sviluppiamo una performance insieme con lui. Stiamo appena gonfiando una sfera di 5 metri che verrà appesa e su cui lui proietterà del laser. Faccio qualcosa di
0: meraviglia,
1: un po' strano, assurdo, sì, ma sì, le sì. Sfide, siamo in quella dimensione di festival dove possiamo permetterci di sperimentare. e investire sull'immaginazione degli artisti e ci riteniamo molto fortunati a poter fare questo.
0: Allora io rimando tutti al sito internet di Eson. A te chiedo, oggi a che ora si comincia e così se magari ci vuoi giusto raccontare
1: il po' nostro
0: cosa
1: chiosco,
0: capita.
1: Super fornito di
0: alle 18
1: locali, comincia già alle 18-17.
0: Okay.
1: E poi alle 18 cominceranno appunto attività per ragazzi, per bambini, delle performance, ci sarà una performance di circo molto interessante di un artista francese, concerti di band locali, una band dal Senegal, Yumi e Yaraba che sono dal Marocco, la performance di Alberto Novello, insomma ce n'è per tutti i gusti, non è avere un genere, non essere focalizzati su un tipo di pubblico, ma poter dare un'offerta culturale a tutti, poter trovare a ognuno il proprio spazio all'interno di Eson e la propria dimensione, questo è un po' è la ricerca nel programma.
0: Meraviglia, allora grazie David, ti lasciamo, ti abbiamo per un po' come dire rubato da Eson Festival, però ovviamente insomma sono dei giorni molto molto concentrati, immagino. Allora,
1: certo, ma è questo il bello.
0: Certo, allora a presto, buona 18ª edizione e ci si vede proprio lì sull'Isonzo.
1: Ci vediamo, grazie mille, ciao Barbara.
0: Alla prossima, ringraziamo David Strussiat tra i, come dire, gli inventori anche di questo e responsabile, oltre ad essere un artista di questo meraviglioso festival. E noi andiamo con la prossima canzone, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre.

0: E lasciamo anche la musica di Manu Chao che suonerà ai Laghi di Fusine proprio durante il prossimo fine settimana. Allora, noi rimaniamo ancora in Friuli Venezia Giulia, perché questa volta andiamo da Lisonzo verso le Alpi Giulie, cioè diciamo che rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, però siamo in quel territorio fantastico che c'è tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria, e noi ne parliamo con la guida ambientale escursionistica Laura Ciaghi, che ha camminato proprio in quelle zone. Ecco, lei ha accompagnato dei viaggiatori in un viaggiapiedi molto particolare, per cui insomma 7 giorni in questa zona dove ci sono appunto 3 paesi, lingue, culture che si incontrano, ed è un trekking che è nato attorno al No Borders Music Festival, per cui c'è stata anche la possibilità, per chi ha voluto, oltre che camminare, anche di andare a vedere qualche concerto. Ecco, io trovo che questa cosa sia una cosa fichissima, perché metta assieme due delle cose che amo di più al mondo: andare a camminare, fare un cammino e addirittura vedermi dei concerti bellissimi in posti pazzeschi. Per cui, come dire, piena di entusiasmo, do il benvenuto a Laura. Buona mattinata, ciao Laura, benvenuta,
1: buongiorno,
0: ben ritrovata.
1: Buongiorno a chi ci ascolta, grazie.
0: Buongiorno, quando è che siete rientrati da questo trekking, per l'appunto, dicevo, da questo trekking No Borders?
1: Noi siamo rientrati sabato scorso, abbiamo terminato con sabato con il concerto di Coez, perché io appunto ho voluto andare a seguire Coez e poi Papagarri a seguire. E quindi siamo, insomma, qualche giorno che siamo più o meno rientrati, poi in realtà il rientro vero ci si mette un po' di più, perché si rientra magari col corpo, ma poi la testa, l'anima resta ancora a gironzolare per i boschi della Slovenia e di Treviso per un po' più a lungo.
0: Ho capito, per cui insomma per cui ci sono ancora tante teste, tante anime che vagano nei pressi di Fusina. Ecco, e tu invece
1: tutti hai scelto, che è la dimensione molto bella.
0: Infatti, tu hai scelto il concerto di LP, perché so che ognuno, ovviamente chi faceva questo cammino, poteva scegliere se andare a vedere un concerto oppure no, e quali concerti. Tu invece hai scelto Laura Pergolizzi, giusto?
1: Laura Pergolizzi, sì.
0: Com'era?
1: Abbastanza un'icona, è stata molto bella. Molto bella l'esperienza. E lei, secondo me, vista dal vivo, ha un'energia pazzesca, una capacità di tenere il pubblico, di comunicare anche l'energia e la bellezza della musica che sta facendo. Fantastica. Poi vabbè, ha una voce spaziale e questo.
0: E capisco.
1: Non possiamo che inchinarci. Diciamo che vederla al pomeriggio, il primo pomeriggio, tra il Mangart e la Fusine, come dire, è una bellezza che veramente apre il cuore in una maniera forte.
0: Ecco. Sì, sai,
1: quel concerto lì per me è stato un motto di apertura, perché è arrivato subito dopo, insomma, siamo entrati con tutto il resto del gruppo, quel concerto siamo partecipati in due, e non so, mi ha messo di buon umore, e è stata la prima, diciamo, esplosione di bellezza per poi tutte le giornate che sono arrivate anche dopo.
0: Ma e senti, allora io infatti ti vorrei chiedere, chi ha partecipato a questo viaggio senza confini, e soprattutto che tipo di esperienza è stata? Cioè, dove avete dormito? Eravate in tenda, B&B, viaggiavate anche con sacco a pelo? Ecco, raccontaci un pochino chi ha partecipato e come vi siete organizzati per dormire, insomma, che equipaggiamento serviva?
1: Allora, il gruppo, partiamo dall'equipaggiamento, poi
0: sì,
1: parliamo del gruppo.
0: Sì.
1: L'equipaggiamento, la mia scelta, che è un po', diciamo, controcorrente rispetto ad altri cammini che propongo, che faccio durante l'anno, è stata quella di un cammino stanziale, quindi fermi in un posto solo,
0: okay,
1: con escursioni giornaliere, però in tenda.
0: Ok.
1: Però in tenda, che è una formula un po' particolare, perché tendenzialmente i cammini o sono itineranti in tenda, o diciamo di rifugio, oppure sono stanziali in una struttura molto comoda. Di solito, generalmente, sono le mie proposte, ma anche quelle di colleghi sono un po'.
0: Certo. Direi che è un'ottima scelta.
1: Cammino stanziale in tenda è un po' particolare, perché da una parte apre molto, perché abbassa, insomma, l'escursione giornaliera tendenzialmente è meno difficile, il fatto di non dover viaggiare con treno completo è un cammino molto più inclusivo, e poi lo vedremo poi nel gruppo, nella composizione del gruppo, che poi è venuto a camminare con me. E il fatto però di essere in tenda ti riporta immediatamente a un contatto con la natura e anche a una vita di gruppo che è molto forte. E che era anche la dimensione che poi cercava chi è venuto. Chi è venuto a fare questo cammino? Sono venuti in tanti, perché erano 15, che è il massimo che un gruppo del genere, per avere senso, per avere funzionalità, può cogliere, diciamo. E è venuto proprio perché aveva bisogno, voglia di scoprire questa dimensione. E dico di scoprire perché, mentre quando l'ho composto l'anno scorso, la maggior parte delle persone erano già campeggiatori o campeggiatrici e sono venute già con un know-how, diciamo, di campeggio, e sono venute perché avevano voglia di rifare campeggio, quest'anno si è presentata tantissima gente che invece non aveva nessuna esperienza di campeggio e che voleva scoprire quella dimensione lì. E questo è stato anche molto bello, perché, come dire, io ho anche trovato questo cammino, come dire, è stata una piccola risposta a un desiderio di contatto con la natura, di essenzialità, di comunità anche, perché un campeggio è inevitabilmente anche molto comunità, e che anche un po' mi ha stupito, ma in senso positivo, è stato bello scoprire che c'era questa voglia anche di mettersi in gioco, perché per persone che mai non dormite in tenda, l'idea di fare 7 giorni in tenda, poi in un posto come Roma, che mi scagora, in un campeggio molto basic, off the grid, come viene definito adesso, quindi senza energia elettrica, e quello di mettersi in gioco, diciamo, per 7 giorni, che sono tanti, 6 notti, in tenda, in un posto che comunque un po' di pioggia sempre più o meno sappiamo che la porta, è stato molto bello, e anche, come dire, molto coraggioso, molto importante che tutte queste persone si siano messe come dire,
0: uscite dalla comfort zone,
1: uscendo dalla zona di comfort. E chi sono queste persone? Tu mi chiedi chi è il gruppo.
0: Sì. No, beh, ma intanto scusami, per cui mi dicevi il campeggio, voi l'avete scelto comunque in Slovenia, e dicevate campeggio basic, sì, insomma, non quel campeggio con la piscina, super ristorante.
1: Mezzo al bosco, con una piccola struttura cucina e dei tavoli dove poter mangiare assieme.
0: Ok.
1: In realtà è un lusso bellissimo, cioè il lusso dell'essenzialità.
0: Ma è andato tutto bene? Non è entrata l'acqua in tenda di notte, ad esempio?
1: È entrata l'acqua in tenda e poi sì, anche uscita.
0: Ah, ok.
1: Ok. Nessuno si è alluvionato, qualcuno si è trovato a scappare un po' umido.
0: Ok.
1: Ma come dire, ma va bene, pazienza.
0: Vabbè, fa parte dell'esperienza. Ma infatti, ma dimmi, chi ha partecipato a questo cammino? Com'era composto il gruppo? Io ho visto le foto, sembravate tanto al femminile, cioè pochissimi uomini.
1: Era molto al femminile, sì, c'erano pochissimi uomini e c'era soprattutto un'età molto varia, perché i camminatori e camminatrici andavano dagli 11 ai 65 anni.
0: Oh.
1: Quindi c'erano veramente tutte le generazioni presenti, ed è questa è stata una delle ricchezze bellissime. Che sì. Come dire, si è come ricreato in qualche modo un gruppo famiglia,
0: eh sì,
1: in questo campeggio, con un arricchimento reciproco molto forte, perché poi questa cosa la dico sempre, ma è molto vera, ma quando noi viaggiamo in gruppo noi abbiamo, come dire, l'opportunità di guardare la realtà che ci circonda, che comunque per noi tendenzialmente è nuova, non solo con i nostri occhi e i nostri filtri, ma anche con quello di tutte le altre persone. E questa ricchezza e questa varietà aumenta nella misura in cui aumenta la varietà del gruppo. E la varietà del gruppo è uno dei, diciamo, dei parametri di varietà più formidabili, è proprio l'età. Perché rivedere anche, come dire, attraversare i confini, per esempio, che è uno dei temi di questo cammino, o non attraversarli, perché poi in realtà quando attraversi i confini adesso tra Austria e Italia, non li vedi, cioè il confine è una linea su una mappa, ma poi sul territorio è uguale di qua e di là, no? Però attraversare questi territori con lo sguardo di una persona di 11 anni, di una ragazza o di un ragazzo di 11 anni, averlo a fianco e vedere la meraviglia e, come dire, la scoperta di quello sguardo lì è un dono, così come penso sia stato un dono per queste preadolescenti poter esplorare quei territori anche con lo sguardo di persone più adulte, con loro che non erano necessariamente solo i propri familiari.
0: Ma Laura, purtroppo abbiamo pochissimi istanti ancora, però ti vorrei chiedere, visto che, allora, innanzitutto, questa domanda da esperta, anzi appassionata di musica, era la camminatrice di 11 anni che ha scelto il concerto di Coez?
1: Sì, esattamente. Okay. Diciamo che c'erano due ragazzini di 11 anni con le loro mamme, che poi sono andati appunto al concerto di Coez. E poi c'erano tutta una serie di persone, diciamo, arrivate o singolarmente oppure con coppie di amici. E questa è stata un po' la composizione. A livello di equipaggiamento, di esperienze precedenti, quasi nessuno aveva esperienze di campeggio, e a livello di esperienze di cammino, c'erano varie capacità, varie esperienze precedenti. Questo quanto mi ha dato persone.
0: Laura, ultima domanda che ti faccio, proprio pochissimi secondi. C'è un luogo, visto che avete camminato anche in Slovenia, per l'appunto, no? Il cammino si svolge un po' di qua, un po' di là, c'è un luogo, un tratto sloveno che ti è rimasto impresso in modo particolare, che ti è piaciuto?
1: Ma allora, le cascate del Matuljak sicuramente.
0: Ok, annotato.
1: Quello grande posto del cuore. E in realtà credo che la cosa che ci è rimasta più nel cuore è stata quando siamo partiti da Fusine, sostanzialmente, okay, da Pescolle quasi, e abbiamo fatto il picco dei tre confini e poi abbiamo sconfinato in Austria e poi siamo arrivati al nostro campeggio a piedi, no? Quindi attraversando proprio i tre territori, ma che interessante solo. La cosa che forse ci ha colpito è che questo è un punto felice di incontro fra tre lingue, ma è una cultura sola, che è la cultura alpina. Il confine c'è, il confine si capisce che c'è stato, perché ci sono ancora i bunker, ci sono i davanti di filo spinato, c'è il ricordo, la memoria, le foto anche lungo il confine, ma il confine non c'è, perché tutto il territorio che è lì presente condivide una cultura alpina, che è la cultura dei prati, dei boschi, e anche della presenza antropica gentile. Cioè, noi abbiamo sempre camminato in posti dove erano presenti le puanine, dove erano presenti le baite, dove abbiamo mangiato anche presso le marghe. Quindi è sempre presente una comunità umana, diciamo, nei boschi e nei prati anche, ma una presenza gentile. Sono luoghi ancora selvatici, e questa selvaticità è presente su tutti i versanti. Ed è uno dei posti, è una delle ragioni per cui io dico andate a camminare lì, perché questo incontro di comunità umana millenaria presente in quei posti, che comunque ha saputo salvaguardare e tenere in piedi un equilibrio con la natura in maniera felice, gentile, pur con tante difficoltà, perché voglio dire, quando mi ha fatto il giro delle puanine sopra nell'Alpe di Udovica, le foto della fatica delle persone che dovevano spostarsi con i buoi o che dovevano segare i tronchi a mano, cioè, si capisce, cioè, non è stata una vita facile. Però adesso noi, come dire, possiamo godere e ammirare e sentirci comunque dentro questa presenza umana millenaria che ha accompagnato ed è stata capace di salvaguardare la natura. La foresta millenaria di Tavisio è un dono, una bellezza che è arrivata da tutto il lavoro che è stato fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto.
0: Ma da come ci stai parlando, cioè, sembra veramente un cammino bellissimo, un'esperienza bellissima quella che voi avete fatto, e soprattutto quando si va a camminare poi tu ti scopri che il mondo è molto più bello di come sembra o di quello che magari leggi, vedi nei social. Allora Laura, io ti devo salutare perché siamo proprio arrivati in chiusura di puntata, però a questo punto il cammino lo voglio fare con voi il prossimo anno, sperando che lo facciate, anzi aspetto di vedere che concerti ci sono. Ecco.
1: Secondo me, allora, prima di tutto, No Border Festival sceglie sempre dei concerti bellissimi, e a volte sono persone conosciute, a volte anche per me negli anni precedenti sono state grandi scoperte. Io ringrazio moltissimo per questa ospitalità. Se tu vuoi venire a camminare con noi l'anno prossimo, è Ballo e Viaggio a Piedi, se vuoi tenerci l'occhio,
0: sì.
1: No border, senza confini, cammini concerti.
0: Grazie, veramente meravigliosa Laura Ciaghi per essere stata assieme a noi. Buona mattinata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di Finisterre. Se vi fa piacere, ci potete risentire in replica questa sera alle ore 21 oppure nei prossimi giorni. Se volete riascoltarci, trovate il podcast all'interno del sito di Radio Capodistria, radiocapodistria.rtvslo.se. Un saluto a tutti da Barbara Urizia, alla prossima.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Spinea e la A13 e verso Milano tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste. Qui segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donato di Piave e la A28 e code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert, nonché code in entrata al casello di Latisana. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero segnaliamo incolonnamenti per incidente in direzione Modena tra Affi e la A4 Brescia-Padova e rallentamenti per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno, il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. 11 ottobre, giornata dei referendum. Giallo e polemiche sul deputato Boris Meech. Nuovi dazi statunitensi. Disegno di legge sull'imputabilità dei minori in Italia. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria è in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Nel pomeriggio prevalentemente sereno, nuvolosità cumuliforme a tratti sulle regioni orientali. Soffierà locale vento dai quadranti settentrionali. Temperature massime da 22 a 28 gradi. Domani sabato sereno con vento da sud-ovest, temperature minime da 7 a 15 gradi, le massime si collocheranno tra 25 e 29. Domenica nuvolosità da moderata prevalente, periodi di sole all'est, precipitazioni anche sotto forma di rovesci e temporali sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Vediamo la viabilità. Traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti segnalati sull'autostrada del litorale tra Ravvar Comanda e Studenez in direzione Capodistria, tra Rasderto e Ravvar Comanda in direzione Lubiana e sulla tangenziale di Lubiana nel tratto tra Cosarie e Bresovice. Code segnalate sulla statale Santa Lucia Strugnano 2 km e 600 metri e sulla statale Schmarie Capodistria 6 km e 400 metri. Radio Capodistria, sono le 12.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con i fatti del giorno in prima edizione. Questi sono i titoli. 11 ottobre, giornata dei referendum. Giallo e polemiche sul deputato Boris Mitch. Nuovi dazi statunitensi. Disegno di legge sull'imputabilità dei minori in Italia. Una buona giornata a voi. Come d'uso iniziamo dagli interni. In Slovenia l'autunno politico si prepara ad entrare nel vivo con un possibile super referendum day destinato a trasformare l'11 ottobre in un banco di prova per la nuova maggioranza. Oltre al referendum legislativo sulla riforma delle inchieste parlamentari, gli elettori potrebbero essere chiamati a esprimersi anche su tre referendum consultivi che la coalizione considera il primo vero test del proprio mandato. Maja Novak.
2: I deputati della coalizione di governo SDS, NSI, SLS, Focus e Democratici, affiancati dal partito Resnica Verità, hanno depositato giovedì in Parlamento la proposta di indire tre consultazioni popolari da svolgere contestualmente al referendum già convocato. I quesiti riguardano l'introduzione dell'obbligo per i beneficiari del sussidio sociale abili al lavoro di svolgere attività di pubblica utilità, l'abolizione del canone radio-televisivo obbligatorio e il diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini di paesi terzi. Per l'SDS si tratta di rimettere ai cittadini la scelta su alcune delle principali questioni politiche e sociali subito all'inizio della legislatura. Il deputato Luca Simonic ha assicurato che qualora prevalga il sì, la coalizione tradurrà il risultato in iniziative legislative evitando che il voto resti lettera morta, come secondo il Partito Democratico sarebbe accaduto con alcuni referendum consultivi della precedente legislatura. Sul quesito relativo al diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni comunali, il deputato ha spiegato che la consultazione consentirebbe di misurare rapidamente l'orientamento dell'opinione pubblica, mentre il referendum sull'abolizione del canone RTV promosso da Verità nasce dalla convinzione della coalizione che le difficoltà finanziarie dell'emittente pubblica rendano ormai inevitabile una riforma del servizio radiotelevisivo. Anche sul sistema delle prestazioni sociali, ha aggiunto, è opportuno che sia la cittadinanza ad esprimersi. La Camera di Stato dovrebbe decidere sulla convocazione dei tre referendum consultivi entro la fine di agosto.
1: Oggi la Corte Costituzionale esaminerà la richiesta dei sindacati di valutazione della costituzionalità della risoluzione sull'inammissibilità dei referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La normativa, confermata dalla Camera di Stato lo scorso 11 maggio, è stata preparata dai deputati di NSI, SLS, Focus Democratici e Resnica Verità, già prima della formazione del nuovo esecutivo. Anche i deputati SDS si sono espressi a favore della legge. Questa prevede una riduzione dell'IVA per i prodotti alimentari di base e alcuni prodotti energetici e introduce inoltre soluzioni sistemiche in maniera di trattamento più favorevole nei confronti delle piccole

0: imprese, del sistema forfettario per imprenditori autonomi, delle tasse e dei contributi sociali, della sanità e delle pensioni. Si tinge sempre più di giallo il caso che coinvolge il deputato di Resnica Boris Mich, al centro della polemica per la cattiva gestione della società edile Progros, di cui era proprietario al 100%. Mich l'ha ceduta a titolo gratuito al consulente fiscale Rok Snežić, che a sua volta ha promesso di utilizzarla per saldare l'esecuzione giudiziaria che deve al coordinatore di sinistra Levica Luka Mesec dopo una causa vinta da quest'ultimo. Dure critiche dall'opposizione. Valerio Fabbri.
1: Oltre al danno, la beffa, soprattutto nei confronti dei lavoratori ancora in credito con Mich. Assume infatti i contorni di provocazione di cattivo gusto la soluzione trovata per Progros. Con la cessione delle attività a titolo gratuito, le insolvenze e tutte le altre inadempienze contrattuali passano ora sotto la supervisione di Snežić, che ha rinominato l'azienda in Kluketz, cambiandone anche l'attività principale. Da ora in poi, infatti, quel che resta della società edile al centro della polemica politica di questo primo scorcio di legislatura sarà impegnata soprattutto nell'allevamento di cammelli e a gestirla sarà Mesec, che potrà così escutere il pignoramento per la causa diffamatoria vinta nei confronti di Snežić, secondo il quale questo gli servirà anche a fare pratica gestionale in vista della tornata elettorale delle amministrative. Mesec ha detto di non voler dare seguito all'esecuzione forzata nei confronti dell'unica proprietà di Snežić registrata in Slovenia, chiedendo però il pagamento delle spese processuali. A preoccupare Mesec è soprattutto il destino dei lavoratori, nei confronti dei quali Mich risulta insolvente per decine di migliaia di euro, da aggiungere questi ai debiti verso lo Stato. Movimento Libertà e Socialdemocratici parlano di presa in giro della gente comune fino a spingersi a definire la giornata di ieri un funerale per la democrazia slovena e lo Stato di diritto. La maggioranza è rimasta con le bocche cucite, ma i mal di pancia non sono pochi, come testimonia la dichiarazione del Presidente del Consiglio di Stato e leader di Focus, Marko Lotrič, che ha ricordato come la polizia debba perseguire eventuali reati commessi in questa storia.
0: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno nominato la diplomatica danese Birgit Nygaard Marcussen come nuova rappresentante speciale europea per le Sahel, che comincerà il mandato di un anno a partire dal 1 settembre prossimo. Lo ha annunciato il Consiglio Europeo. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha proposto Nygaard Marcussen per la posizione dopo aver ritirato la candidatura di Tania Fayon. Andiamo in Italia. La Corte Costituzionale italiana ha deciso di rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il giudizio sulla legittimità della nuova legge italiana sulla cittadinanza, che limita drasticamente lo ius sanguinis per gli italiani all'estero. La normativa, ribattezzata Decreto Tajani, aveva acceso polemiche fra le comunità degli italiani all'estero e innescato decine di ricorsi giudiziari. Alessandro Martegani.
2: Sarà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove regole sulla cittadinanza approvate in Italia nel 2025. La normativa ribattezzata Decreto Tajani era stata ritenuta necessaria dal governo Meloni per fermare un sistema che, sempre per il governo, rendeva troppo permissiva la trasmissione della cittadinanza fra gli italiani all'estero. La norma pone di fatto pesanti limitazioni allo ius sanguinis, la trasmissione della cittadinanza italiana senza limiti attraverso le generazioni, innescando una serie di ricorsi in molti tribunali della penisola. Proprio due tribunali, Campobasso e Mantova, avevano inviato alla Corte Costituzionale altrettanti procedimenti, esprimendo dubbi sulla compatibilità fra la normativa italiana sulla cittadinanza e gli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che attribuiscono la cittadinanza dell'UE a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Corte Costituzionale italiana ha quindi deciso di chiedere il parere delle autorità giudiziarie di Lussemburgo. Dubbi sono stati sollevati in particolare sulla retroattività imposta dalla legge italiana, visto che, si legge nel comunicato della Corte Costituzionale, è considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno di specifiche eccezioni, non presenti nei casi da cui erano partiti i ricorsi. I giudici di Lussemburgo dovranno dunque chiarire se il diritto dell'Unione Europea sia prevalente sulla normativa nazionale, che di fatto limita molto la l'acquisizione della cittadinanza italiana ai nati all'estero in possesso di altra cittadinanza. In caso di parere contrario alla nuova normativa è prevedibile un effetto a catena su tutti i ricorsi pendenti.
0: Rimaniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. Tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta fino a prova contraria. Per Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Dure le critiche delle opposizioni di Save the Children che parlano di un approccio troppo repressivo. Davide Fifaco.
3: Il governo punta a un nuovo giro di vite contro la criminalità minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica l'articolo 98 del Codice Penale, cambiando il criterio con cui viene valutata l'imputabilità dei ragazzini tra i 14 e i 18 anni. La novità principale riguarda la capacità di intendere e di volere. Fino ad oggi spettava il giudice accertare caso per caso se il minorenne fosse realmente imputabile. Con il nuovo testo, invece, questa capacità sarà presunta fino a prova contraria. In altre parole, il punto di partenza diventa la responsabilità del minore, pur restando possibile dimostrare davanti al giudice che, al momento del fatto, non fosse in grado di comprendere le proprie azioni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il provvedimento con un videomessaggio diffuso sui social. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne, ha affermato, ricordando le altre misure già adottate dal governo, come l'arresto dei minorenni trovati in possesso di armi, il contrasto alla diffusione dei coltelli e l'inasprimento delle pene per i danneggiamenti di gruppo. La Premier però ha sottolineato che la sola repressione non basta. Secondo Meloni, dietro molti giovani che finiscono a delinquere ci sono famiglie in difficoltà, scuole che perdono il contatto con gli studenti e quartieri privi di opportunità. Per questo, ha spiegato, servono anche investimenti in scuola, formazione, sport, sostegno alle famiglie e recupero delle aree più degradate. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha definito il disegno di legge il tassello finale di una serie di interventi avviati dopo l'aumento della delinquenza minorile, precisando che non cambia l'età dell'imputabilità, che resta fissata a 14 anni, né vengono aumentate le pene, si modifica soltanto l'onere della prova. L'opposizione però attacca duramente. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, parla di una deriva autoritaria, mentre dal Partito Democratico si accusa il governo di puntare sulla propaganda invece che sulla prevenzione. Anche Save the Children invita alla cautela, sostenendo che assimilare sempre di più la giustizia minorile a quella degli adulti rischia di trasformare un messaggio sbagliato e di trascurare le cause profonde del disagio giovanile. Il disegno di legge dovrà ora affrontare l'iter parlamentare prima di diventare legge.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La pagina degli esteri, la Casa Bianca ha reso noto che gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove misure, che variano dal 10 al 12,5%, sono entrate in vigore oggi in coincidenza con la scadenza della tariffa temporanea del 10%. Erika Paternosch.
5: 60 i paesi interessati dai nuovi dazi sulle importazioni negli USA, ovvero il 99% dei partner commerciali degli Stati Uniti. Il nuovo regime tariffario, afferma la Casa Bianca, ha l'obiettivo di contrastare il lavoro forzato. Lo riporta il Wall Street Journal, precisando che i nuovi dazi, che variano dal 10 al 12,5%, sostituiranno la tariffa globale temporanea del 10%, introdotta dal presidente Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema a febbraio. Secondo il giornale, ai paesi che dispongono di una legislazione contro il lavoro forzato sarà applicata una tariffa del 10%, mentre per quelli senza norme specifiche in materia il dazio sarà del 12,5%. Un alto funzionario USA ha spiegato comunque che i paesi che adotteranno misure più efficaci contro il lavoro forzato potranno ottenere una riduzione dell'aliquota. Esclusi dal provvedimento comunque i prodotti già soggetti a dazi per motivi di sicurezza nazionale, alcune importazioni alimentari e agricole, fertilizzanti e prodotti energetici. Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, ha spiegato che le nuove tariffe del 10% sulle importazioni dall'Unione europea verso gli Stati Uniti entrate in vigore oggi sono in linea con l'accordo commerciale concluso un anno fa tra le due parti. Gli Stati Uniti, ha precisato, hanno imposto una tariffa fissa del 10% sulle importazioni dall'UE, ma la misura prevede anche ulteriori esenzioni tariffarie per alcuni beni come diamanti e sughero. Bruxelles accoglie con favore il fatto che ciò sia in linea con gli impegni tariffari assunti dagli Stati Uniti nell'ambito della dichiarazione congiunta UE-USA, ha detto ancora il portavoce della Commissione.
0: I membri componenti della Corte Penale Internazionale voteranno oggi per l'estromissione del procuratore capo Karim Khan per offese sessuali. Khan ha negato ogni accusa e il suo collegio di difesa ha definito il voto illegale, proceduralmente sbagliato e non supportato da prove. Nel caso Khan venga dimesso, ciò verrà letto come risultato delle pressioni esercitate da Israele, ma nel caso venisse confermato sarebbe indebolito nel suo ruolo e indebolirebbe anche la Corte a perseguire i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità. A una settimana dall'avvio della procedura formale per la scelta del successore di Antonio Guterres, sei candidati alla guida delle Nazioni Unite si sono confrontati in un dibattito pubblico davanti all'Assemblea Generale, rispondendo alle domande degli Stati membri. L'incontro ha offerto ai candidati l'occasione di illustrare le proprie priorità per il futuro dell'organizzazione. Al confronto hanno partecipato l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet, l'ex presidente dell'Assemblea Generale ONU Maria Fernanda Espinosa, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, l'ex vicepresidente del Costa Rica Rebecca Greenspan, il ministro degli esteri della Guyana Caroline Rodriguez Birket e l'ex presidente del Senegal Macky Sall. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump, precisando che l'accordo non prevede l'arricchimento dell'uranio. È attualmente in fase di definizione tra il Dipartimento dell'Energia di Washington e l'Arabia Saudita e che riguarda esclusivamente usi non militari analoghi a quelli già in essere con Iran, Emirati Arabi Uniti e altri paesi. Radio Capodistria, sono le 12.45, si chiude qui i fatti del giorno in prima edizione. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. In sala di regia Bojan Hlastec. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è tra 45 minuti, vale a dire alle 13.30, dove ritroveremo il notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico intenso sulla stessa 4 anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade méditerranéenne.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

Esatto.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Il Movimento Libertà, i partiti sinistra e socialdemocratici hanno depositato alla Camera di Stato una proposta di modifica della legge sui referendum e sull'iniziativa popolare che introduce due date fisse annuali per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la seconda domenica di aprile e la seconda domenica di ottobre. Secondo i promotori, la misura renderebbe il ricorso al referendum più prevedibile, semplice e accessibile, contribuendo al tempo stesso a ridurre i costi organizzativi e ad aumentare la partecipazione degli elettori. Qualora una delle due date coincidesse con una festività, il referendum verrebbe rinviato di una settimana. Numeri record per il mese di giugno per il settore turismo. Le strutture ricettive hanno registrato quasi 810.000 arrivi, generando per la prima volta oltre 2 milioni di pernottamenti nel sesto mese dell'anno, superato il record di presenze del 2022. Nei primi sei mesi dell'anno il settore ha registrato una crescita di circa il 5% tra gli stranieri giunti in Slovenia, nella maggior parte tedeschi, seguiti da italiani e austriaci, tra i comuni più visitati, quelli di Lubiana, Pirano e Bled. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una nuova risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato luce verde alla risoluzione sui poteri di guerra. La Camera e il Senato di Washington hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La Cina ha inserito 14 entità dell'Unione Europea nella propria lista di controllo delle esportazioni, vietando la vendita di beni a duplice uso, civile e militare, nell'ambito delle misure adottate per tutelare la sicurezza nazionale. Lo ha riferito un comunicato del Ministero del Commercio di Pechino, secondo cui il provvedimento è stato adottato per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e per adempiere gli obblighi internazionali di non proliferazione. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ora musica tutti i giorni arriva a quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
2: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
1: Ah,
2: ecco.
1: Ok, sì,
2: sul confine,
1: sì.
2: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
1: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
2: esatto.
1: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
2: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
1: Quindi arriveranno altri singoli.
2: Assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più, purtroppo.
1: E di questo brano avete fatto un video?
2: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
1: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
2: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
1: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
2: Sono io, sì.
1: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
2: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E best attenzione rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
4: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
5: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, a causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in ambo i casi verso Trieste. Code per traffico intenso sempre sulla 4 alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: La via del tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.
9: Allora, per me Giorgetto, è che si era perso nel bosco di notte con i due lupi, è stato morsicato dai lupi. Lui si è beccato la rabbia, quindi è tornato nel suo paese, praticamente ha trasmesso quello che aveva addosso a tutti gli altri, compreso,
10: e siamo tutti morti di rabbia.
9: Compreso in primis la madre, poi ovviamente deceduta, ha intaccato anche i fratelli. I fratelli sono propagati nel paese e praticamente hanno attaccato la rabbia a tutti gli altri, quindi tutta la comunità è andata scemando.
11: Il pastore Giorgetto anche oggi cammina assieme a noi in questa sesta tappa che va da Castropignano a Campobasso, dove oggi termineremo il cammino. Per chi non avesse sentito la puntata precedente, ieri abbiamo fatto una lunga pausa prima di arrivare a Castropignano e Cesidio, la nostra guida, ci ha letto una storia che aveva come protagonista un bambino che partiva per la sua prima transumanza, lasciando però in sospeso il finale, proprio nel punto cruciale. Giorgetto, che la notte di Natale cerca di far ritorno a casa, preoccupato per le condizioni di salute del padre. Fa freddo, è buio. La storia si interrompe con Giorgetto che, stremato dalla stanchezza e dal freddo, si addormenta, mentre sopraggiungono due lupi. E anche oggi continuiamo ad immaginarci il finale di questa storia. L'ultima tappa, sulla carta, sembra semplice, all'incirca 16 chilometri. Da Castropignano svoltiamo per via Biferno, che scende nella valle del fiume omonimo diventando sterrata. Il Biferno era anticamente attraversato da chi faceva la transumanza, dapprima su un ponte, andato poi in rovina, e successivamente tramite un largo guado, possibile solo nelle stagioni più secche. Alcuni di noi hanno optato per l'attraversamento del fiume a piedi e con zaino in spalla. È stato indubbiamente il momento più avventuroso di tutto il cammino e ci ha messo una certa adrenalina, ma in realtà L'acqua non era particolarmente fredda e neppure particolarmente profonda. Passato il fiume, si prosegue su cararecce o strade asfaltate secondarie che ricalcano fedelmente il tracciato del tratturo.
10: Se registrato non scarica mai.
12: No, guarda, ho ancora 2 tacchette su 3 e mi dice che ho ancora 23 ore di autonomia per registrare. Per come possiamo descrivere questa zona? Come si chiama?
10: È la Madonna della Neve, dove siamo circa a metà del tratturo.
11: La tappa finisce alla taverna del Cortile, spartiacque tra il bacino del fiume Biferno e quello del fiume Fortore.
13: Allora, in questo momento vi trovate nei pressi della siete proprio nella taverna del Cortile, dove risiede una dimora che risale al 1500, che sarebbe una delle taverne più vecchie d'Italia. Perché questo? Perché qua praticamente è stato individuato un sito come punto d'acqua. Quindi nell'antichità che cosa c'era? Confluivano tutti i tratturi che confinavano col Molise, arrivavano tutti qui perché si rifocillavano le bestie, si rifocillavano anche le persone e poi si ripartiva. Quindi poi questa, diciamo, tradizione ancora esiste nei giorni d'oggi, perché qui passa la transumanza, che da poco è diventata anche patrimonio dell'UNESCO, no? Adesso in chiave moderna, diciamo, però una volta questo era un posto di passaggio per le... Diciamo che in chiave moderna si può chiamare, all'epoca oggi si poteva chiamare l'autogrill moderno, diciamo, dove si potevano soffermare un po' tutti per rifocillarsi.
14: Beh, e anche lui viandante che
13: facciamo. Sì, effettivamente, cioè il percorso anche per voi è stato così. Vi siete fermati in un posto che ha un senso
14: nostro viaggio.
13: Non so se l'ho detto, qua risaliamo al 1500.
11: Aspettando il pranzo, di che cosa si parla secondo voi?
15: Allora, la mia versione era questa. La circostanza fosse la notte di Natale, questo è in cui il bambino sta tornando a casa. Praticamente lui cade perché è esausto, ha perso tutte le forze e si avvicina, non vede le luci del paese, non le aveva percepite. C'era la neve, e ci sono questi due lupi, arrivano questi due lupi che probabilmente... Però in quel momento che succede? Che suonano le campane perché è Natale.
14: È mezzanotte.
15: E probabilmente i lupi, magari spaventati dalle campane, se ne scappano.
14: E qualcuno lo ritrova.
15: E lui magari si sveglia e riesce a, con le ultime forze rimaste,
14: la magia del Natale.
15: La magia del Natale.
12: Isabella, la tua versione?
16: Io avevo detto che i due lupi lo proteggevano tutta la notte, quindi lui al mattino si svegliava e tornava verso casa.
11: Conosciamo alcuni molisani. Chiedo loro quali sono i punti forte della loro regione.
17: Visto che ci troviamo a tavola, intanto gli alimenti, che sono veramente del posto, sono naturali e ancora non contraffatti come in tante altre zone d'Italia.
14: Certo.
17: Questo è uno dei punti forti del Molise. Quindi venite nel Molise, venite a mangiare e a gustare ancora le cose di un tempo.
14: E cosa ci consigliate di visitare a Campobasso?
17: Campobasso ci stanno delle... Vabbè, sì, quella è quella, la cosa più visibile, però ci stanno altri scorci che comunque vale la pena guardare, che sono meno in vista, ma sono altrettanto belli, come il castello, che chiaramente è il simbolo un po' del monumento di richiamo, diciamo. Poi ci sta pure il museo sannitico, andate a vedere un attimino, così vi ricordate un po' la storia dei sanniti, okay, che sono stati questo popolo duro che ha combattuto per tanti quasi secoli i romani, è stato l'ultimo popolo d'Italia ad essere conquistato dai romani.
14: Qual è il piatto più buono, più tipico di Campobasso?
17: Questa è una questione di gusto. Allora, per esempio, ci sta pizza e minestra, che io la e penso che si adegua, perché ho visto un attimino, ho dato uno sguardo. Pizza e minestra la devi mangiare, fatta con la farina di granone e con le verdure di campo che sono assortite, chiaramente.
18: Vabbè, la grande maggioranza mangia, io non la mangio cavatelle e carne porca. E cavatelle sarebbe la pasta di caso con ragù e poi diciamo si accompagna con la carne cotta del sugo, no? Agnello, vitello e via dicendo, salsiccia.
17: Ad esempio, noi abbiamo provato cacio e uova qua. Abbiamo mangiato, è un altro piatto tipico fatto con e poi va condita pure con la verdura. Però un'altra cosa, un altro aspetto importante del Molise che non si conosce, perché oltre alla regione si conoscono tanti altri aspetti del Molise, per esempio che ci stanno tanti prodotti a base di tartufo, perché il Molise è una delle terre che è più ricca di tartufo, tanti tartufi che vengono venduti come delle langhe, il tartufo d'alba e quant'altro, provengono dal Molise, perché è una terra proprio, se vedete, a perdita d'occhio, poche altre regioni d'Italia, vedete, senza opere, urbanizzazione e quant'altro. No, quindi no. È una natura ancora integra.
18: La cosa più importante è che con 8 miliardi di persone, qua ci sono 290.000 abitanti, quindi già di per sé è un lusso stratosferico.
14: In tutta la regione?
18: In tutta la regione, quindi ogni abitante ha 7 appartamenti.
11: Arrivati a Campobasso, siamo accolti dalla banda. Oggi qui c'è una rievocazione storica. La città è in festa.
19: Oggi è la rievocazione storica dei Crociati e Trinitari, due famiglie storiche di Campobasso che sì, che erano sempre in guerra, poi si sono riappacificati e oggi si fa questa manifestazione. Veramente già si è fatta, però l'altra settimana ha piovuto un po' e questa sfilata non si è fatta.
14: Che periodo storico?
19: Intorno al 1500.
14: E lei ha un vestito veramente sì. Bellissimo.
19: Sì, io raffiguro il capo della città. È un crociato, era un crociato e un trinitario. Io faccio parte dei crociati, quindi questo.
11: E noi nella centralissima piazza Gabriele Pepe, nel negozio Il Molise non esiste, incontriamo Andrea e ritiriamo l'attestato di fine cammino.
14: Che numero sono?
20: Lei è il 277.
14: Ok.
20: L'ufficio salvacondotti, la compagnia dei cammini, Eco Tour, Il Molise non esiste e soprattutto il comune di Campobasso rilascia alla signorina Barbara Rovizzi un attestato di cammino che certifica il percorso della via del trattura a passo lento e riceve quindi, per il potere che ci è concesso, la nomina viandante transumante onorario o in questo caso onoraria.
11: E dopo qualche foto di rito, con l'attestato, un giro per Campobasso, siamo a pochi passi dalla casa in cui è nato Fred Bongusto, uno dei molisani più famosi, ci aspetta l'ultima cena assieme, in un ristorante tipico dove non mancano alcuni must della cucina molisana, quali le meravigliose pallotte, pane, cacio e uovo, pizza e minestra. Ma dopo cena Cesidio viene messo alle strette. Vogliamo sapere come finisce la storia di Giorgetto.
21: Che mi ha detto il Corriere? Possiamo leggere noi, con l'accento milanese Giorgetto. Vabbè, dai. Lì dopo un'ora quasi morti dal freddo, l'ho sorpreso una coppia di lupi.
22: Sì.
21: Dorme o è morto? Disse lupo maschio.
11: E anche noi interrompiamo la fiaba di Giorgetto sul più bello, ma forse con qualche indizio in più. E vi invitiamo a scoprire il finale camminando tra Abruzzo e Molise proprio sugli stessi passi di Giorgetto. I miei obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Ho camminato e scoperto a passo lento una parte bellissima dell'Italia che non conoscevo, immergendomi nel mondo della transumanza e dei pastori, incontrando gente accoglienti che mi hanno raccontato e fatto conoscere tanto dei loro luoghi e delle loro culture. E se c'è una cosa che ho capito in tutti questi anni di cammini è che l'Italia e anche chi la popola, visti a passo lento, sono sempre meglio di quello che ci si immagina. Un grazie alla compagnia dei cammini e ai miei compagni d'avventura. Ci si rivede al prossimo cammino.
23: La via del tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la compagnia dei cammini.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: 14:30. La Corte Costituzionale ha stabilito che le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Dopo 4 anni i giudici hanno deciso che l'introduzione di un nuovo sistema di gestione dell'ente pubblico non è in contrasto con i principi costituzionali. L'iniziativa era stata presentata il 28 dicembre 2022 dopo l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla RTV approvate alla referendum di novembre dello stesso anno. I promotori, con il primo firmatario Peter Gregorčič come presidente dell'allora consiglio di programma della radiotelevisione slovena, si erano rivolti alla Corte Costituzionale perché dopo la modifica i mandati dei membri del consiglio di programma e del consiglio di sorveglianza, così come del direttore generale e dei direttori di radio e televisione, erano terminati anticipatamente. Avevano anche proposto una sospensione temporanea dell'attuazione delle modifiche. Il difensore del principio di uguaglianza, Michal Lobnik, ha inviato al Ministero dell'Istruzione una serie di raccomandazioni per colmare le attuali lacune normative e garantire agli studenti con disabilità il diritto all'adeguamento di tutte le attività scolastiche, comprese quelle extracurricolari e legite. La richiesta nasce dal caso di una studentessa di Kamnik, inizialmente ostacolata nel partecipare a un viaggio di istruzione a Roma. Un episodio che ha evidenziato come l'inclusione sia ancora troppo affidata alla discrezionalità dei singoli istituti. Lobnik chiede quindi di definire per legge gli obblighi delle scuole, inserendo i bisogni di supporto direttamente nei provvedimenti di orientamento degli alunni, poiché la mancata predisposizione di adeguamenti ragionevoli configura una vera e propria discriminazione. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nella riunione di giovedì, ancora dominata dalle preoccupazioni legate al conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, se le attuali tensioni geopolitiche dovessero persistere, un nuovo rialzo potrebbe arrivare già a settembre. Se giovedì fosse stata avanzata una proposta di aumento dei tassi, l'avrei sostenuta, ha dichiarato al quotidiano Delo il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc. Secondo la Banca di Slovenia, le future decisioni della BCE dipenderanno dall'evoluzione delle prospettive inflazionistiche, dai rischi che le accompagnano, dall'andamento dell'inflazione di fondo e dall'efficacia della politica monetaria già adottata. Un eventuale aumento dei tassi potrebbe tuttavia essere evitato nel caso di un significativo miglioramento della situazione in Medio Oriente. I devastanti incendi in Spagna e Francia hanno spinto l'Unione Europea ad attivare il meccanismo di protezione civile, inviando aerei ed elicotteri antincendio da vari Stati membri e fornendo supporto tramite il sistema satellitare Copernicus. Tra le zone più colpite figurano le regioni a nord di Madrid, dove il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza, e la Gironda in Francia, dove si sono rese necessarie evacuazioni di massa. La Commissione Europea ha sottolineato che gli eventi estremi saranno sempre più frequenti, confermando l'impegno dell'Unione nel rafforzare la risposta a future emergenze climatiche. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15:30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert, in ambo i casi in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e in direzione Trieste. Infine per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Mordi la vita prima che lei ti morda, ma Icaro sta ancora cadendo in mare. E noi come gioielli

guarda nei tuoi occhi, che tu possa essere sincera, che questa noia non ci tocchi. Ma mordi la vita prima che lei ti morda, è peggio per chi non ci crede più. Sto scivolando come un fiume in piena, ma i fiumi non tornano mai in su. Vorrei vedermi attraverso i tuoi occhi.

come sei da sveglio. Da quanto tempo sei lì?

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Nel pomeriggio prevalentemente sereno, nuvolosità cumuliforme a tratti sulle regioni orientali. Soffierà locale vento dei quadranti settentrionali, temperature massime da 22 a 28 gradi. Domani sereno con vento da sud-ovest, temperature minime da 7 a 15, massime da 25 a 29 gradi. Domenica nuvolosità da moderata a prevalente, periodi di sole a est, precipitazioni anche sotto forma di rovescio temporali sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e fenomeni temporaleschi. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sull'autostrada A1 nel tratto Unes Postumia in direzione Capodistria, tra lo svincolo Nano Serau Barcomando in direzione Lubiana e su più tratti tra Unes e Brezovica sempre verso la capitale. Rallentamenti anche sull'autostrada della Stiria tra l'area di sosta Zima e il traforo Pletovarie verso Maribor, nonché tra l'allacciamento Slovenske Konjice e il traforo Golorebro in direzione Lubiana. Nella regione costiera traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola, traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola in ambo le direzioni.

0: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione in apertura, come di consueto il sommario di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. L'11 ottobre si profila il Super Referendum Day. La Corte Costituzionale stabilisce che le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Turismo da record a giugno in Slovenia. Possibile un prossimo aumento dei tassi di riferimento della BCE. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In Slovenia l'autunno politico si prepara a entrare nel vivo con un possibile Super Referendum Day destinato a trasformare l'11 ottobre in un banco di prova per la nuova maggioranza, oltre al referendum legislativo sulla riforma delle inchieste parlamentari. Gli elettori potrebbero essere chiamati a esprimersi anche su 3 referendum consultivi che la coalizione considera il primo vero test del proprio mandato. Sentiamo Maja Novak.
1: I deputati della coalizione di governo SDS, NSI, SLS, Focus e Democratici, affiancati dal partito Resnica Verità, hanno depositato giovedì in Parlamento la proposta di indire 3 consultazioni popolari da svolgere contestualmente al referendum già convocato. I quesiti riguardano l'introduzione dell'obbligo per i beneficiari del sussidio sociale abili al lavoro di svolgere attività di pubblica utilità, l'abolizione del canone radio-televisivo obbligatorio e il diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini di paesi terzi. Per l'SDS si tratta di rimettere ai cittadini la scelta su alcune delle principali questioni politiche e sociali subito all'inizio della legislatura. Il deputato Luca Simonic ha assicurato che qualora prevalga il sì, la coalizione tradurrà il risultato in iniziative legislative, evitando che il voto resti lettera morta, come secondo il Partito Democratico sarebbe accaduto con alcuni referendum consultivi della precedente legislatura. Sul quesito relativo al diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni comunali, il deputato ha spiegato che la consultazione consentirebbe di misurare rapidamente l'orientamento dell'opinione pubblica, mentre il referendum sull'abolizione del canone RTV promosso da Verità nasce dalla convinzione della coalizione che le difficoltà finanziarie dell'emittente pubblica rendano ormai inevitabile una riforma del servizio radiotelevisivo. Anche sul sistema delle prestazioni sociali, ha aggiunto, è opportuno che sia la cittadinanza ad esprimersi. La Camera di Stato dovrebbe decidere sulla convocazione dei 3 referendum consultivi entro la fine di agosto.
0: E il Movimento Libertà, i partiti sinistra e socialdemocratico hanno depositato alla Camera di Stato una proposta di modifica della legge sui referendum e sull'iniziativa popolare che introduce 2 date fisse annuali per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la seconda domenica di aprile e la seconda domenica di ottobre. Secondo i promotori, la misura renderebbe il ricorso al referendum più prevedibile, semplice e accessibile, contribuendo al tempo stesso a ridurre i costi organizzativi e ad aumentare la partecipazione degli elettori. Qualora una delle 2 date coincidesse con una festività, il referendum verrebbe rinviato di una settimana. E la Corte Costituzionale ha stabilito che le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Dopo 4 anni i giudici hanno deciso che l'introduzione di un nuovo sistema di gestione dell'ente pubblico non è in contrasto con i principi costituzionali. L'iniziativa era stata presentata il 28 dicembre 2022, dopo l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla RTV approvate al referendum di novembre dello stesso anno. I promotori, con primo firmatario Peter Gregorčič come presidente dell'allora consiglio di programma della radio televisione slovena, si erano rivolti alla Corte Costituzionale perché dopo la modifica i mandati dei membri del consiglio di programma e del consiglio di sorveglianza, così come del direttore generale e dei direttori di radio e televisione, erano terminati anticipatamente. Avevano anche proposto una sospensione temporanea dell'attuazione delle modifiche. Si tinge sempre più di giallo il caso che coinvolge il deputato di Resnica Boris Emijić. Al centro della polemica per la cattiva gestione della società edile Progros, di cui era proprietario al 100%, Emijić l'ha ceduta a titolo gratuito al consulente fiscale Roque Snežić, che a sua volta ha

0: promesso di utilizzarla per saldare l'esecuzione giudiziaria che deve al coordinatore di sinistra Levizza, Luca Messes, dopo una causa vinta da quest'ultimo. Dure critiche dall'opposizione. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Oltre al danno, la beffa, soprattutto nei confronti dei lavoratori ancora in credito con Mice. Assume infatti i contorni di provocazione di cattivo gusto la soluzione trovata per Pogros. Con la cessione delle attività a titolo gratuito, le insolvenze e tutte le altre inadempienze contrattuali passano ora sotto la supervisione di Snežić, che ha rinominato l'azienda in Kluketz, cambiandone anche l'attività principale. Da ora in poi, infatti, quel che resta della società edile al centro della polemica politica di questo primo scorcio di legislatura sarà impegnata soprattutto nell'allevamento di cammelli e a gestirla sarà Messes, che potrà così escutere il pignoramento per la causa diffamatoria vinta nei confronti di Snežić, secondo il quale questo gli servirà anche a fare pratica gestionale in vista della tornata elettorale delle amministrative. Messes ha detto di non voler dare seguito all'esecuzione forzata nei confronti dell'unica proprietà di Snežić registrata in Slovenia, chiedendo però il pagamento delle spese processuali. A preoccupare Messes è soprattutto il destino dei lavoratori, nei confronti dei quali Mic risulta insolvente per decine di migliaia di euro, da aggiungere questi ai debiti verso lo Stato. Movimento Libertà e Socialdemocratici parlano di presa in giro della gente comune fino a spingersi a definire la giornata di ieri un funerale per la democrazia slovena e lo Stato di diritto. La maggioranza è rimasta con le bocche cucite, ma i mal di pancia non sono pochi, come testimonia la dichiarazione del Presidente del Consiglio di Stato e leader di Focus, Marko Lotrič, che ha ricordato come la polizia debba perseguire eventuali reati commessi in questa storia.
0: Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nella riunione di giovedì, ancora dominata dalle preoccupazioni legate al conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, se le attuali tensioni geopolitiche dovessero persistere, un nuovo rialzo potrebbe arrivare già a settembre. Se giovedì fosse stata avanzata una proposta di aumento dei tassi, l'avrei sostenuta, ha dichiarato al quotidiano Delo il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolence. Secondo la Banca Centrale Slovena, le future decisioni della BCE dipenderanno dall'evoluzione delle prospettive inflazionistiche, dei rischi che le accompagnano, dell'andamento dell'inflazione di fondo e dell'efficacia della politica monetaria già adottata. Un eventuale aumento dei tassi potrebbe tuttavia essere evitato nel caso di un significativo miglioramento della situazione in Medio Oriente. Il difensore del principio di uguaglianza, Michal Lobnik, ha inviato al Ministero dell'Istruzione una serie di raccomandazioni per colmare le attuali lacune normative e garantire agli studenti con disabilità il diritto all'adeguamento di tutte le attività scolastiche, comprese quelle extracurricolari e le gite. La richiesta nasce dal caso di una studentessa di Kamnik, inizialmente ostacolata nel partecipare a un viaggio di istruzione a Roma, un episodio che ha evidenziato come in inclusione sia ancora troppo affidata alla discrezionalità dei singoli istituti. Lobnik chiede quindi di definire per legge gli obblighi delle scuole, inserendo i bisogni di supporto direttamente nei provvedimenti di orientamento degli alunni, poiché la mancata predisposizione di adeguamenti ragionevoli configura una vera e propria discriminazione. Numeri record nel mese di giugno per il settore turismo. Le strutture ricettive hanno registrato quasi 810.000 arrivi, generando per la prima volta oltre 2 milioni di pernottamenti nel sesto mese dell'anno, superato il record di presenze del 2022. Nei primi sei mesi dell'anno il settore ha registrato una crescita di circa il 5%. Tra gli stranieri giunti in Slovenia, nella maggior parte figurano tedeschi, seguiti da italiani e austriaci. Tra i comuni più visitati, quelli di Lubiana, Pirano e Bled.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Dall'Italia, la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il giudizio sulla legittimità della nuova legge italiana sulla cittadinanza, che limita drasticamente lo ius sanguinis per gli italiani all'estero. La normativa, ribattezzata Decreto Tajani, aveva acceso polemiche fra le comunità degli italiani all'estero e innescato decine di ricorsi giudiziari. Alessandro Martegani.
3: Sarà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove regole sulla cittadinanza approvate in Italia nel 2025. La normativa ribattezzata Decreto Tajani era stata ritenuta necessaria dal governo Meloni per fermare un sistema che, sempre per il governo, rendeva troppo permissiva la trasmissione della cittadinanza fra gli italiani all'estero. La norma pone di fatto pesanti limitazioni allo ius sanguinis, la trasmissione della cittadinanza italiana senza limiti attraverso le generazioni, innescando una serie di ricorsi in molti tribunali della penisola. Proprio due tribunali, Campobasso e Mantova, avevano inviato alla Corte Costituzionale altrettanti procedimenti, esprimendo dubbi sulla compatibilità fra la normativa italiana sulla cittadinanza e gli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che attribuiscono la cittadinanza dell'UE a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Corte Costituzionale italiana ha quindi deciso di chiedere il parere delle autorità giudiziarie di Lussemburgo. Dubbi sono stati sollevati in particolare sulla retroattività imposta dalla legge italiana, visto che, si legge nel comunicato della Corte Costituzionale, è considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno di specifiche eccezioni, non presenti nei casi da cui erano partiti i ricorsi. I giudici di Lussemburgo dovranno dunque chiarire se il diritto dell'Unione Europea sia prevalente sulla normativa nazionale, che di fatto limita molto l'acquisizione della cittadinanza italiana ai nati all'estero in possesso di altra cittadinanza. In caso di parere contrario alla nuova normativa, è prevedibile un effetto a catena su tutti i ricorsi pendenti.
0: La Casa Bianca ha reso noto che gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove misure, che variano dal 10 al 12,5%, sono entrate in vigore oggi in coincidenza con la scadenza della tariffa temporanea del 10%. Erika Patanush.
4: 60 i paesi interessati dai nuovi dazi sulle importazioni negli USA, ovvero il 99% dei partner commerciali degli Stati Uniti. Il nuovo regime tariffario, afferma la Casa Bianca, ha l'obiettivo di contrastare il lavoro forzato. Lo riporta il Wall Street Journal, precisando che i nuovi dazi, che variano dal 10 al 12,5%, sostituiranno la tariffa globale temporanea del 10%, introdotta dal presidente Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema a febbraio. Secondo il giornale, ai paesi che dispongono di una legislazione contro il lavoro forzato sarà applicata una tariffa del 10%, mentre per quelli senza norme specifiche in materia il dazio sarà del 12,5%. Un alto funzionario USA ha spiegato comunque che i paesi che adotteranno misure più efficaci contro il lavoro forzato potranno ottenere una riduzione dell'aliquota. Esclusi dal provvedimento comunque i prodotti già soggetti a dazi per motivi di sicurezza nazionale, alcune importazioni alimentari e agricole, fertilizzanti e prodotti energetici. Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, ha spiegato che le nuove tariffe del 10% sulle importazioni dall'Unione europea verso gli Stati Uniti entrate in vigore oggi sono in linea con l'accordo commerciale concluso un anno fa tra le due parti. Gli Stati Uniti, ha precisato, hanno imposto una tariffa fissa del 10% sulle importazioni dall'UE, ma la misura prevede anche ulteriori esenzioni tariffarie per alcuni beni come diamanti e sughero. Bruxelles accoglie con favore il fatto che ciò sia in linea con gli impegni tariffari assunti dagli Stati Uniti nell'ambito della dichiarazione congiunta UE-USA, ha detto ancora il portavoce della Commissione.
0: I devastanti incendi in Spagna e Francia hanno spinto l'Unione Europea ad attivare il meccanismo di protezione civile, inviando aerei ed elicotteri antincendio da vari Stati membri e fornendo supporto tramite il sistema satellitare Copernicus. Tra le zone più colpite figurano le regioni a nord di Madrid, dove il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza, e la Gironda in Francia, dove si sono rese necessarie evacuazioni di massa. La Commissione Europea ha sottolineato che tali eventi estremi saranno sempre più frequenti, confermando l'impegno dell'Unione nel rafforzare la risposta a future emergenze climatiche. Via libera del Consiglio dei Ministri italiano al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere sarà presunta fino a prova contraria. Per Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Dure le critiche delle opposizioni e di Save the Children, che parlano di un approccio troppo repressivo. Davide Fifacco.
5: Il governo punta a un nuovo giro di vite contro la criminalità minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica l'articolo 98 del Codice Penale, cambiando il criterio con cui viene valutata l'imputabilità dei ragazzini tra i 14 e i 18 anni. La novità principale riguarda la capacità di intendere e di volere. Fino ad oggi spettava il giudice accertare caso per caso se il minorenne fosse realmente imputabile. Con il nuovo testo, invece, questa capacità sarà presunta fino a prova contraria. In altre parole, il punto di partenza diventa la responsabilità del minore, pur restando possibile dimostrare davanti al giudice che, al momento del fatto, non fosse in grado di comprendere le proprie azioni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il provvedimento con un videomessaggio diffuso sui social. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne, ha affermato, ricordando le altre misure già adottate dal governo, come l'arresto dei minorenni trovati in possesso di armi, il contrasto alla diffusione dei coltelli e l'inasprimento delle pene per i danneggiamenti di gruppo. La Premier però ha sottolineato che la sola repressione non basta. Secondo Meloni, dietro molti giovani che finiscono a delinquere ci sono famiglie in difficoltà, scuole che perdono il contatto con gli studenti e quartieri privi di opportunità. Per questo, ha spiegato, servono anche investimenti in scuola, formazione, sport, sostegno alle famiglie e recupero delle aree più degradate. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha definito il disegno di legge il tassello finale di una serie di interventi avviati dopo l'aumento della delinquenza minorile, precisando che non cambia l'età dell'imputabilità, che resta fissata a 14 anni, né vengono aumentate le pene, si modifica soltanto l'onere della prova. L'opposizione però attacca duramente. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, parla di una deriva autoritaria, mentre dal Partito Democratico si accusa il governo di puntare sulla propaganda invece che sulla prevenzione. Anche Save the Children invita la cautela, sostenendo che assimilare sempre di più la giustizia minorile a quella degli adulti rischia di trasformare un messaggio sbagliato e di trascurare le cause profonde del disagio giovanile. Il disegno di legge dovrà ora affrontare l'iter parlamentare prima di diventare legge.
0: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15, 46 minuti e 56 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 16.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
6: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
1: Look into my eyes, boy, enemies love you.
2: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
3: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio e bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per traffico intenso si procede in coda tra San Donà di Piave e Cesalto, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Padova Venezia, sempre in direzione Trieste, per traffico intenso si rallenta tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico intenso incolonnato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 26 verso Trieste. Infine rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera, in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
7: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
8: Bentornati, sopravvissuti al caldo e ai conti che fanno male. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è ancora in ferie. Probabilmente starà già ordinando un caffè a 10 euro in qualche localino esclusivo, mentre io sono qui a ricordarvi che l'estate non è solo una stagione, ma una condanna e anche un salasso. E parlando di salassi, la notizia che apre questa puntata è una di quelle che ti fanno saltare sulla sedia, letteralmente, non per la qualità del cibo, ma per il prezzo. Un utente della pagina Bracciami Ancora ha pubblicato lo scontrino di una cena al ristorante Zuma di Portocervo. Totale 532 euro. 4 persone, 2 coperti a 15 euro ciascuno, un astice arrostito a 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, 4 bottiglie d'acqua, 2 naturali e 2 frizzanti, a 12 euro l'una e un caffè a 10 euro. Sì, avete capito bene, 10 euro per un caffè, che in Italia è praticamente un sacrilegio. Infatti in Italia il caffè è quasi un diritto costituzionale, come la salute e la libertà di espressione. A Portocervo invece è un lusso, a quanto pare, ma il bello è che i prezzi coincidono con quelli del menù online, quindi nessuna sorpresa, nessuna truffa, solo il costo della vita in Sardegna, dove l'acqua costa come il vino e il caffè come un cocktail. E mentre i social si infiammano, ovviamente, alcuni indignati, altri ironici, altri che scrivono «ma chi ve lo fa fare?», noi qui ci chiediamo «ma quanto costa la musica?». Perché se una cena costa 532 euro, una canzone quanto vale? Quanto vale un ritornello? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco, cari amici? Forse meno di un caffè a Portocervo. E forse, come quel caffè, anche questa classifica vi lascerà un sapore amaro in bocca. Ma almeno qui, insomma, il prezzo è incluso nell'ascolto e lo scontrino, per una volta, non arriva. Sigla!
0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Charlie XCX, numero 25, torna in classifica con Wink Wink, un pezzo che prova ad essere un gioco sexy tra synth e sussurri, ma il risultato è come un ammiccamento che dura troppo a lungo. Alla fine, insomma, ti stanchi e distogli lo sguardo, diciamo così. La produzione è patinata, il ritmo è una promessa che si dimentica prima del ritornello, e se questo è il suo modo di civettare, cari amici, io preferisco un caffè amaro, almeno quello ti sveglia davvero. Numero 25, new entry, Charlie XCX, Wink Wink.

Wink wink, ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Beh, insomma, Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo a chi la vita la guarda ma da lontano. Gracie Abrams canta Look at my life con lo sguardo di chi osserva il mondo da una finestra un po' appannata, convinta che la profondità stia nel sospiro. Ecco, infatti, il pezzo galleggia in un brodo di malinconia studiata a tavolino, ma la corrente non porta da nessuna parte. È una di quelle canzoni che vorresti ascoltare sotto la pioggia, ma ecco, il tetto è bucato e la pioggia ti cade in testa. Numero 24, Gracie Abrams, Look at My Life.

0: del lavoro. Negli ospedali sloveni nei primi 5 mesi dell'anno le perdite complessive sono state di oltre 21 milioni e mezzo di euro. Il ministro della salute Tadej Ostertz ha valutato martedì che il deficit complessivo degli ospedali, se la tendenza non cambierà e senza ulteriori interventi, potrebbe raggiungere da 80 a 100 milioni di euro entro la fine dell'anno. Il ministro dell'Economia e del Lavoro, Angel Hogar, ha duramente condannato la cessione della società insolvente Progros del deputato Boris Mihic all'imprenditore Rok Snežić, il quale l'ha poi bizzarramente riconvertita in un allevamento di cammelli, definendo l'operazione un'inaccettabile presa in giro verso le istituzioni e i lavoratori non pagati, in linea con quanto espresso dal deputato di opposizione Luka Mesec nel denunciare i pesanti debiti di Mihic verso dipendenti, fisco e fornitori. Logar ha ribadito l'impegno governativo contro la corruzione e gli abusi sul lavoro, auspicando una revisione normativa per evitare simili elusioni, invitando l'ispettorato e gli organi preposti ad agire con massima efficacia e indipendenza a tutela dello Stato di diritto. La polizia irlandese ha comunicato oggi che qualche giorno fa, vicino al confine con l'Irlanda del Nord, ha fermato un veicolo nel quale è stata trovata una bomba con la quale i dissidenti dell'IRA avrebbero cercato di compiere un attacco. Gli agenti hanno arrestato la conducente dell'auto e nell'ambito dell'indagine hanno trattenuto un'altra persona, riporta la BBC. Ogni sequestro di questo tipo è davvero preoccupante. Sappiamo che esiste un piccolo gruppo di dissidenti repubblicani che non hanno accettato l'accordo di pace per l'Ulster, non hanno deposto le armi e non hanno seguito la procedura adeguata relativa al disarmo, ha dichiarato il capo della polizia Justin Kelly, avvertendo che la bomba sequestrata avrebbe potuto causare danni significativi. A seguito dei recenti scontri registrati nei pressi di Nablus, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno disposto un'accelerazione da parte dell'esercito per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e per la creazione di nuovi insediamenti. Come riferito da Haaretz, i due hanno inoltre ordinato una serie di misure ritorsive e di sicurezza, la demolizione della residenza del cittadino palestinese accusato dell'uccisione un colono israeliano, l'avvio di un'operazione militare intensiva nei villaggi considerati roccaforti del terrorismo, con conseguente sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro per i residenti delle aree interessate. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte, vi portiamo a Ischia, dove l'estate ha regalato un'immagine che farebbe impallidire un western. Un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto. Sì, avete capito bene, un cavallo in miniatura, stipato nel cofano di una macchina come se fosse un trolley di troppo. Ecco, diciamo, l'episodio è successo lo scorso 5 luglio, ma solo ora, ecco, le immagini sono diventate virali. I social si sono infiammati, ovviamente. La società di navigazione Medmar ha aperto un'indagine interna. I primi accertamenti parlano di gravi anomalie operative. Tra queste, l'auto imbarcata senza il titolo di viaggio, quindi ecco, oltre al pony nel bagagliaio c'è pure un biglietto non pagato. Insomma, una catena di errori che farebbe invidia ad un film di Sollima. Ma la domanda che tutti si fanno è: era un pony vero o un grande pupazzo? La società stessa ammette di non essere riuscita a determinarlo, oltre ogni dubbio, ecco. E qui si apre il dibattito: se era un pupazzo è solo una bravata, se era un animale vero è un reato di maltrattamento. I carabinieri hanno sequestrato la macchina e un veterinario ha visitato l'animale, escludendo che avesse subito traumi e sofferenze. I proprietari hanno detto che volevano portare il pony in un maneggio a Ischia, ma la scelta del bagagliaio non è proprio da manuale di buonsenso equestre, ecco, e quindi si è trattato di un pony vero e proprio. Eh sì, cari amici. E mentre la società promette nessuna tolleranza e annuncia provvedimenti disciplinari, il web si divide tra indignati e ironici. C'è chi scrive: ma che ci faceva un pony a Ischia? Chi almeno non era nel vano motore? motore e chi se era un pupazzo era anche più furbo di molti passeggeri. Beh, insomma, noi intanto ci chiediamo: ma quanto vale un pony, cari amici? Quanto vale un bagagliaio e quanto vale una canzone che ascolterete tra poco? Forse come quel viaggio. Ecco, alcune cose non dovrebbero mai essere stipate in spazi troppo stretti, come questa classifica che ogni settimana cerca di farvi entrare più musica di quanto il vostro buon gusto possa sopportare.

Levante con Maglia, una canzone che profuma di notte d'estate, di leggerezza. Peccato che la leggerezza, insomma, è un po' volatile, sembra una bolla di sapone che scoppia prima di toccarla, diciamo così. La voce di Levante però è un sospiro, è un ritmo di carezza, è molto piacevole. Da Maglia di Levante dove andiamo? Ah, passiamo a Noemi e Vito Salamanca che ci chiedono: tu cosa fai questa sera? Lo chiedono con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene cosa. Quindi il pezzo è un tentativo di leggerezza che finisce per essere un peso. Avete presente la domanda dove vai a Capodanno oppure sabato sera esci? Mi tocca perché è sabato sera, non è che ho voglia di uscire. È più o meno la stessa cosa, una domanda che rimane sospesa senza trovare risposta. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con

Dalla serata di Noemi e Vito Salamanca passiamo agli allarmi, quelli che non suonano però, quelli di Kylie Minogue e dei Snow Patrol che si incontrano in These Alarms, un duetto che è un po' dance, un po' malinconia da fine giornata. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è una canzone che non sa se far ballare o far piangere, insomma. Quel che conta è che le sirene suonano, ma il pericolo è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, ed è una new entry peraltro, These Alarms.

Kylie Minogue e Snow Patrol, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché, sono un po', ecco, muti. Dagli allarmi, comunque, passiamo al tempo, quello che non torna più. Quello di Benson Boone, che canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare l'attimo, di fermare l'orologio, di fermare il calendario, ma l'attimo è già fuggito. Il pezzo è un accumulo di cliché ben confezionati, una semiballata che prova ad essere epica ma si arena in una spiaggia deserta. E questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro, che almeno quello dura meno. The Time of My Life, numero 16, Benson Boone.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare. E quindi niente, deve arrendersi al tempo che passa. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift. L'onnipresente Taylor Swift ad ogni classifica, basta, insomma comincia a essere un peso questa Taylor Swift. Fatto sta che lei torna, è tornata tempo fa, già mica oggi, con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive. Il pezzo è un tappeto sonoro levigato, talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene, rischiando di romperti un'anca. Più o meno, avete presente, come una ciabatta sul pavimento di una cucina appena pulita. Lei lo sapeva, dice, e noi invece lo sapevamo già che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, numero 15.

Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Infatti il pronostico di farci venire l'orticaria è sempre azzeccato. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda che si agita. Anzi, se si agita non la si beve perché esplode. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già sgasata, è già piatta. Un po' come la sua carriera da solista, più o meno. Ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere, come dire, stucchevole. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Anzi, preferisco l'acqua comunque, perché almeno quella disseta senza pretendere di essere gustosa o divertente. Agitare Coca-Cola è la numero 14 di Tommaso Paradiso. Torniamo tra poco nella terza parte e parleremo di merendine.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Infine sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Terza parte, oggi vi portiamo indietro nel tempo, in un'epoca in cui la colazione era un rito e le merendine nascondevano un tesoro. Vi ricordate? Negli anni 80 e 90 le famose sorpresine di Mulino Bianco hanno trasformato il momento del pasto in un'esperienza collezionistica. Gomme da cancellare, righelli, agende, miniaturine, ogni scatolina era una promessa, ogni apertura un'avventura. Poi nel 1996 tutto finì. I costi di produzione, le normative sulla sicurezza, il cambiamento dei gusti. Le sorpresine sparirono, sostituite prima dai gadget digitali, poi dai QR code. Oggi su eBay quelle stesse scatoline si vendono per centinaia di euro, ci crediate o no, la nostalgia è diventata un mercato. Ma cosa c'entra la musica di oggi? Forse tutto, perché insomma se le merendine hanno perso la loro magia, mi sa che anche le canzoni sembrano aver perso la loro capacità di sorprendere. Non ci sono più le sorpresine, non ci sono più le canzoni di una volta, non ci sono più quelle melodie che ti entravano in testa e non uscivano più. Oggi abbiamo brani che sembrano fatti con lo stampino, diciamo, ecco, hit che durano lo spazio di un TikTok e artisti che si ripetono come le scatoline in edizione limitata. E mentre i collezionisti spendono cifre folli per recuperare un pezzo d'infanzia, noi qui, cari amici, spendiamo il nostro tempo ad ascoltare una classifica che, come le merendine moderne, ha perso il gusto della sorpresa. Ma almeno, a differenza delle scatoline di Mulino Bianco, queste canzoni, cari amici, non le ricorderà nessuno. Allora, iniziamo da Alan Walker e Eva Max, questa terza parte, che uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come una sorpresina digitale, diciamo così, sembra nuova, ma non ha la stessa consistenza di quella vera. Produzione immensa, bisogna dire, il ritmo è martellante, ma sotto il luccichio c'è solo una promessa che non mantiene. Se questo è il destino, cari amici, io preferisco la nostalgia delle gomme da cancellare, almeno quelle, se non altro, avevano un profumo. Fate!

0: Erano Alan Walker e Eva Max, quelli appena sentiti in Fate numero 13, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, che ne dite? Quello che mescola mondi lontani, quello di Gabri Ponte e Jovanotti, che uniscono le forze in questa canzone dal titolo DNA, appunto una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabri porta i synth da discoteca, Jovanotti porta, diciamo, il mondo, ma il risultato è un pasticcio, non una lasagna, ma proprio un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Un pezzo che prova ad essere un incrocio tra generazioni e culture e finisce per essere un incrocio tra due strade, ecco, senza semaforo, che non portano da nessuna parte. DNA, questo è il codice genetico di un'idea che non è mai decollata. Numero 12, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti a Hot Hits, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA, ora cari amici, passiamo alla ripetizione. Quella ripetizione che non stanca mai. Cioè non stanca nessuno tranne me, diciamo così. Martin Garrix ed Ed Sheeran tornano, sono qui da un bel po' con Repeat It, un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. E quando dico ripetizione intendo che dopo 30 secondi hai già capito tutto e dopo un minuto stai già aspettando che finisca. Ed Sheeran canta come se fosse un mantra, Martin lo ripete nel beat e il risultato è una canzone che in un moto perpetuo si autoalimenta della propria noia. Repeat It, sì, ripeti se vuoi convincerti che sia bella. Numero 11, Martin Garrix ed Ed Sheeran.

Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, due macchine da hit che hanno dimenticato come si fa a sorprendere. Dalla ripetizione passiamo ad una discoteca, cari amici, anche se una discoteca un po' in disuso, quella dove non si balla più. Madonna torna con Dance Anteria, penso si pronunci così, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche. Canzone che è comunque un po' fiacca, mannaggia, sembra un po' la colonna sonora di una pista da ballo vuota, appunto. Quelle discoteche che una volta erano discoteche poi sono state trasformate in dei lounge per le generazioni che una volta ballavano e ora sono soltanto delle persone almeno di mezza età che stanno spendendo la propria serata secondo i propri limiti fisici e psichici oramai, insomma, ecco. La regina del pop prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il risultato è un movimento, ecco, che non coinvolge più come una volta. Se questa è la discoteca, cari amici, io preferisco il ricordo delle merendine con sorpresa. Almeno quelle, se non altro, ti facevano battere il cuore. Bei tempi. Dance Anteria, Madonna, numero 10.

Madonna con Dance and Tyria, numero 10, gran ritorno. Lei cerca ancora la luce in una sala, anche se ormai un po' deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro senza denti. Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorpresine, cari amici. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, infatti lo è. È sia ipnotico che oscuro, ma finisce per essere più loop che altro, insomma. Dracula qui è un vampiro che ha bisogno di una protesi dentale, un signore della notte che si è addormentato prima dell'alba. Dracula, Tame Impala, numero 9.

Ed erano i Tame Impala, quelli appena sentiti alla numero 9 di Hot Hits, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente, mannaggia. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, con il risultato che è una predica che non converte proprio nessuno. La sua voce è calda, ok, l'arrangiamento è impeccabile, tutto perfetto, ma la sostanza è quella di un sermone già sentito milioni di volte. Insomma, Bruno è così bravo che ha trasformato la fede in una formula, più o meno, e il rischio è che la formula diventi più importante del sentimento e della fede stessa. Che dire, On My Soul numero 8, anche se l'anima è in vacanza. Bruno Mars.

0: Bruno Mars, il predicatore di lusso, il predicatore professionista che predica ma non accumula discepoli, bensì clienti. Dall'anima passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma. Francesco Renga e Giuseppe Ferreri duettano i Non Dovrei, Non Dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, diciamo così, ecco. Anche se è più un manuale di buone maniere. Non dovrei, non dovresti, una frase che sembra uscita da un manuale di autoaiuto, diciamo, non da una canzone. Se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, alla fine insomma lo faremo lo stesso, oppure lo faranno lo stesso, tanto lo sappiamo tutti. E sapete che vi dico, addio la dieta, io quella crema catalana che ho in frigo stasera me la mangio. Quello che non si dovrebbe fare invece è ascoltare questa canzone, oppure farla ascoltare, ma io lo faccio lo stesso, haha. Numero 7, non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giuseppe Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Oggi il governo, in una riunione per corrispondenza, ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Per la benzina, il gasolio per autotrazione, il gasolio da riscaldamento temporaneamente per 2 mesi. Non sarà necessario il gasolio da riscaldamento temporaneamente per 2 mesi. Non sarà necessario calcolare il contributo per le

0: Questo eviterà un forte aumento dei prezzi al dettaglio dei derivati petroliferi regolamentati. La ministra dell'Ambiente, Polona Riffel, durante il vertice informale 2 in Irlanda, ha ribadito l'impegno della Slovenia per una transizione ecologica fondata su equità, competitività e leadership climatica globale, pur sostenendo il rafforzamento del sistema di quote di emissione e la spinta verso l'economia circolare. Riffel ha contestato la revisione delle norme europee che rischia di privare Lubiana di circa 500 milioni di euro entro il 2040, chiedendo criteri di finanziamento più giusti. Nei colloqui con i vertici dell'Unione, la ministra ha infine riaffermato l'importanza della tutela delle risorse idriche e garantito la rapida risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie a carico del Paese. L'UNESCO ha approvato d'urgenza l'inserimento di nuovi siti storici nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Oltre all'antica Kherson in Crimea, sono state incluse diverse fortezze nel sud del Libano, tra cui il castello di Beaufort, danneggiato dai recenti combattimenti tra Israele e Hezbollah, e l'area archeologica di Sebastia nella Cisgiordania occupata. Mentre le autorità libanesi accolgono con favore la tutela di beni gravemente minacciati dal conflitto, e i palestinesi temono la perdita del sito a causa di progetti di esproprio e isolamento territoriale, Tel Aviv ha respinto la decisione dell'agenzia ONU, contestandone le motivazioni e accusandola di voler negare le radici ebraiche della regione. Cronaca, gli investigatori della direzione di polizia di Capodistria stanno indagando a tutto campo per far luce sul furto di denaro da un furgone portavalori avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì davanti ad un centro commerciale a Isola. Gli inquirenti stanno collaborando con i colleghi di altre questure slovene e all'estero. Si stanno raccogliendo informazioni e prove riguardanti tra l'altro il veicolo utilizzato dai malviventi, un'autovettura con targhe italiane, valore del bottino circa 100.000 euro in contanti. Un furto simile è avvenuto, lo ricordiamo, giovedì davanti a un centro commerciale a Lubiana, e gli investigatori stanno verificando se ci siano dei collegamenti. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: È stato inaugurato il nuovo parco pubblico realizzato nei giardini dell'ex scuola Grazia Deledda in via Leipacco a Gorizia. L'intervento, del valore complessivo di circa 160.000 euro e realizzato in 6 mesi, consegna a Leipacco il suo primo parco pubblico, uno spazio verde completamente riqualificato, accessibile e pensato per essere vissuto da persone di tutte le età. Il nuovo parco, aperto in estate dalle 7 alle 21, è stato progettato per garantire la massima accessibilità e qualità degli spazi. Ampio 1650 metri quadrati, è dotato di un gazebo ottagonale di circa 20 metri quadrati, un punto di book sharing, panchine, tra cui una viola, e tavoli accessibili e giochi per bambini realizzati in legno di robinia, essenza locale e naturale.
2: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un vero e proprio miracolo della natura. Dall'Australia arriva la notizia di Jennifer Saunamoana, una donna di 34 anni che ha partorito 4 gemelle identiche. Sì, avete capito bene, 4 bambine tutte uguali, concepite naturalmente. Un evento che si verifica una volta ogni 15 milioni. Già mamma di 4 figli, ora ne ha 8. Ha raddoppiato la prole in un giorno solo, mannaggia, i medici sono rimasti a bocca aperta. Le bambine si chiamano Emily, Harriet, Catherine e Alexa. La più piccola è stata chiamata così in onore della dottoressa che ha seguito la gravidanza, un gesto che fa capire quanto sia stato importante il supporto medico. E mentre la famiglia si prepara a gestire 8 figli, cari amici, noi qui ci prepariamo a gestire gli ultimi 6 brani di questa classifica. E chissà, insomma, che ascoltando queste canzoni...

non ci venga voglia di avere 8 figli. Molto più probabile però ci venga la voglia di spegnere tutto. La rarità di questo evento, insomma, è paragonabile alla rarità di una canzone che non sia già stata sentita 1000 volte. Ed è proprio questo il problema. La musica oggi è come le nascite multiple. Tutte uguali, tutte prevedibili, tutte con la stessa faccia, ma almeno le gemelle, quando nascono, portano gioia. Questa classifica invece porta solo sudore. Allora, iniziamo da Jane, che torna con Kill It With The Beat, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. E il risultato è il solito loop, il loop, loop, loop, non lupo, loop, loop che non porta a nulla. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat e anche la canzone, numero 6.

Era Jane che cerca di uccidere la noia ma non ci riesce. Dal beat passiamo ad un amore, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Infatti il pezzo è un tuffo nella nostalgia, il tuffo in un'acqua tiepida, un'acqua ecco che insomma ti fa un po' passare la voglia di fare il bagno. Jagger prova a essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai quella di un nonno che fa finta di arrabbiarsi, avete presente? Ecco, se questa è la gelosia, io preferisco il parto delle gemelle, perché almeno quello, se non altro, è un evento raro. Jealous Lover, numero 5, Rolling Stones.

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia in terza età, diciamo così, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, anzi me l'aspetto perché oramai so di che città si tratta, perché questa canzone non so come fa ad essere ancora a questa posizione della Hot Hits, ma chi è che la programma, cari colleghi? E insomma, vabbè, comunque, Partenope, quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale il soli, The Colors, lo sappiamo cosa portano. Canzone che cerca di omaggiare Napoli, cari amici, con il risultato di un souvenir di dubbio gusto. Se questa è la città, io preferisco le gemelle australiane, quelle almeno sono un vero miracolo. Partenope, numero 4.

E questi erano American Cremone, Serena Brancale e The Colors, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una cartolina. Dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio, quello che almeno sapeva cosa voleva, quello di Tom O'Dell e dei The Lumineers, che cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia. Il pezzo è infatti un tuffo nei ricordi, in un'acqua fredda in questo caso, che ti viene voglia di tornare subito a riva, perché qui di novità non ce ne sono, in nessun senso. Old Lovers, numero 3.

Old Lovers, come i vecchi amori che non tornano, come le sorpresine delle merendine, tanta nostalgia, niente di nuovo, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ai giorni passati, quelli che non tornano più, ancora nostalgia insomma. Chris De Sandy torna con Good Old Days, un pezzo che prova a farci credere che la felicità sia nei finestrini abbassati e nei tramonti infiniti, cari amici. Beh, nella vita, quella reale, i finestrini abbassati fanno solo entrare il caldo e i tramonti sono l'unico momento della giornata in cui non sei davanti ad uno schermo. Ecco, questa è la verità. Una vibrazione completa, dicono, sì, completa di cliché e di luoghi comuni. Un mix di pop solare e indie che si infila sotto la pelle come una scheggia. Non la senti subito, ma dopo un po' ti accorgi che è lì e non sai come toglierla, mannaggia, ci vuole l'ago, ci vuole la pinzetta. Canzone per chi cerca una colonna sonora per l'estate, ma si accontenta di un jingle da supermercato. Ecco, Good Old Days, canzone che ascolteresti mentre sei in coda al casello con la macchina che si surriscalda e la sensazione che i bei vecchi tempi in realtà non siano mai esistiti. Se questi sono i bei vecchi tempi, io preferisco il presente, anche se il presente è questa classifica. E forse quando guardiamo indietro lo facciamo solo perché il futuro ci spaventa o perché la musica di oggi ci annoia, chissà. Good Old Days, numero 2, Chris De Sandy, questa è la sigla single della settimana.

Chris De Sandy, il cantante che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Eh sì, purtroppo è così. Good old days. Dai giorni passati passiamo alla canzone della settimana, quella che chiude tutto, cari amici. Edoardo Bennato chiude la puntata di oggi con Ogni settimana. Questo è il titolo, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni o quasi, le stesse delusioni, ma anche lo stesso tentativo di ridere delle nostre sfighe. Eh sì, detto chiaramente. Bennato lo sa e lo canta con la voce di chi ha visto passare tante settimane. E noi puntualmente siamo qui come le gemelle australiane, un evento raro ma che si ripete, solo che loro almeno portano gioia, noi più che altro portiamo sarcasmo e cinismo. Che dire, anche per oggi, cari amici, è tutto. Abbiamo avuto una cena da 532 euro, un pony stipato nel bagagliaio di un'auto, le merendine senza sorpresine e quattro gemelle identiche nate in Australia. Il mondo, come ho detto più volte, è un posto assurdo, la musica spesso lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo la missione di ridere di tutto, incluso il caffè a 10 euro o di un pony che viaggia in macchina. Mentre la famiglia australiana si prepara a crescere 8 figli, noi ci prepariamo a crescere il nostro cinismo, che dire, perché se le gemelle sono un evento raro, una buona canzone oggi lo è altrettanto. Questa era Hot Hits con Samuel, in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana. Tilly, se stai ascoltando da qualche spiaggia, goditi il mare. Io intanto continuo a fondermi in radio, ma non ti preoccupare, quando torni ti racconterò tutto. Anzi, forse è meglio di no, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se incontrate una donna con quattro gemelle, fatevele mostrare bene, guardatele bene, perché di miracoli ormai ce ne sono pochi e anche la musica a volte ne avrebbe bisogno. Ciao ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, si rallenta sulla 4 Padova-Venezia, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Verona Sud e Soave, in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti gli atti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Un appuntamento curato da Gloria Nemec, tenutosi a Rovigno fra il 6 e l'8 novembre del 2024, in collaborazione organizzato dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria di Trieste, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Il Circolo Istria edita quindi gli atti. Noi abbiamo in collegamento Ezio Giuricini, il presidente del Circolo Istria. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: E assieme a Giuricin, la storica e curatrice di questa scuola di formazione, Gloria Nemec. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Cominciamo con un pensiero introduttivo di Ezio Giuricin sull'importanza di aver organizzato questa scuola di formazione in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale, con il CRS, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
1: Ma è stata una delle iniziative più importanti organizzate in questi ultimi anni dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria, perché è stato un modo per approfondire, avviare un dibattito sull'importanza della memoria e della storia orale, della valorizzazione, della promozione della storia orale per la comprensione della nostra storia, che è anche uno strumento fondamentale per il recupero e la valorizzazione dell'identità della componente italiana dell'Adriatico orientale, sia dei rimasti che degli esodati. Per questo abbiamo voluto organizzare 3 giorni di seminario, di scuola di formazione a Rovigno, presso la sede del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, proprio per affrontare questo argomento di così vitale importanza, quello della raccolta, della conservazione e delle buone pratiche di ricerca con le fonti orali. È stato fondamentale l'apporto e il contributo dell'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, che con i suoi specialisti ha dato ha dato delle informazioni importantissime per l'aggiornamento delle modalità, delle tecniche di raccolta delle fonti di storia orali. A chi? A oltre una 60 di corsisti provenienti dalle comunità degli italiani dell'Istria di Fiume, dalle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto dalle scuole medie superiori e dalle università, dei dipartimenti di italianistica del territorio istro-quarnerino, ove già da qualche tempo è ben avviato un lavoro di raccolta delle fonti orali, con raccolta di interviste e di testimonianze importanti fatti storici, percorso storico di questi territori. E in questo confronto fra gli specialisti dell'AISO e gli operatori culturali delle scuole e delle comunità degli italiani è venuto fuori un mosaico molto importante, un confronto importantissimo che ha approfondito questa volontà comune di promuovere ulteriormente la raccolta di fonti di storia orale, con un obiettivo fondamentale che è emerso proprio dalle conclusioni del convegno, del seminario, quello di avviare un progetto per la costruzione di un archivio della memoria, di una specie di banca dati delle fonti orali riguardanti la storia di questi territori, in particolare dell'Istria e di Fiume, proprio per fornire agli studiosi, ai ricercatori di ogni dove, degli strumenti facilmente accessibili per per consultare la grande mole di lavoro che è stata fatta, la documentazione raccolta nel campo della storia orale in quest'area, in questo territorio.
0: Grazie Ezio Giuricin per questa introduzione all'argomento appunto di oggi, per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Stiamo parlando della pubblicazione degli atti di questo seminario che appunto si è tenuto nel novembre del 2024 a Rovigno. Approfondiremo adesso i contenuti di queste giornate di studio, ma approfittiamo per ringraziare e salutare il presidente del Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, Ezio Giuricin. Grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Gloria Nemec, siamo appunto ai contenuti di queste giornate di formazione e avrei una domanda prima alla quale ha già risposto in parte Ezio Giuricin. Ma perché una scuola di formazione proprio su questo argomento, proprio sulle fonti orali? Qual è il bisogno, secondo lei, in questo momento?
2: Ma io sottolineo con forza il termine scuola, perché si è trattato di seminare delle buone pratiche, portando in Istria, a Rovigno, alcune eccellenze della storiografia italiana e alcune metodiche di ricerca che forse non sono particolarmente note. Ricerca e conservazione, perché non basta fare interviste, bisogna raccogliere, documentare e renderle accessibili presso delle strutture che si occupano di ricerca storica, perché il fine ultimo è sempre quello, è il progresso della cultura storica, il progresso della conoscenza storica. Ecco, io ero da diversi anni che pensavo in termini di scuola ISO a Rovigno, perché il campo istriano è un campo ancora in gran parte da arare in termini di memoria, nel senso che lingue, dialetti, tradizioni orali, culture materiali, narrative varie sono state poco o nulla raccolte e poco o nulla conosciute in Italia. E la ricerca storica si è addensata, come spesso succede, su questi punti che sono guerra e dopoguerra, esodo e foibe, e anche la legge sulla giornata del ricordo ha contribuito a ciò. Però c'è molto, molto altro di grande valore nel campo della memoria e di grande importanza soprattutto per comunità che lottano per la loro identità, per la loro consapevolezza comunitaria. Ecco.
0: C'è tanto altro di grande valore. Mi permetta di utilizzare questa sua citazione per collegarci a quello che è stato il suo contributo all'interno di queste giornate. Un contributo che ha posto la riflessione sulla vastità di una testimonianza orale, in particolare parlando della testimonianza orale di Ines Muggia. E allora, Nemec, io le chiederei in primis di presentarci la persona e poi la vastità della testimonianza orale che lei ha raccolto.
2: Sì, Ines Muggia, rovignese, purtroppo scomparsa, io l'ho definita una regina della storia orale, perché è una straordinaria narratrice, è portatrice di una storia familiare che ha contenuto tutti i grandi temi del Novecento, dalla profuganza Wagner dopo la prima guerra mondiale alle origini del fascismo istriano, la seconda guerra mondiale, l'avvento della Jugoslavia di Tito, l'esodo, e tra l'altro tutto accompagnato dal costante lavoro alla manifattura tabacchi. E poi la persecuzione anticominformista che la famiglia di Ines ha subito e l'esodo di buona parte di una famiglia, della sua famiglia. Quindi in una storia di vita sono contenuti tutti i grandi temi tra guerra e dopoguerra. Io sono partita proprio nella mia relazione facendo ascoltare un brano della storia di Ines, perché in un convegno, in una ricerca didattica anche sulla storia orale, è bello far sentire la voce dei protagonisti. Ogni testimonianza getta un fascio di luce su storie altrimenti così destinate a rimanere dimenticate e a scomparire. Invece sono molto importanti per umanizzare la storia, per dare il senso che le macronarrazioni, specialmente quando sono retoriche, vanno decostruite, no? E vanno poste in relazione con la vita concreta delle persone e con la loro memoria. La testimonianza di Ines è stata una testimonianza lunga, credo 6-7 ore, in varie giornate ovviamente, e questo è importante anche in tempi di podcast, no? Perché oggi di si fanno podcast che durano pochi minuti e tesi a cogliere la parte più spettacolare, che colpisce di più di una memoria. Invece dal punto di vista storico sono importanti le narrazioni lunghe e sono importanti le narrazioni della gente comune, non solo dei testimoni illustri che sono stati magari più volte interpellati e hanno lasciato varie testimonianze di sé, della loro vita, eccetera, ma la gente comune col suo bagaglio di esperienze, di difficoltà. Ecco, io sono molto contenta che questi atti, sì, della scuola mantengano i tratti dell'oralità, perché una scuola di storia orale deve mantenere, secondo me, i tratti dell'oralità ed essere divulgativa. Ecco, noi abbiamo voluto lanciare dei semi nella speranza, qualcosa è già germinato, ma spero che qualcosa germini ancora in territorio istriano, in termini di relazioni, di ponti con la storiografia italiana, cioè in termini di progetti di ricerca, perché bisogna lavorare assieme per riuscire veramente a dire di aver creato una relazione importante. Ecco.
0: Ci sono moltissimi spunti emersi dal suo contributo e da altri contributi dei protagonisti, delle voci. E in questo caso lo si può ben dire, le voci orali che hanno partecipato a questa scuola. Un tema è l'elaborazione del lutto. Potremmo partire con una considerazione istriana e poi collegarci invece al lavoro svolto negli anni all'Università Federico II di Napoli da Gabriella Gribaudi. Però ecco, cominciamo proprio dall'Istria. Cosa significa in Istria elaborazione del lutto?
2: Io penso che se ne sia parlato raramente, perché nel dopoguerra, per quanto riguarda gli italiani che erano diventati minoranza, prima dimenticavano meglio era, più dimenticavano meglio era. L'elaborazione del lutto implica tempi lunghi, spesso i lutti passano di generazione, dai genitori, figli ai nipoti, e ci sono molti lutti da elaborare, delle persone, delle patrie, delle proprietà, delle passate ideologie, delle presenze del passato. E diciamo che dal punto di vista storiografico credo raramente si sia parlato in Istria dei temi affrontati da Gabriella Gribaudi a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Gabriella ha promosso ampie ricerche sulle popolazioni campane e lungo la linea Gustav, che hanno evidenziato le uccisioni collettive, i traumi subiti dalla popolazione in termini di bombardamenti, stragi e stupri, e con una produzione di memorie molto dissonanti, no? Rispetto alle retoriche ufficiali. Anche Giovanni Contini ha parlato di questo e a Rovigno ha portato il tema delle memorie divise.
3: Sì.
2: Giovanni Contini ha aperto in Italia un filone di studi sulle memorie divise tra guerra e dopoguerra, ecco, soprattutto in riferimento alle stragi nazifasciste. Molto importante è stata l'ampia Lectio Magistralis di Alessandro Portelli, che è uno dei fondatori della storia orale in Italia, che tuttora fa ricerche particolarmente originali. E lui ha messo l'accento su varie cose, ma in particolare sull'ascolto, no? Lui dice: non sono questi che andiamo a intervistare, non sono soggetti muti, persone senza una loro voce. Sono soggetti che non hanno avuto o ancora non hanno l'ascolto, perché nessuno se li filava, diciamo. E se il primo atto è l'ascolto della gente comune, questo è di particolare importanza sul confine e tra vari confini. E l'ascolto del ricercatore rappresenta il veicolo necessario per l'accesso alla sfera pubblica, un ambito culturale più ampio. Poi le memorie hanno le loro strade, sono capaci di volare alto, le ritroviamo magari in qualche romanzo tra qualche anno, forse già adesso. La cosa importante anche sottolineata da Portelli è stata che il mestiere dello storico orale sia quello di ricreare la complessità, concepire le memorie individuali come pezzetti di un mosaico, tanti pezzetti unici che assieme ricostruiscono un'immagine complessa e complessiva. È un esercizio di democrazia contro tante versioni semplificate, stereotipate e ridotte che si sentono in giro e che si sentono comunemente in Italia.
3: In questo forse possiamo aggiungere anche quanto raccontato da Miletto e Bartolini nel contesto di questa scuola. La storia orale, la fonte orale, per ricostruire, nel caso di Bartolini, soggettività, microrelazioni, collegamenti. Ecco, che esempio ha portato Bartolini?
2: Ha portato vari esempi: Minatori, Mezzadri, Artigiani, anche Enrico Miletto hanno portato vari esempi, perché sono studiosi che hanno raccolto centinaia di testimonianze per ricostruire le storie del lavoro, perché del lavoro spesso si parla in occasione dei grandi cicli di lotta politica e sindacale, ma non si sa poi come si siano formate queste avanguardie di lotta all'interno delle singole aziende. In particolare Miletto è interessante per l'Istria, perché lui ha lavorato sugli esuli che portarono, soprattutto in area piemontese, soprattutto a Torino, dove c'erano diverse, credo più di 8.000 di individui che venivano dall'area istro-quarnerina e che avevano portato il loro bagaglio di memorie e di esperienze nelle fabbriche torinesi, nelle manifatture tabacchi, ma nei conservifici, nella Fiat, ovviamente, nelle robe di Kappa, nella Superga, e questo innervò la società torinese, piemontese, di nuove presenze, di nuove competenze, anche conflittuali, perché sicuramente non erano particolarmente inclini allo sciopero, alla rivendicazione dei diritti, ma erano più propensi a considerare il lavoro come una provvidenza. Ecco. perché si trattava di ricostruire la loro famiglia, la loro storia, dalle fondamenta,
3: certo,
2: della sicurezza.
3: Certo. Certo, siamo in collegamento, lo ricordiamo, con Gloria Nemec e stiamo esplorando gli atti della scuola di formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione, buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Un lavoro edito dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Nemec, la fonte orale vive un bilico, si potrebbe dire, tra soggettività e collettività. C'è sempre chiaramente una componente soggettiva. Come può essere trattata? Come si può risolvere questo bilico? Come viene valorizzata una fonte orale in questo caso?
2: Non si risolve mai. È parte costitutiva della fonte orale, nel senso che la memoria è sempre al confine tra il pubblico e il privato. Proprio per questo le raccolte di storia orale hanno bisogno di molte testimonianze, anche facendo l'esempio di un unico evento: se attorno a quell'evento si condensano decine di testimonianze, noi possiamo parlare di quell'evento come di un luogo dove si era presa la memoria collettiva, in genere con grande precisione. I riscontri che si fanno tra, appunto, raccolte di fonti orali e fonti scritte in genere confermano l'autenticità, la veridicità, la attendibilità delle fonti orali. E è chiaro che contengono una componente molto, molto soggettiva, però anche le fonti scritte lo fanno, ed sì, è il nostro lavoro di storici coordinare i due piani, no? Della memoria e quello delle realtà collettive, sì, o anche della produzione storiografica e letteraria precedente.
3: Avremo ancora una decina di minuti, poco più, per percorrere, sì, per dare una panoramica chiaramente, senza riuscire ad approfondire tutti gli spunti degli atti, appunto, del convegno per una memoria. Per un archivio della memoria. E Patrick Urru, un'altra delle voci, appunto, che hanno, sì, costruito questa scuola, ha contribuito con un esempio, una summa di buone pratiche dell'Associazione Italiana di Storia Orale per la valorizzazione e la protezione anche dei dati personali, per la fruibilità di queste fonti. È un aspetto magari più tecnico, ma in effetti, parlando di storie personali, private, non può essere sottovalutato.
2: Sì, sì, ultimamente si parla molto di privacy e c'è questo regolamento che è un quadro normativo europeo al quale anche la Croazia e la Slovenia dovrebbero conformarsi, che regola la protezione dei dati, è normativa dell'Unione Europea. E non solo va seguito, ma c'è bisogno anche di linee guida dei comportamenti individuali e vademecum. Abbiamo fatto anni fa un gruppo di lavoro, ha prodotto questo vademecum per la raccolta e conservazione delle memorie, proprio per capitalizzarle, perché diventino risorse comunitarie. La memoria è labile perché, per vari motivi, no? Perché dura meno della vita delle persone, perché tanti perdono la memoria prima di perdere, sì, la vita. E proprio perché è un bene labile, la memoria va tutelata e va conservata. E, tra l'altro, a parte Patrick Urru che ha parlato di questo, anche Matteo Alcalac,
3: sì,
2: ha portato un esempio concreto di un archivio molto, che sembra molto sofisticato, in realtà entrando nel sito della Lodovico Media Library è abbastanza semplice, ci si muove facilmente. È un progetto sviluppato con AISO, è l'attivazione di un tavolo per la valorizzazione delle interviste raccolte a Napoli al Leone Sanità.
3: Sì.
2: Ed è un archivio della memoria di ampia consultazione. Ecco, questo si auspica in Istria, anche se in Istria ci sono molti singoli ricercatori o gruppi che raccolgono testimonianze orali dal livello macro, ad esempio a Fiume, no? Decine e decine di testimonianze raccolte, o a livello micro, ad esempio i racconti delle ricette,
3: sì.
2: Di questo ha parlato Christian Gnetz. Sì, nelle singole comunità si raccolgono storie individuali, però appunto vanno in qualche modo capitalizzate per renderle accessibili e renderle una risorsa per il futuro.
3: Emiliano Loria, anche per continuare questa panoramica appunto dei protagonisti di questa scuola che ricordiamo si è tenuta nel novembre del 2024, Emiliano Loria dall'Archivio Museo Storico di Fiume a Roma, il valore della narrazione che supera la raccolta di informazioni, essendo una narrazione personale, dice Loria, è un dono in un certo senso.
2: Sì, sicuramente. Sì, Loria nel suo contributo ha portato proprio l'entusiasmo di chi comincia a raccogliere le fonti orali e scopre questa metodica di ricerca. E l'Archivio Museo Storico di Fiume, nella sede romana del quartiere Giuliano Dalmata, è un'importante istituzione in tal senso, e della quale ha parlato anche Donatella Schurzel con diversi esempi relativi all'attivismo delle associazioni degli isoli nel raccogliere memorialistica, antologie, non solo documenti, oggetti, fotografie, eccetera, ma tutto questo. L'associazionismo degli isoli è fatto in modo di ricreare un paesaggio, no? Antonio Canovi, che era presidente di AISO poco tempo fa, insomma fino a poco tempo fa, ha detto: gli isoli hanno perso il loro paesaggio ma hanno ricostruito un altro paesaggio altrove. E questo è particolarmente vero nella Casa del Ricordo di Roma, che è un vero e proprio museo diffuso nel quartiere Giuliano Dalmata, e che e credo costituisca un unicum in Italia, cioè una conservazione di memorie ma anche di opere d'arte, di tutto ciò che può risultare evocativo rispetto ai territori di provenienza.

0: testimonianze, sulla testimonianza orale di Ines Mudge, appunto quella che lei ha portato a questo convegno. Ecco, immaginando che ci stiano ascoltando persone che conoscano dei parenti, magari, che sono dei custodi di una storia familiare quasi esclusivamente orale. Ecco, in questi casi da cosa si può cominciare per iniziare a farsi raccontare una storia che è vastissima, stiamo scoprendo?
1: Sì, in caso di testimoni anziani, ma anche i testimoni più giovani, insomma, io dico quello che faccio io, sì. Dopo ogni ricercatore avrà il suo stile diverso. Io comincio dalla famiglia di origine e mi faccio raccontare la storia della famiglia di origine, atti, mestieri, proprietà, vita quotidiana, e là si apre un mondo, un mondo che si potrebbe esplorare per delle ore. E poi là si fa strada le storie individuali, i percorsi individuali, cioè non si va mai impicchiata sull'evento, no? Perché questo depaupera la storia, ma si cerca di tenere più largo e più aperto il campo possibile. E poi ovviamente registrare e fare in modo che queste registrazioni vengano conservate presso un archivio storico come quello che stiamo istituendo presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che ha già un nucleo di testimonianze, alcune vengono dalla scuola appunto del novembre 2024, e io ho consegnato tutte le testimonianze raccolte, che sono insomma, più di un centinaio, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, e testimonianze che poi hanno prodotto il volume Nascita di una minoranza.
0: Sì.
1: E questo è un primo nucleo di testimonianze orali. E noi quando ci troviamo di fronte a progetti di ricerca, ricerche che ne raccolgono altre, siamo disponibili ad una consultazione anche capillare, insomma siamo presenti sul territorio, siamo vicini, ecco, siamo... e siamo disponibili a seguire delle ricerche che non vadano, che non finiscano in qualche cassetto polveroso, che poi significa una perdita per la comunità.
0: Sì. Ecco, proprio in questo senso potremmo ritornare anche a quanto portato da Alessandro Portelli. Il ricordo singolo per mantenersi deve entrare in qualcosa di più grande, in una cultura plurale del ricordo, in una comunicazione.
1: Sì. Sì, il ricordo individuale dialoga con la comunità, no? In tal senso sono molto importanti i corpi intermedi, e come diceva Albaux un secolo fa, i quadri della memoria, no? Se le memorie restano individuali e isolate è altamente probabile che vadano perdute. Se trovano riscontro con un comune sentire, un comune modo di pensare, e soprattutto se trovano istituzioni, diciamo, corpi intermedi interessati alla conservazione di quelle memorie, diventano un bene culturale comune. Ma c'è bisogno di questo.
0: Sempre nel suo contributo, invece, un'osservazione sulla capacità dei vinti di ricordare maggiormente la propria storia o alcuni episodi rispetto ai vincitori. I vinti non dimenticano.
1: No, perché mantengono, no? Una vis polemica, si interrogano sul passato, continuano a interrogarsi sul passato, su come le cose avrebbero potuto andare, invece sono andate in un altro modo. Perché? Questo crea delle fratture anche all'interno della memoria individuale. Io ho studiato anche quelli che da queste fratture sono stati drammaticamente colpiti in termini di malattia mentale, ad esempio. Sì, i vinti rielaborano la loro storia più e più volte, anche a seconda dell'interlocutore, anche in concomitanza con il passaggio generazionale, trasmettono.

0: vincitori, boh, hanno vinto, è andata bene, sono meno interessanti con la rielaborazione.
1: È possibile che l'ambito, la quotidianità, l'ambito nel quale si viva, influenzi anche una certa interpretazione delle proprie memorie, che i propri ricordi vengano in qualche caso influenzati dal mondo che ci circonda?
0: Sicuramente, sicuramente. La memoria non è un deposito, non è magazzino 18, no? Non è un deposito inerte di manufatti, di mobili, di quello che è, ma è qualcosa di vivo che continuamente si riproduce, si perde, si rigenera, si riattualizza, però mantiene dei nuclei di verità. Dopodiché tutto passa attraverso la capacità narrativa individuale, che sicuramente è adattata al contesto. Come noi parliamo in un certo modo quando parliamo a giovani studenti, così anche, a differenza di come parliamo tra amici o tra studiosi, così anche chi possiede memorie particolarmente controverse, dolorose e problematiche, adegua la sua narrazione all'interlocutore. L'intervista che faccio io sicuramente sarà diversa dall'intervista che fa un giovane studente,
1: sì,
0: perché là il tono sarà sicuramente più didattico, no? Più didascalico. E quando invece il testimone sente che c'è una sponda, un interlocutore informato, eccetera, adegua la sua narrazione anche all'interlocutore, sicuramente.
1: Certo. Sì, sì, assolutamente. Gloria Nemec, siamo alla fine di questa puntata, ma noi la ringraziamo per averci portato a scoprire i contenuti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali. Gli atti pubblicati dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria ci riportano ai contenuti emersi a Rovigno tra il 6 e l'8 novembre 2024, in un evento, in un'organizzazione che è frutto della collaborazione del Circolo Istria con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Nemec, grazie. Grazie, un buon lavoro, un buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Purtroppo siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Azzardini, Massimo Gobessi e Marco Ferrito un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Della settimana.
3: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno? È la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code sempre in direzione Trieste tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Venti da nord convogliono sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Durante la notte cielo sereno, domani bel tempo con vento da sud-ovest, temperature minime da 7 a 15 gradi, massime da 25 a 29. Domenica nuvolosità da moderata a prevalente, periodi di sole a est, precipitazioni anche sotto forma di rovesce temporali sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e fenomeni temporaleschi, anche martedì in gran parte sereno. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sull'autostrada A1 tra Razderto e Raubar Komanda e su alcuni tratti tra Logatec e Brezovica verso Lubiana, rallentamenti sull'autostrada della Stiria tra l'area di sosta Zima e il traforo Pletovaria in direzione Maribor, chiusa a causa di un incidente l'autostrada della Dolenska tra Bice e Ivanci a Gorica verso Lubiana. Prudenza sull'autostrada tra Cartellievo e Novo Mesto verso Brescia a causa del manto stradale scivoloso per lo sversamento di carburante. Nella regione costiera traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola in ambo le direzioni. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Tadej Pogačar, sempre più dominatore del Tour. La Corte Costituzionale stabilisce che le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Il governo interviene sul caro carburanti. Possibile un prossimo aumento dei tassi di riferimento della BCE. Piena integrazione degli studenti con disabilità anche nelle attività extrascolastiche. Gli incendi continuano a mettere in ginocchio vaste aree dell'Europa meridionale. Zelensky nuovamente da Trump. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Apriamo con lo sport, con il ciclismo. Tadej Pogačar, sempre più dominatore del Tour de France. Non ce n'è per nessuno, il fuoriclasse sloveno è di un'altra categoria, terz'ultima frazione oggi del Tour, come detto di 127,9 chilometri e resa dei conti sulla montagna dove non si può scherzare. È un monumentale Tadej Pogačar a domare la Alpe d'Huez, ultimi 13,8 chilometri con pendenza media dell'8,1% nel primo dei due arrivi di tappa. Domani si replica. Pogačar si alza sui pedali ai meno 12 con 3 minuti di ritardo dai fuggitivi e li riprende tutti mostrando una forza impressionante mentre gli altri non

0: la Costituzione, secondo i giudici del massimo organo a garanzia della carta fondante della Slovenia repubblicana. La modifica sulla cessazione dei mandati può garantire la depoliticizzazione della RTV Slovenia, pertanto costituisce una misura appropriata per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione dei singoli. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
1: A distanza di 4 anni dall'istanza presentata da Peter Gregorčič in qualità di presidente dell'ex consiglio di RTVS, la Corte ha votato a maggioranza a favore del discusso provvedimento che ha portato al termine anticipato del mandato di quella vecchia dirigenza. Secondo la Corte, le modifiche erano necessarie per permettere una transizione graduale verso la nuova normativa, quella oggi in vigore, che combina il consiglio di amministrazione con un organo dove sono rappresentati anche lavoratori e società civile. In altre parole, secondo la Corte, la destituzione del vecchio Consiglio era un passaggio obbligato per un'immediata depoliticizzazione, dal momento che il legislatore già gode di un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione degli organi di gestione, amministrazione e vigilanza della RTVS. Il regolamento inoltre riflette la necessaria pluralità sociale e di rappresentanza dei diversi interessi sociali, garantendo al contempo l'esercizio autonomo e indipendente dei mandati dei membri del Consiglio di gestione. Sono stati 5 voti a favore, 2 quelli contrari, fra i quali quello della giudice Svetlic, secondo cui la revoca ex lege è uno strumento straordinario che richiede una giustificazione indipendente. Non è sufficiente, ha avvertito, né un riferimento agli obiettivi legittimi che il legislatore persegue con la nuova normativa, né una valutazione ragionevole secondo cui tali obiettivi sarebbero raggiunti più rapidamente intervenendo sui mandati. Da registrare infine che il presidente Rok Čeferin e la giudice Neža Kogoušek Šalamon non hanno partecipato al voto per un potenziale conflitto di interessi alla luce dei loro impegni con RTVS e con le organizzazioni non governative in rappresentanza della società civile.
0: Il governo, in una riunione per corrispondenza, ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti per la benzina, il gasolio per autotrazione e il gasolio da riscaldamento temporaneamente per 2 mesi. Non sarà necessario calcolare il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica, con l'obiettivo di alleviare l'impatto degli alti prezzi sulle famiglie. Il governo ha deciso che la benzina senza piombo 95 ottani, il diesel e il gasolio da riscaldamento saranno esenti dal pagamento del contributo e delle tasse dal 28 luglio al 28 settembre, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia e da quello dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. L'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e la risalita delle quotazioni del greggio rendono però sempre più probabile un nuovo aumento a settembre. Ne ha parlato anche il governatore della Banca Centrale Slovena, Primož Dolence. Sentiamo Maja Novak.
2: La riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si è svolta ancora una volta all'ombra del conflitto in Medio Oriente. L'Istituto di Francoforte ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, ma il recente rialzo del prezzo del Brent, tornato per la prima volta da maggio oltre $100 al barile, rafforza le aspettative di un aumento nella prossima riunione di settembre. A confermarlo è anche il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc, che in un'intervista al quotidiano Delo ha dichiarato che se la proposta di un rialzo fosse stata posta al tavolo l'avrebbe sostenuta. L'eventuale stretta monetaria tuttavia dipenderà dall'evoluzione del quadro geopolitico. Un miglioramento significativo della situazione potrebbe infatti indurre la BCE a rinviare l'intervento. La Banca di Slovenia sottolinea che le prossime decisioni saranno guidate dalle prospettive dell'inflazione, dai rischi che l'accompagnano, dall'andamento dell'inflazione di fondo e dall'efficacia delle misure di politica monetaria già adottate. Il tasso sui depositi presso la BCE, il principale indicatore dell'orientamento della politica monetaria, resta quindi fermo al 2,25% dopo l'aumento di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Gli ultimi dati macroeconomici mostrano che gli effetti dello shock energetico continuano a riflettersi soprattutto sull'andamento dei prezzi, mentre l'attività economica dell'area euro rimane complessivamente stabile. Gli operatori di mercato si attendono però ulteriori rialzi dei tassi nella seconda metà del 2026. I rendimenti richiesti sui titoli di Stato e sulle obbligazioni societarie dell'area euro restano superiori a livelli precedenti allo scoppio del conflitto in Medio Oriente, anche per effetto delle

0: elevata offerta prevista di nuove emissioni sovrane a livello globale. Rimangono invece contenuti i premi per il rischio sulle obbligazioni societarie, segnale di una volatilità che almeno per ora continua a restare sotto controllo.
1: La ministra dell'Ambiente Polona Riffel, durante il vertice informale UE in Irlanda, ha ribadito l'impegno della Slovenia per una transizione ecologica fondata su equità, competitività e leadership climatica globale, pur sostenendo il rafforzamento del sistema di quote di emissione e la spinta verso l'economia circolare. Riffel ha contestato la revisione delle norme europee che rischia di privare Lubiana di circa 500 milioni di euro entro il 2040, chiedendo criteri di finanziamento più giusti. Nei colloqui con i vertici dell'Unione, la ministra ha infine riaffermato l'importanza della tutela delle risorse idriche e garantito la rapida risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie a carico del Paese. In una serie di raccomandazioni inviate al Ministero dell'Istruzione, il difensore del principio di uguaglianza, Michal Obnik, ha chiesto di aggiornare la normativa scolastica per sancire in modo inequivocabile il diritto degli studenti con disabilità all'adeguamento di ogni servizio e proposta formativa. È stato infatti chiarito che la piena accessibilità debba riguardare sia le attività didattiche obbligatorie, sia quelle facoltative come le gite o i progetti extracurricolari. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Seguendo il principio fondamentale che nessuno debba essere lasciato indietro, Lobnik è intervenuto per evidenziare le gravi lacune normative emerse a seguito del caso di una studentessa con disabilità, la quale aveva inizialmente riscontrato forti ostacoli nella partecipazione a un viaggio di istruzione. La vicenda, che a gennaio ha suscitato un notevole clamore mediatico, riguardava un'uscita didattica a Roma organizzata da una scuola superiore di Kamnik. In un primo momento l'istituto aveva negato alla ragazza la possibilità di aggregarsi alla classe o aveva condizionato la sua presenza e la disponibilità di un accompagnatore privato. La situazione si è poi risolta con l'integrazione di una figura d'assistenza aggiuntiva che le ha permesso di prendere parte al viaggio di 3 giorni insieme ai compagni. In merito, il difensore del principio di uguaglianza ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando come la gestione e l'inclusione degli studenti con disabilità in occasione di gite scolastiche siano ancora eccessivamente subordinate alla discrezionalità o alle risorse dei singoli istituti. Per ovviare a tale criticità, Lobnik ha chiesto una riforma legislativa che definisca in modo chiaro e vincolante i doveri delle scuole nel garantire ogni necessario adattamento. Nello specifico è stato suggerito al Ministero di valutare l'inserimento di specifiche esigenze di supporto già all'interno del provvedimento formale di accompagnamento dell'alunno con esigenze speciali, uniformando così la normativa scolastica alle leggi vigenti in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione. In un'ottica di autentica scuola inclusiva, Lobnik ha infine ribadito che il mancato raggiungimento di adeguamenti nell'intero percorso formativo costituisce a tutti gli effetti una condotta lesiva ed è pertanto indispensabile eliminare ogni incertezza procedurale finanziaria riguardo alla copertura dei costi e all'assegnazione del personale di assistenza dedicato.
1: Il ministro dell'Economia e del Lavoro, Angelo Ogar, ha duramente condannato la cessione della società insolvente Progros dal deputato Boris Mihic all'imprenditore Roque Snežić, il quale l'ha poi bizzarramente riconvertita in un allevamento di cammelli, definendo l'operazione un'inaccettabile presa in giro verso le istituzioni e i lavoratori non pagati, in linea con quanto espresso dal deputato di opposizione Luca Messes nel denunciare i pesanti debiti di Mihic verso dipendenti, fisco e fornitori. Logar ha ribadito l'impegno governativo contro la corruzione e gli abusi sul lavoro, auspicando una revisione normativa per evitare simili elusioni e invitando l'ispettorato e gli organi preposti ad agire con massima efficacia e indipendenza a tutela dello Stato di diritto.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Gli incendi continuano a mettere in ginocchio vaste aree dell'Europa meridionale. Le situazioni più critiche si registrano in Spagna e Francia, dove le fiamme alimentate dal caldo estremo e dalla siccità hanno già devastato migliaia di ettari e costretto all'evacuazione decine di migliaia di persone. Per sostenere le operazioni di spegnimento è intervenuta anche l'Unione Europea con mezzi aerei e sistemi di monitoraggio satellitare. Il servizio di Beatrice Zisa.
4: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere Francia e Spagna nel fronteggiare numerosi incendi boschivi che stanno interessando i due paesi. In Francia la situazione resta particolarmente critica. Secondo il ministro dell'Interno Laurent Nunez, dall'inizio dell'anno sono stati registrati oltre 12.500 incendi con circa 44.000 ettari di territorio distrutti, un bilancio senza precedenti per questo periodo. Sono ancora 32 gli incendi boschivi attivi, con i vigili del fuoco impegnati soprattutto nel sud del paese e lungo la costa atlantica. Anche la Spagna continua a fare i conti con numerosi roghi alimentati dall'ondata di caldo e dalla siccità. L'incendio più esteso interessa la provincia di Guadalajara, circa 100 km a nord di Madrid, dove in una settimana sono andati distrutti oltre 32.000 ettari. A causa della diffusione delle fiamme nelle aree a nord della capitale, il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella vicina provincia di Avila. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone più a rischio. Per fronteggiare l'emergenza, l'Unione Europea ha mobilitato in Spagna 4 Canadair, 2 provenienti dalla Grecia e 2 dall'Italia. In Francia, invece, sono stati inviati 3 velivoli e 2 elicotteri, 2 Air Tractor dal Portogallo, un Canadair dalla Croazia e 2 Black Hawk messi a disposizione da Repubblica Ceca e Slovacchia. La Commissione Europea ha sottolineato che fenomeni meteorologici estremi di questo tipo potrebbero diventare sempre più frequenti e intensi nei prossimi anni, rendendo necessario un coordinamento sempre maggiore tra gli Stati membri.
1: Il presidente statunitense Donald Trump accoglierà martedì alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come confermato da fonti governative statunitensi e dallo stesso Zelensky su X durante il viaggio, che includerà la partecipazione ai funerali del senatore Lindsey Graham, storico sostenitore di Kiev. Il leader ucraino firmerà importanti decreti sulle strategie difensive, economiche e diplomatiche del paese. L'incontro punta inoltre a rilanciare i negoziati di pace con la Russia, attualmente in fase di stallo dopo i recenti colloqui con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Sempre martedì Trump dovrebbe incontrare anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E a proposito, a seguito dei recenti scontri registrati nei pressi di Nablus, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno disposto un'accelerazione da parte dell'esercito per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e per la creazione di nuovi insediamenti. Come riferito da Haaretz, i due hanno inoltre ordinato una serie di misure ritorsive di sicurezza, come la demolizione della residenza del cittadino palestinese accusato dell'uccisione di un colono israeliano, l'avvio di un'operazione militare intensiva nei villaggi considerati roccaforti del terrorismo, con conseguente sequestro di armi, e la revoca dei permessi di lavoro per i residenti delle aree interessate. E l'UNESCO ha approvato d'urgenza l'inserimento di nuovi siti storici nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Oltre all'antica Kherson in Crimea, sono state incluse diverse fortezze nel sud del Libano, tra cui il castello di Beaufort danneggiato dai recenti combattimenti tra Israele e Hezbollah, e l'area archeologica di Sebastia nella Cisgiordania occupata. Mentre le autorità libanesi accolgono con favore la tutela di beni gravemente minacciati dal conflitto e i palestinesi temono la perdita del sito a causa di progetti di esproprio e isolamento territoriale, Tel Aviv ha respinto la decisione dell'agenzia ONU, contestandone le motivazioni e accusandola di voler negare le radici ebraiche della regione. Italia, primo grande esodo dell'estate e traffico da bollino nero sulle autostrade dell'Alto Adriatico. Sabato sono attesi 182.000 transiti, mentre in tutta Italia saranno circa 27 milioni veicoli in viaggio nel fine settimana. Le maggiori criticità sono previste al casello di Trieste Lisert, dove pesano anche i lavori sulla superstrada slovena H4. Intanto salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio proprio alla vigilia delle partenze. Davide Fifacco.
5: Entra nel vivo l'esodo estivo con il primo fine settimana di traffico intenso sulle strade italiane. Weekend da bollino nero sull'intera rete di autostrada Alto Adriatico, dove sono previsti circa 182.000 transiti in 24 ore, mentre su tutta la rete nazionale saranno oltre 27 milioni i veicoli in movimento tra partenze e primi rientri. La situazione più delicata è attesa alla barriera di Trieste Lizard. Qui si concentra il traffico diretto verso la Slovenia e la Croazia, aggravato dalla chiusura, fino a novembre, della carreggiata nord della superstrada slovena H4 per lavori. Nelle prime settimane di luglio il casello ha già registrato un sensibile aumento dei passaggi e per queste ore sono stimati circa 24.000 veicoli. Per limitare i disagi, Autostrada Alto Adriatico ha rafforzato il personale ai caselli, esteso il pagamento contactless a tutte le piste e predisposto safety car in collaborazione con la polizia stradale, che potranno deviare il traffico lungo la A34 in caso di code superiori ai 3 km. Complessivamente saranno operativi circa 300 addetti tra esattori, tecnici, operatori della viabilità e assistenza agli utenti. Anche ANAS ha attivato il piano straordinario Estate Sicura. Fino al 7 settembre sarà sospeso l'83% dei cantieri sulla rete nazionale, con oltre 2.500 operatori impegnati nel monitoraggio del traffico 24 ore su 24. Restano inoltre in vigore i divieti di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie di maggiore afflusso. A complicare ulteriormente le partenze c'è poi il caro carburanti. Alla vigilia del grande esodo, la benzina sfiora i 2 euro al litro nella rete ordinaria e supera questa soglia in autostrada. Ancora più marcato l'aumento del gasolio, che secondo il Codacons costa fino a 14 euro in più a pieno rispetto all'inizio di luglio, con un impatto significativo sul budget delle famiglie in viaggio. L'invito delle autorità resta quello di programmare gli spostamenti, informarsi sulle condizioni della viabilità in tempo reale e mettersi al volante con prudenza, soprattutto nelle ore di punta del fine settimana.
1: Si è conclusa la missione della nave da ricerca Laura Bassi alla ricerca di acqua dolce sotto il fondo del mare Adriatico. La nave ha esplorato i fondali del nord Adriatico da Jesolo a Lignano alla ricerca di falde acquifere che possano risolvere i problemi di approvvigionamento idrico dell'area. Alessandro Martegani.
6: Cercare acqua dolce sotto il mare per rafforzare la sicurezza idrica. È stata questa la missione conclusa in questi giorni dalla nave di ricerca Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS all'interno di Rescue, il progetto coordinato dall'Università di Trieste. I ricercatori e gli studenti a bordo della nave oceanografica hanno mappato falde acquifere a oltre 400 metri sotto il fondale marino nell'area costiera tra Jesolo e Lignano. Durante la campagna sono state ricavate immagini ecografiche del sottosuolo marino e di mappatura del fondale in un'area circa 10 km dalla costa di Jesolo fino al delta del Tagliamento a largo di Lignano. Le falde sottomarine, una volta localizzate, potrebbero integrare le forniture di acqua potabile per l'agricoltura e l'industria, contribuendo a ridurre i costi della desanilizzazione delle regioni attualmente sottoposte a una crescente pressione dovuta alla crescita demografica, all'inquinamento, al cambiamento climatico. I dati, ha detto Cristina Corradin, ricercatrice dell'OGS e coordinatrice scientifica della spedizione, sono di ottima qualità, ma richiederanno molti mesi di elaborazione in laboratorio a terra prima di confermare la presenza degli acquiferi nel sottosuolo marino dell'Alto Adriatico. La spedizione ha posto le basi per un secondo progetto finanziato dall'Associazione Intergovernativa Europea JPI Oceans, che su iniziativa di Malta e Italia ha finanziato un progetto di ricerca che porterà alla conferma della presenza di acqua dolce nel sottosuolo dell'Alto Adriatico tramite un sondaggio del sottosuolo in mare, il primo in Europa.
1: Ancora una notizia di cronaca: gli investigatori della direzione di polizia di Capodistria stanno indagando a tutto campo per far luce sul furto di denaro da un furgone portavalori avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì davanti a un centro commerciale a Isola. Gli inquirenti stanno collaborando con i colleghi di altre questure slovene e all'estero. Si stanno raccogliendo informazioni e prove riguardanti anche il veicolo utilizzato dai malviventi, un'autovettura con targhe italiane, valore del bottino circa 100.000 euro in contanti. Un furto simile è avvenuto giovedì davanti a un centro commerciale a Lubiana e gli investigatori stanno verificando se vi siano dei collegamenti. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Ricordiamo che tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Buona serata.

0: Date Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Terz'ultima giornata al Tour de France 2026 con la tappa regina, da Gap all'Alp d'Huez. Finale infuocato dove il fenomeno sloveno Tadej Pogacar ha ribadito per l'ennesima volta di quante spanne sopra gli altri sia. Come ci si aspettava, c'è stato il Poggi Show con la maglia gialla che è andata a vincere la frazione, non tra le più lunghe, ma certamente esplosiva con 4 Gran Premi della Montagna. Subito in apertura il seconda categoria Col Bayard e dopo appena 18 km il Col du Noyer di prima categoria. A seguire più avanti il seconda categoria Col d'Ornon e per finire una delle salite più iconiche del ciclismo, l'Alp d'Huez, un horse category che misura 13 km e 800 metri con pendenza media dell'8,1%. È una salita irregolare che apre con 2 km al 10%, col tratto più duro che arriva al nono chilometro con una punta dell'11,5%, per poi spianare al 5% negli ultimi 2 km. Ed è stato all'inizio del horse category che lo sloveno ha sferrato l'attacco, scattando all'inizio della temibile salita. Quando si trovava a 2 minuti e 52 secondi dalla testa della corsa, ha semplicemente accelerato, senza neppure alzarsi sui pedali, passando uno a uno chi gli stava vicino e chi ha incontrato lungo la salita. Metro dopo metro ha guadagnato sul gruppo in testa e, trovando il compagno Adam Yates, si è fatto trainare per alcune centinaia di metri. A 6 km dall'arrivo Poggi era a 1 minuto e 9 secondi dai primi. 2 km dopo il distacco era di 30 secondi. A circa 3 km dall'arrivo Poggi andava a meno 5 coi tre davanti che hanno preso a guardarsi le spalle. A meno 2 km e mezzo è arrivato l'acuto di Richard Carapaz che ha allungato sullo sloveno di qualche secondo, senza però reggere nell'ultimo chilometro. Vittoria schiacciante e in solitaria per Tadej, che anche nella generale è sempre più lontano. Per lui questo è il quinto centro a questo tour. Alle sue spalle Martinez e Carapaz. Domani la terza delle tappe alpine e domenica l'ultima frazione con arrivo agli Champs-Élysées. E ora i mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento ad Oklahoma City negli Stati Uniti, dove ieri sera nelle finali di K1 maschile con Giovanni De Gennaro è arrivata la prima medaglia italiana a questi ridati. L'azzurro, campione olimpico in carica nella specialità, ha centrato il bronzo mondiale, che va ad aggiungersi appunto all'oro olimpico di Parigi 2024, all'argento iridato di Augusta 22, all'oro europeo di Tazen 2024 e agli argenti continentali di Ivrea 2021 e Liptovski Mikulas 2022. Nel suo palmarès continua così a mancare solo l'oro mondiale. Il titolo è andato al ceco Jakub Krejci, impostosi sul polacco Michal Pasiut e sull'italiano. Male gli sloveni con Martin Srabotnik fuori già nelle qualificazioni, mentre Lanto Minez e Peter Kauser non sono andate oltre la semifinale. Eliminata in semifinale anche l'unica slovena nella concorrenza femminile, Eva Alina Kocevar. L'oro è andato al collo dell'australiana Jessica Fox, al suo terzo titolo mondiale, che è anche la sua 24esima medaglia iridata complessiva. Argento per la statunitense Evie Leipfart e bronzo per la britannica Kimberly Woods. Stasera, poco dopo le ore 21, avranno inizio le finali nella canoa femminile e maschile. Pagina del calcio. Positiva la scorsa notte per le tre slovene in campo nel secondo turno preliminare di Conference League. Alle Isole Faroe il Koper, unico in trasferta, ha vinto 0-2 sul campo del Runavik con doppietta di Irabor. Un'ottima base prima del ritorno in calendario giovedì prossimo al Bonifica. Koper che oggi ha ufficializzato il passaggio del 16enne talento Tim Ružnić alla Red Bull di Salisburgo. Poi i lubianesi del Bravo che in casa hanno superato 2-1 i macedoni dello Škendja con ritorno in programma tra una settimana a Skopje. E infine fine l'Alumini, documentato dalle immagini, che ha chiuso 1-1 l'incontro giocato a Maribor contro gli albanesi della Dinamo Tirana. Allo stadio Ljudski Vrt di Maribor, dove l'Alumini disputa le sue partite europee per l'inadeguatezza dello stadio casalingo, l'incontro è iniziato in salita per i padroni di casa, trovatisi in svantaggio al 15° dopo un erroraccio in difesa. Šimunić ha sbagliato il retropassaggio verso il portiere Raduha e Berisha non si è fatto problemi, depositando la palla in rete. Gli sloveni hanno provato a reagire senza riuscire a contrastare una Dinamo ben organizzata, nonostante le assenze. Il match è proseguito in modo simile nella ripresa, con gli ospiti che hanno anche sfiorato il raddoppio, ma nel finale, all'83esimo, è arrivata la reazione dell'Alumini, con Bodek che, recuperata palla, ha servito Vrbanec, il cui tiro preciso dal limite dell'area ha trovato lo specchio della porta. Per i padroni di casa si è trattato del primo gol stagionale dopo 4 partite senza reti, ma la qualificazione si deciderà tutta nella sfida di ritorno in Albania. Per chiudere il capitolo panchine nazionali, se oggi Pep Guardiola ha dato il suo no definitivo alla nazionale italiana, ieri sera, dopo alcune settimane di accordi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Jürgen Klopp, quale nuovo CT della Germania. La federazione tedesca e l'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund hanno stipulato un contratto quadriennale che vedrà Klopp guidare la nazionale tedesca fino ai mondiali del 2030. Il 59enne di Stoccarda prende il posto di Julian Nagelsmann, dimessosi dopo l'ennesima delusione mondiale della Germania, eliminata dal Paraguay nei 16° di finale e fuori dagli ottavi per la 3ª edizione consecutiva. Per assumere il nuovo ruolo, Klopp ha lasciato quello di responsabile globale del calcio nel gruppo Red Bull, incarico iniziato meno di 2 anni fa. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Peter Kravitz, Pep Linders e l'ex nazionale Sven Bender. Durante la presentazione ufficiale, Klopp ha esordito dicendo che si sta ancora abituando alla nuova responsabilità, ammettendo che è un grande onore essere lì e che, pur sapendo quanto fosse importante il ruolo di commissario tecnico, viverlo in prima persona gliene sta facendo percepire ancora di più la portata. La federazione ha inoltre nominato per Mertesacker, campione del mondo 2014, nuovo direttore sportivo, con un contratto valido anche lui fino al mondiale del 2030.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione, e infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, mi sto facendo, in realtà sto scrivendo delle

0: di conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquasapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
1: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
1: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo.
1: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento, viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso, diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto

0: proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi, secondo te, il reggae significa ancora tutto questo?
1: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
1: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
1: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: sennò
1: difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio, appunto, di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Oh, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro,
0: certo,
1: non è che certo, si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completetamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
0: sì,
1: infatti
0: sì, beh, sì,
1: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di,
0: certo,
1: di voglia di,
0: certo,
1: di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: certo, certo.
1: È fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere.
0: Beh, sì,
1: in un
0: sì,
1: progetto musicale, perché tutto il resto
0: sì,
1: è online,
0: vero,
1: cioè
0: vero,
1: immagini
0: vero,
1: di repertorio,
0: vero,
1: videoclip,
0: vero,
1: è tutto lì, non c'è, certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non, invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Ma certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta,
1: sì,
0: e ti rispondo citandovi appunto, portando
1: sì,
0: l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto,
0: certo,
1: che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un,
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone,
0: bello,
1: che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte,
0: vero, meraviglioso.
1: È meraviglioso sta cosa qua, perché dici non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a latere perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non,
1: sì,
0: siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi. Perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: cantare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti a Finisterre. Un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Bojan Klastec oggi alla parte tecnica. E ci siamo per portarvi in viaggio. Oggi abbiamo tanti ospiti, vi parleremo di alcuni cammini, abbiamo dei viaggiatori che saranno in collegamento con noi, soprattutto a Finisterre oggi noi torniamo a parlare dell'Iter Goriziense, che è un cammino che io personalmente conosco, anche perché l'ho percorso nell'ottobre del 2025 assieme alla comunità radiotelevisiva italofona e ve l'abbiamo anche raccontato tappa dopo tappa. Credo che lo trovate anche all'interno del nostro sito internet, queste quattro tappe, questi 82 chilometri che vanno da Aquileia al santuario di Svetagora attraversando Italia e Slovenia. Per cui parleremo di questo itinerario giovane nato nell'ambito del progetto europeo Walk to Spirit, che mette insieme storia, cultura, spiritualità e soprattutto territori di confine, e pensate, in appena 2 anni ha già accolto 1000 camminatori. E oggi arriva anche un passaggio importante, perché è arrivato questo riconoscimento ufficiale come cammino regionale del Friuli Venezia Giulia. Allora, noi ne parliamo con Mattia Vecchi, responsabile del progetto di questo cammino goriziano. Mattia, buongiorno, benvenuto, buona mattinata.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno a tutti.
0: Allora, come va? Come state? Partiamo proprio dalla notizia. Siete felici che l'Iter Goriziense è entrato direttamente nella rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia?
1: Ah beh sì, questa è una notizia formidabile per noi, anche perché è un riconoscimento molto importante, perché va a confermare che l'Iter Goriziense non è soltanto un risultato di un progetto europeo che hai menzionato poco prima, il progetto Walk to Spirit legato alla capitale europea della cultura, ma è da oggi un cammino ufficialmente riconosciuto dalla regione e quindi a tutti gli effetti un cammino operativo.
0: E come hai ricordato, scusa se ti interrompo, ma che cosa cambia concretamente da oggi sia per il cammino che per chi lo percorre?
1: Ma io credo che cambi anche la responsabilità che noi abbiamo nei confronti di questo cammino e di mantenerlo e di farlo andare avanti. Se già i 1500 pellegrini che l'avevano percorso in questi 2 anni ci avevano fatto capire che il progetto di fatto rispondeva a un'esigenza reale, e con oggi questo riscontro ci dà proprio più responsabilità, ma anche risorse da investire sul territorio.
0: Ecco,
1: poi è uno stimolo a proseguire su questa strada e a fare sinergia non solo ovviamente con Promoturismo FVG, ma anche con tutti gli altri cammini della regione e dell'area transfrontaliera, perché credo che i cammini non debbano competere fra loro, ma fare rete per rendere ancora più attrattivo il nostro territorio.
0: Ah beh certo, come cresce uno crescono tutti, secondo me. Comunque io l'ho percorso, dicevo prima, nell'ottobre scorso. Tra l'altro Mattia ci ha anche accompagnato in alcune tappe, insomma è stata una bellissima esperienza, però una delle cose che mi aveva colpito, per cui l'avevamo scelto, era proprio per la sua natura trasfrontaliera, perché si cammina attraverso luoghi segnati una volta da dei confini e dalla storia, però oggi uniti in questo unico percorso. Per cui io ti vorrei chiedere, quanto è importante che l'eredità di Go 2025 continui anche attraverso un cammino come questo?
1: Guarda, è importantissimo, perché io credo che il lascito più importante della Capitale Europea della Cultura 2025 sia stato proprio l'averci insegnato a camminare insieme nelle differenze e nonostante le differenze. Ma non parlo solo in senso fisico, dico anche una crescita di comunità che ha quindi imparato a progettare insieme, a guardare al futuro attraverso il dialogo, la collaborazione e come sai ci tengo molto al dialogo nella diversità. E quindi in questo cammino in qualche modo traduce questo messaggio in un'esperienza che è concreta, perché si attraversano 2 paesi, ci sono 2 lingue, 2 culture, ma il camminatore vive un unico percorso senza quasi mai accorgersi che sta sconfinando.
0: È vero.
1: I confini che per tanto tempo ci hanno divise diventano un luogo di incontro e di dialogo. Ecco, non, Non vorrei sembrare esagerato affermando che l'Iter Goriziense è la capitale europea della cultura in versione cammino, perché
0: giusto,
1: è un laboratorio, è un laboratorio di pace, di dialogo, di riconciliazione, e quindi ogni pellegrino, ogni viandante può sperimentare concretamente cosa significa costruire ponti invece che muri, e cosa significa costruire l'Europa.
0: Ecco, tra l'altro, proprio nell'ultima tappa, quella che ci porta su sul Monte Santo, è proprio quella tappa in cui, quando tu cammini, ti chiedi: aspetta, ma io adesso sono in Slovenia o sono in Italia? Ecco, perché si tende a sconfinare proprio parecchie volte all'interno di questo cammino, e poi sappiamo che alla fin fine, insomma, è un territorio unico, la natura a volte è anche unica, e non ti rendi conto, no, da che parte stai camminando. Però dall'inaugurazione del 2024 sono passati nel cammino goriziano più di 1000 pellegrini ed escursionisti. È un cammino giovane e credo che 1000 sia comunque un dato significativo. Ecco, per cui ti vorrei chiedere chi sono queste persone che scelgono di camminare lungo questi 82 chilometri, e adesso in questi giorni c'è movimento sull'iter goriziense?
1: Stranamente, dico stranamente perché fa molto caldo,
0: sì.
1: E solitamente sono poche le persone che si mettono in cammino. In questi giorni sono tanti i pellegrini, ci saranno anche diversi gruppi nelle prossime settimane, e ti devo dire che le provenienze sono molto varie, perché arrivano da tutta la Slovenia, da tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche dal resto d'Italia e da altri paesi europei. Quindi è un dato che ci fa ovviamente molto piacere, e soprattutto riscontriamo che quest'anno ci sono molti giovani, soprattutto dall'Italia, diversi gruppi che hanno deciso di percorrere il cammino, arrivando anche da Roma o da Bologna. Quindi io credo che il punto a favore dell'iter goriziense sia sicuramente che in 82 chilometri ha tutto quello che hanno i grandi cammini, ma soprattutto le tematiche che propone, perché le quattro tappe raccontano di fatto un percorso, no, dalle radici culturali europee fino alle ferite del secolo scorso, e poi alla rinascita e al dialogo. E questo devo dire che affascina molto il pellegrino, che quindi in una maniera innovativa può scoprire dei valori universali come la pace, la riconciliazione, in un territorio unico e senza confini.
0: Senti Mattia, quando noi l'abbiamo percorso e siamo arrivati alla fine della tappa, c'era padre Bojan che ci ha offerto la rakia. Faceva caldo e praticamente erano forse le 2 del pomeriggio. Ecco, siamo stati fortunati, o può capitare anche altri camminatori questo?
1: No, può capitare assolutamente a più di qualche camminatore di giungere in cima al Monte Santo e trovare padre Bogdan che offre la cosiddetta penitenza di Svetagora. È un modo di accogliere anche simpatico.
0: È certo. Poi spieghiamo la rakia, ovviamente magari per chi ci sente dall'Italia o da lontano, cos'è? Tipo un distillato, no? Con delle erbe,
1: sì.
0: Una sorta forse
1: sì,
0: di una
1: di
0: grappa.
1: Erbe, tra l'altro tutte, sì, ma lo fanno loro, lo fanno i frati su a Monte Santo, proprio con le erbe che hanno lì, quindi è un prodotto totalmente a chilometro zero.
0: Certo. Allora, tra le novità, voi avete annunciato anche un'applicazione che accompagnerà i camminatori accanto alle tracce alla guida già esistente. Ecco, per cui che cosa troveremo e quanto potrà cambiare ad esempio l'esperienza di chi parte grazie all'app?
1: Ma guarda, l'app, come dicevi, è solo uno degli strumenti che metteremo a disposizione oltre a quelli già esistenti. Di fatto non sostituisce nulla, ma vuole completare l'esperienza di chi sceglie di percorrere il nostro cammino, con l'obiettivo di renderlo più accessibile, offrendo informazioni aggiornate in tempo reale sui servizi, sui punti di interesse, e poi approfondire magari la storia, la cultura, il patrimonio naturalistico. E in più stiamo attivando anche un sistema di messaggistica WhatsApp, così chi si trova sul percorso può ricevere rapidamente supporto o chiarimenti in caso di necessità, e questo è fondamentale, insomma, che i gestori del cammino possono essere reperibili sempre in caso di necessità. Però ecco, una cosa mi preme, che non vogliamo che il pellegrino percorra il cammino con il telefono in mano, quindi la tecnologia dovrà essere assolutamente un aiuto, ma non deve sostituirsi all'incontro con le persone, anche al silenzio e alla fatica del cammino. Ecco, gli strumenti digitali fondamentali, soprattutto in questo momento, ma devono accompagnare l'esperienza, non sostituirsi a questa.
0: Senti, voi avete annunciato che arriveranno un po' di soldini finalmente, no? Di investimenti per questo cammino, no? Per la comunicazione, per i servizi. Ecco, facciamo che ci risentiamo tra un anno. Quale passo avanti dell'iter goriziano vorresti potermi raccontare tra un annetto qui a Finisterre?
1: Ma guarda, mi piacerebbe dirti non solo che il numero di pellegrini è salito, perché quello non è di fatto un indicatore importante, ma soprattutto che la qualità dell'esperienza è migliorata. Abbiamo da poco istituito un tavolo di lavoro, un tavolo di governance che riunisce tutti i comuni attraversati dal cammino, gli enti del turismo, sia italiani che sloveni. E questa è una governance condivisa che ci permetterà di monitorare costantemente il percorso, quindi raccogliere le esigenze dei camminatori, programmare insieme gli interventi futuri, cosa c'è da fare, quale ospitalità migliorare. Quindi questi 50.000 euro di fatto noi li investiremo per incontrare il territorio. Questo sarà fondamentale. E c'è una cosa che mi sta molto a cuore e che credo sia fondamentale, che un cammino vive solo se il territorio lo riconosce come proprio, se lo adotta, no?
0: Certo.
1: Per questo il nostro obiettivo non è semplicemente aumentare il numero di pellegrini, ma di fatto costruire una rete stabile di collaborazione che renda il cammino sempre più accogliente, accessibile, ben curato e soprattutto sicuro.
0: Certo.
1: Ecco, io in questo ci credo totalmente, l'abbiamo visto in altri cammini, quando la comunità si prende cura del cammino, ecco, questo è il vero successo, perché il cammino non si misura solo da quante persone lo percorrono, ma soprattutto dalla capacità di un intero territorio, quindi di prendersene cura insieme.
0: Bene, noi facciamo come al solito un grande in bocca al lupo perché questo cammino sia ancora più bello, ancora più sentito anche in quello che poi è il tessuto sociale nei luoghi in cui passa. E un indirizzo per sito internet e social, insomma, per seguirvi, per vedere qualche foto del cammino e per entrare ancora un po' più in quello che è il mondo appunto del cammino goriziano.
1: Certo, tutte le informazioni e le novità si trovano su www.itergoriziense.eu e ci trovate anche sui maggiori social come Instagram e Facebook.
0: Grazie a Mattia Vecchi e salutaci tutti gli amici che hanno reso questo cammino vitale possibile e alla prossima.
1: Grazie, a presto Barbara, un saluto a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Roma Soul, la canzone di Bruno Mars qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Allora, io oggi vorrei chiacchierare con un amico che è Pietro Scidurlo, che noi abbiamo conosciuto in occasione di Fa la Cosa Giusta, che è un bellissimo evento festival organizzato da Terre di Mezzo, e vorremmo parlare con lui. Ci sono veramente tantissime cose che vorremmo chiedergli. Lui è fresco, diciamo così, di un'esperienza in questi giorni in Friuli Venezia Giulia sul cammino di San Cristoforo. Vorrei raccontare qualcosa su Pietro Scidurlo. Lui ha iniziato la sua storia di camminatore nel 2012 percorrendo il cammino di Santiago in handbike. Da quell'esperienza è nato anche il suo impegno perché i cammini possano essere vissuti anche da persone che hanno delle disabilità o delle esigenze specifiche, e ha fondato Free Wheels, che è una realtà impegnata a rendere il viaggio lento e i cammini sempre più accessibili. Lui ha percorso, ha mappato itinerari, ha scritto guide, ha lavorato perché informazioni su sentieri, strutture e servizi permettano a ciascuno di capire se e come può affrontare un cammino, perché è una filosofia che parte anche da un principio semplice. Spesso un percorso può essere affrontato, però servono anche delle informazioni precise per poterlo scegliere consapevolmente. Allora, vediamo. Pietro, ci sei? Buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao Barbara, che piacere sentirti, e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria. Ti racconto subito due cose, ma rispetto ai cammini appunto che abbiamo citato. Allora, non abbiamo percorso solo il cammino di San Cristoforo. Noi cosa abbiamo fatto in questi giorni? Noi siamo partiti da Tarvisio, abbiamo costruito un itinerario completamente accessibile a persone con bisogni di accessibilità motoria da Tarvisio a Spilimbergo. Ma i cammini che abbiamo toccato sono ben tre, e sono la via Romerstrata, quindi seguendo per gran parte l'Alpe Adria, il cammino di Sant'Antonio in bicicletta ed infine, come giustamente detto da te, il cammino di San Cristoforo a piedi, ed è stata un'esperienza senza parole.
0: Ah sì. Beh, per cui insomma diciamo che ti sento entusiasta proprio del cammino di San Cristoforo. E vorresti raccontarci qualcosa prima su questa esperienza, poi magari passeremo a tante altre cose che vorrei sapere, per l'appunto.
1: La via Romerstrata, seguendo comunque la ciclabile dell'Alpe Adria, effettivamente era un percorso che ci aspettavamo che fosse completamente accessibile, dove ci siamo resi conto da subito che nel momento in cui, cosa che chi si occupa di accessibilità lo dice sempre, nel momento in cui noi creiamo le condizioni, poi le persone effettivamente arrivano. E quindi c'erano famiglie, c'erano persone con esigenze di accessibilità di varia natura, c'erano veramente delle più svariate utenze lungo l'itinerario. Allo stesso modo il cammino di Sant'Antonio in bicicletta, in quel tratto era particolarmente pianeggiante, quindi da Gemona del Friuli fino a Flagogna, e abbiamo trovato, sì, c'era qualche strappo da fare, ma comunque era percorribile, o comunque altresì i punti critici che abbiamo rilevato in realtà erano punti critici che già ci aspettavamo, perché li avevamo verificati un po' dalle mappe. Dovevamo soltanto andare sul posto e capire se erano percorribili o se servivano delle varianti. Ma il cammino di San Cristoforo ci ha assolutamente ben sorpreso, perché la tappa che abbiamo seguito noi, ovviamente abbiamo potuto seguire per questo itinerario solo quella tappa, era la tappa a piedi, quindi di conseguenza il cammino a piedi di San Cristoforo in quella tappa specifica da Flagogna a Spilimbergo era già completamente accessibile a tutti. E questa cosa è stata sicuramente una bellissima sorpresa.
0: Ecco, Pietro, quando dici noi, dici la tua associazione Free Wheels, la realtà appunto impegnata a rendere il viaggio lento e i cammini sempre più accessibili a tutti?
1: Sì, praticamente, come sai, io ho un pluricappello, che alle volte è una fortuna, alle volte è una cosa di cui mi libererei volentieri, però sì, da fare il costruttore di itinerari e ad avere avuto la grandissima opportunità di unire lavoro e passione, perché lavoro per Terre di Mezzo, scrivo per Terre di Mezzo, o sono anche presidente di questa associazione che si chiama Free Wheels e che si occupa di promuovere esperienze di viaggio lento accessibili a tutti, a tutte le persone che hanno appunto bisogni di accessibilità più svariati. E quindi assieme a dei professionisti, colleghi che sono costruttori di itinerari, siamo andati appunto a fare questa verifica di questo itinerario da Tarvisio a Spilimbergo per oltre 100 km. chilometri.
0: Ecco, senti, io ti ho visto nelle foto viaggiare in the handbike o forse anche in carrozzina. In questo caso, ecco, come hai affrontato il cammino di San Cristoforo? Quale mezzo hai scelto?
1: Ma allora, tendenzialmente tutte le persone con o senza bisogni di accessibilità possono andare in giro a piedi o possono andare in giro in bicicletta. La stessa cosa vale per le persone, come nel mio caso, che hanno una lesione midollare. Se vogliono andare a piedi usano la propria sedia a ruote, che può essere anche trazionata da un propulsore elettrico oppure no, oppure se vogliono andare in bicicletta, come giustamente sottolineato da te, usano delle biciclette specifiche che sono le hand bike o le special bike. In questo caso io ho scelto di farlo a piedi, quindi ero in sedia a ruote con un propulsore elettrico che mi ha aiutato a superare magari le parti un po' più complicate, perché non è che tutto l'itinerario che abbiamo fatto in Friuli era tutto completamente asfaltato, anzi c'erano degli interessanti passaggi su sterrato.
0: Senti, ma una parte importante appunto del tuo lavoro riguarda proprio le informazioni disponibili prima della partenza. Cosa significa davvero dire che un cammino è per tutti, e quanto conta poter sapere ad esempio in anticipo quali difficoltà si incontrano?
1: Ovviamente sono informazioni, quelle che ti condivido adesso, che non le sono inventate io di sana pianta, ma chiunque si segue questo tema insomma lo riporta in diverse occasioni, che le informazioni pre-partenza sono la parte più importante. Cioè la catena del turismo accessibile non inizia nel momento in cui io sono arrivato sul luogo e cerco l'ospitalità accessibile, inizia quando io sono seduto a casa e parlo con una mia amica, con la mia amica Barbara, e mi dice: sai che dovresti venire in Friuli Venezia Giulia sul Cammino di San Cristoforo? E io comincio ad andare a cercare dal sito del Cammino di San Cristoforo, dalle mappe, tutta una serie di informazioni che mi comprendono di capire quanto quell'itinerario, quanto quell'esperienza di turismo possa rispondere ai miei bisogni di accessibilità, che paradossalmente tutti mi vedono su una sedia a ruote, ma ti devo svelare che ho anche delle esigenze alimentari, quindi dentro di me c'è un mondo di esigenze che io devo andare a vagliare per poter realizzare la mia esperienza di turismo. E quindi quando parliamo di un cammino accessibile, significa un cammino che fin dall'inizio mette le persone nella condizione di conoscere preventivamente cosa troveranno sul territorio, quindi dove andranno a dormire, perché come sappiamo benissimo noi che ci occupiamo di cammini, non esiste cammino se non esiste ospitalità. I servizi di appoggio lungo l'itinerario, perché io mangio, io devo curarmi se mi faccio male, io devo poter riempire la borraccia in delle fontanelle che siano accessibili per la mia condizione di disabilità, e quindi tutto questo insieme, ospitalità, servizi, punti di interesse, attrattori culturali e infrastruttura stessa, va a comporre il quadro dell'esperienza accessibile, perché io non vado solo per camminare, non vado solo per dormire in Friuli Venezia Giulia e non vado soltanto per andare a mangiare o entrare in una farmacia piuttosto che andare a vedere il castello di Spilimbergo. Io ho bisogno di fare tutto un insieme di cose che compongono poi effettivamente la mia esperienza straordinaria in Friuli. E scusami, concludo, la catena del turismo accessibile si conclude quando io riesco a tornare a casa in autonomia e, riparlando con la mia amica Barbara, gli dico: ma sai che bello è stato andare a camminare in Friuli Venezia Giulia? Ecco, a quel punto noi abbiamo ottenuto una filiera completa di accessibilità.
0: Pietro, allora è stato bello camminare in Friuli?
1: È stato strepitoso, Barbara.
0: Sì. Veniamo alla cosa fondamentale di tutta questa chiacchierata.
1: Sì. Ho potuto camminare nelle gallerie dell'ex ferrovia, cioè io stavo non su una ciclopedonale, stavo su un'autostrada per le biciclette, e a un certo punto vedo scurirsi tutto quanto e sono entrato in tante gallerie dell'ex ferrovia, che oggi è diventata una bellissima ciclopedonale. Pedonale, certo. Cioè per me è stato pazzesco, ma quella è stata solo una delle tante cose che ho vissuto. Vi potrei raccontare del lago di Cornino, che è veramente un'osi pazzesca, cioè dei colori, l'acqua che ho potuto veramente toccare con gli occhi, con mano, nel tagliamento, insomma è stata veramente strepitosa, ma allo stesso modo tantissime altre cose bellissime che ho visto attraversando questi luoghi, e l'accoglienza delle comunità, cioè è stata veramente pazzesca. Quindi se la domanda è quando è che ripartirai per il Friuli Venezia Giulia, io ti spero di poterti dire presto, perché è stato veramente una grandissima sorpresa.
0: Senti, ma Pietro, tu hai parlato anche di magari a volte bisogni alimentari specifici, ecco, io spero che tu non abbia l'intolleranza al lattosio e che abbia potuto mangiare il frico.
1: Allora, no, non ho l'intolleranza al lattosio, però ho praticamente l'allergia alle liliacee, e qui casca l'argino, perché mi verrebbe da chiedere ai tuoi ascoltatori chissà cosa sono le liliacee.
0: Infatti,
1: perché spesso e volentieri vado nei ristoranti e anche lì non è proprio come dire, di primo pelo il concetto. Io sono allergico ad aglio, cipolla, porro, scalogno, erba cipollina, ma ti posso dire, e mi piacerebbe anche farti, come dire, far pubblicità al ristorante dove sono andato a mangiarlo, a Spilimbergo, ho potuto assaggiare finalmente il fricò senza cipolla, è stata una cosa pazzesca, buonissimo. Mi hanno raccontato tutta l'etimologia che c'è dietro al loro saluto, mandi mandi, piuttosto che anche il, e qua mi casca la voce, mi chiedo scusa, piuttosto che anche tutta la controversia toccai friulano.
0: Ah, ok, ok, insomma ti hanno istruito bene, ecco.
1: Assolutamente sì.
0: Vabbè, io sono friulana, per cui la domanda sul frico, Pietro, te la devo fare assolutamente.
1: Hai fatto bene.
0: Allora, senti, ultima cosa e poi ti lascio andare. Insomma, hai fatto un sacco di cammini, Santiago, Francigena, tanti itinerari, adesso questo qua in Friuli. Ecco, io vorrei chiederti che cosa insegna il cammino sulla libertà. Non ti ho preparato questa domanda, tra l'altro, così te la butto lì come se fosse semplice, una cosa da 30 secondi, ma non lo è.
1: Io posso, non so esattamente cosa mi insegna, io dico sempre ho avuto questa fortuna di intraprendere un'esperienza che è stata quella del Cammino di Santiago, che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha restituito una vita, perché io anche in uno dei miei libri, che permettimi di pubblicizzare,
0: assolutamente,
1: Chi vuole non c'è destino, di Terre di Mezzo, racconto proprio, tutti mi conoscevano come Pietro il Camminatore, ma nessuno conosceva il cammino di Pietro, cioè come sono arrivato a fare questa scelta di vita. E quindi Per chi vuole non c'è destino, di Terre di Mezzo, si trova appunto questo racconto della mia vita, e racconto come sono arrivato appunto a essere la persona che sono. Ti posso dire che il cammino mi ha salvato in tutti i modi in cui una persona può essere salvata. E quindi io dico sempre, quando mi chiedono ma perché continui a partire eccetera, al di là di uno status di benessere, ma perché per me ripartire è un po' un modo per ringraziare quello che la strada mi ha dato, e quello che la strada mi ha dato è una strada da seguire. E quindi metto a disposizione la mia capacità, il mio know-how, la mia professionalità, ma anche la mia voglia di scoprire il mondo per altri che hanno magari la stessa voglia, ma hanno quella paura in più che avevo anche io di fare il primo passo. E quindi è quasi un dovere il mio di aiutare altre persone a vivere queste esperienze che sono veramente qualcosa di straordinario.
0: Pietro, meraviglia. Vorrei intervistarti ogni giorno.
1: Quanto la tua regione.
0: Ok, beh, la mia regione, in realtà adesso noi siamo in Slovenia, però ogni tanto appunto magari sottolineo il fatto che appunto io provengo da là.
1: Allora, prego. Ti rubo gli ultimi 3 secondi, mi hanno detto di venire a camminare in Slovenia.
0: Infatti, noi ti aspettiamo, perché magari quando vieni camminiamo assieme a te. E che
1: molto
0: dire,
1: volentieri.
0: Pietro, noi ti ringraziamo. Seguitelo, Pietro Scidurlo, trovate i suoi libri, trovate le sue esperienze, lo trovate anche sui social. Grazie per essere stato su Radio Capodistria, per essere stato a Finisterre.
1: Ciao, grazie a voi.

0: lasciamo anche la musica di PJ Harvey, Down by the Water. Sicuramente l'acqua è qualcosa che contraddistingue l'appuntamento al festival di cui vi vorremmo parlare. Prima abbiamo parlato dell'iter goriziense e noi appunto continuiamo a seguire idealmente il corso dell'Isonzo e arriviamo a Fiumicello, Villa Vicentina, per cui siamo sempre in Friuli, dove è in corso in questi giorni la 18ª edizione di Eson. 4 giorni in cui arte, musica, spettacolo entrano letteralmente nel paesaggio, un festival molto particolare perché qui la natura non è semplicemente lo scenario degli eventi ma diventa proprio parte delle opere d'arte, delle performance, e tutto avviene in questo ambiente molto delicato, cercando di ridurre al minimo l'impatto della presenza umana. È uno dei festival più sostenibili che abbia mai visto e noi ne parliamo con David Strussiat, artista e anche tra i responsabili di Eson. Speriamo che ci senta, David, buongiorno. Speriamo che ci senta, David, buongiorno, buona
1: ciao,
0: mattinata.
1: Ciao Barbara, buongiorno.

0: e siamo qui da un paio di settimane con il nostro staff a costruire tutto il festival. Ed è una grande avventura.
1: Ecco, io ci vengo ogni anno a questo festival. Devo dire, la cosa che mi piace di più sono le opere di Lendard, perché sono bellissime. Ogni anno le fotografo e me le ammiro, ecco. Per cui te lo chiedo proprio come primissima cosa, quante ce ne sono? Puoi svelarci qualcosa?
0: Diciamo nel parco di Fiumicello, sì, in questo momento ci sono circa 15 opere, alcune che arrivano dalle edizioni passate, alcune realizzate nuove. Quest'anno abbiamo 5 nuove opere, di cui 6 nuove opere, compreso il palco che fa da scenografia agli spettacoli, di cui 4 artisti internazionali dalla Mongolia, Repubblica Ceca, Belgio e Polonia, che hanno realizzato delle opere piuttosto particolari rispetto allo standard a cosa eravamo abituati, perciò c'è un buon livello di innovazione. La Land Art è la Land Art oggi rinchiude un cappello di varie forme di arte nella natura. C'è l'arte, quella più proprio classica, Land Art, dove si usano solo materiali naturali che vengono assorbiti naturalmente nello spazio. Ci sono strutture fatte sempre con materiali naturali, legno, che magari nel tempo però riteniamo di sono più dotate nel tempo, e a un certo punto noi le dismettiamo. L'obiettivo comunque è quello di non avere delle opere che siano permanenti, ma che abbiano un loro ciclo armonico con spazio che ci ospita.
1: Ecco, ma quanto spero di portela bene come domanda, quanto vive un'opera di Land Art in media?
0: Allora, è un processo molto
1: diverso. Sì, però una volta che è finito il festival, le spostate, le mettete in salvo o le lasciate nel...
0: No, generalmente le opere sono visitabili, ancora visitabili. Ci sono alcune opere che sono addirittura qui da 4 anni e resistono ancora. E alcune opere invece vengono rimosse perché magari utilizzano materiali non proprio compatibili all'ambiente, magari plastica o ferro, ma generalmente diciamo che la vita delle opere si sta allungando un po', perché le richieste che abbiamo da parte anche di committenti esterni, comuni, altre associazioni, altri enti che costruiscono parchi di Land Art in tutta Italia e in Europa ci chiamano e ci chiedono: l'opera può durare almeno un po' di anni, allora abbiamo iniziato a utilizzare un po' di materiali, cioè viti, filo di ferro, per farle resistere di più.
1: Certo.
0: Ed è una maestranza che abbiamo sviluppato. Tra di noi ci sono circa una decina di persone del nostro gruppo che si occupano quasi stabilmente di questo e lo svolgono almeno 4-5, lo svolgono come lavoro. In questo è un aspetto incredibile, come partendo da un gioco si stia sviluppando una vera corrente d'arte.
1: Certo, tra l'altro appunto questa nostra trasmissione è una trasmissione che parla di cammini, appunto abbiamo parlato prima dell'iter del cammino goriziano che passa comunque in quella zona lì, per cui ovviamente insomma magari uno che sta facendo il cammino può essere invitato a vedere le vostre opere. Però poi ho scoperto, cioè esiste un cammino praticamente nei pressi di Bologna sull'Appennino che vorrei fare, ed è un cammino circolare, sì, che è un cammino di 5 giorni dove tu praticamente ricerchi, guardi, vedi, insegui queste opere di Land Art, e so che voi ci siete proprio coinvolti, per cui c'è un po' di Friuli anche in quel bellissimo cammino là.
0: Beh sì, il Bologna Montana Land Art Trail è uno dei percorsi in cui ci siamo stati coinvolti nella direzione, nella costruzione di opere, sia appunto anche nella scelta degli artisti e nella costruzione. Ogni anno andiamo lì e costruiamo varie opere, ma non è l'unico. Oltre a questo c'è anche un bellissimo parco in Sardegna, nel paese di Pau, nell'Oristanese, sul Monte Arcico, un monte ricco di storia e di archeologia, dove anche lì ci hanno invitato a far rivivere il bosco attraverso questa forma di arte, e sta avendo un grandissimo richiamo. È un richiamo per le persone, un pretesto per tornare in natura, e questo genera di conseguenza l'opera in sé. Serve un po' a farci guardare cosa c'è oltre, cosa c'è nello sfondo, com'è il paesaggio dietro, e farci ritornare a appassionare a quello che è l'ambiente naturale. Credo che sicuramente appassionandosi a qualcosa si è poi in grado di proteggerlo. È un po' il gioco, quello che è la sfida che ci diamo, un po' è questa, ritornare a essere delle comunità.

0: comunità che vivono in modo attivo il paesaggio anche naturale.
1: E ritornando appunto a Eson, ovviamente poi non vogliamo fare il classico elenco di appuntamenti, di cose che poi dopo uno neanche se le ricorderà, no. Anzi rimandiamo direttamente sul sito, ecco, però ti chiediamo qual è il filo che tiene insieme le tante anime di Eson, perché ovviamente io mi sono un po' concentrata sulla Lendar perché cioè, le opere che vedo ogni anno sono bellissime, le più belle di solito che mi sia capitato di vedere, no? Però ovviamente c'è la musica, c'è la danza, le performance, i laboratori anche per i bambini, ecco, c'è un po' un filo conduttore?
0: Beh, allora, diciamo, anche per me che sviluppo il programma è difficile focalizzarsi su un aspetto. Il processo è un processo complesso che dura un anno. Il programma, oltre alla scelta di artisti che siano compatibili con lo spazio, con il luogo dove siamo, che non abbiano questo richiamo di, come nome, di essere famosi tanto da chiamare centinaia di migliaia di persone, no, cerchiamo di essere di avere una proposta di qualità contenuta e che giochi proprio su quanto le persone possono essere emotivamente coinvolte nel festival. E naturalmente un aspetto che sento di cui siamo orgogliosi è il fatto che cerchiamo di ospitare anche nel festival, oltre ad artisti internazionali, realtà locali, cioè produzioni del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia che originali, cioè dare spazio a chi fa cose proprie e soprattutto collaborare con altre realtà culturali del territorio, altre associazioni, altri enti che sviluppano festival, che sviluppano progetti culturali in diversi territori, principalmente in territori anche rurali. Questa collaborazione, questo lavoro di rete è fondamentale perché permette di sviluppare modi di fare cultura alternativa in sinergia, un qualcosa che viene scoperto da noi viene condiviso con altri operatori. Ricordo per esempio il Tree Sound Festival a Tramonti o il Festival Home di Cala Teatro nel Valle del Natisone, o stasera ospiteremo appunto uno spettacolo di Alberto Novello che gestisce un festival di musica elettronica in Trieste, il NET. Next Festival, un festival proprio di artisti internazionali, e stasera sviluppiamo una performance insieme con lui. Stiamo appena gonfiando una sfera di 5 metri che verrà appesa e su cui lui proietterà del laser. Faccio qualcosa di
1: meraviglia,
0: un po' strano, assurdo,
1: sì.
0: Le sfide, siamo in quella dimensione di festival dove possiamo permetterci di sperimentare, investire sull'immaginazione degli artisti e ci riteniamo molto fortunati a poter fare questo.
1: Allora io rimando tutti al sito internet di Eson. A te chiedo, oggi a che ora si comincia e così se magari ci vuoi giusto raccontare
0: il
1: un po' cosa capita.
0: Il nostro chiosco super fornito di
1: alle 18
0: locali comincia già alle 18-17.
1: Okay.
0: E poi alle 18 cominceranno appunto attività per ragazzi, per bambini, delle performance, ci sarà una performance di circo molto interessante di un artista francese, concerti di band locali, una band dal Senegal, Yumi e Yarabak che sono dal Marocco, la performance di Alberto Novello, insomma ce n'è per tutti i gusti, non è avere un genere, non essere focalizzati su un tipo di pubblico, ma poter dare un'offerta culturale a tutti, poter trovare ognuno il proprio spazio all'interno di Eson e la propria dimensione, questo è un po' è la ricerca nel programma.
1: Meraviglia, allora grazie David, ti lasciamo, ti abbiamo per un po' come dire rubato da Eson Festival, però ovviamente insomma sono dei giorni molto molto concentrati, immagino. Allora,
0: certo, ma è questo il bello.
1: Certo, allora a presto, buona 18ª edizione e ci si vede proprio lì sull'Isonzo.
0: Ci vediamo, grazie mille, ciao Barbara.
1: Alla prossima, e noi andiamo con la prossima canzone qui su Radio Capodistria, qui a

0: E lasciamo anche la musica di Manu Chao che suonerà ai Laghi di Fusine proprio durante il prossimo fine settimana. Allora, noi rimaniamo ancora in Friuli Venezia Giulia, perché questa volta andiamo da Lisonzo verso le Alpi Giulie, cioè diciamo che rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, però siamo in quel territorio fantastico che c'è tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria, e noi ne parliamo con la guida ambientale escursionistica Laura Ciaghi, che ha camminato proprio in quelle zone. Ecco, lei ha accompagnato dei viaggiatori in un viaggio a piedi molto particolare, per cui insomma 7 giorni in questa zona dove ci sono appunto 3 paesi, lingue, culture che si incontrano, ed è un trekking che è nato attorno al No Borders Music Festival, per cui c'è stata anche la possibilità, per chi ha voluto, oltre che camminare, anche di andare a vedere qualche concerto. Ecco, io trovo che questa cosa sia una cosa fichissima, perché metta assieme due delle cose che amo di più al mondo: andare a camminare, fare un cammino e addirittura vedermi dei concerti bellissimi in posti pazzeschi. Per cui, come dire, piena di entusiasmo, do il benvenuto a Laura. Buona mattinata, ciao Laura, benvenuta, ben ritrovata.
1: Buongiorno, chi ci ascolta, grazie.
0: Buongiorno. Quando è che siete rientrati da questo trekking, per l'appunto, dicevo, da questo trekking No Borders?
1: Noi siamo rientrati sabato scorso, abbiamo terminato con sabato con il concerto di Coes, perché io appunto ho voluto andare a seguire Coes e poi Papagarri a seguire. E quindi siamo, insomma, qualche giorno che siamo più o meno rientrati, poi in realtà il rientro vero ci si mette un po' di più, perché si rientra magari col corpo, ma poi la testa, l'anima resta ancora a gironzolare per i boschi della Slovenia e di Treviso per un po' più a lungo.
0: Ho capito, per cui insomma per cui ci sono ancora tante teste, tante anime che vagano nei pressi di Fusina. Ecco, e tu invece
1: tutti
0: hai
1: assieme, che è la dimensione molto bella.
0: Infatti, tu hai scelto il concerto di LP, perché so che ognuno, ovviamente chi faceva questo cammino, poteva scegliere se andare a vedere un concerto oppure no, e quali concerti. Tu invece hai scelto Laura Pergolizzi, giusto?
1: Laura Pergolizzi, sì.
0: Com'era?
1: Abbastanza un'icona, è stata molto bella. Molto bella l'esperienza. E lei, secondo me, visto dal vivo, ha un'energia pazzesca, una capacità di tenere il pubblico, di comunicare anche l'energia e la bellezza della musica che sta facendo. Fantastica. Poi vabbè, ha una voce spaziale e questo.
0: E capisco.
1: Non possiamo che inchinarci. Diciamo che vederla al pomeriggio, il primo pomeriggio, tra il Mangart e la Fusine, come dire, è una bellezza che veramente apre il cuore in una maniera forte.
0: Ecco. Sì, sai,
1: quel concerto lì per me è stato un motto di apertura, perché è arrivato subito dopo, insomma, siamo entrati con tutto il resto del gruppo, quel concerto siamo partecipando in due, e non so, mi ha messo di buon umore, e è stata la prima, diciamo, esplosione di bellezza per poi tutte le giornate che sono arrivate anche dopo.
0: Ma e senti, allora io infatti ti vorrei chiedere: chi ha partecipato a questo viaggio senza confini, e soprattutto che tipo di esperienza è stata? Cioè, dove avete dormito? Eravate in tenda, B&B, viaggiavate anche con sacco a pelo? Ecco, raccontaci un pochino chi ha partecipato e come vi siete organizzati per dormire, insomma, che equipaggiamento serviva?
1: Allora, il gruppo, partiamo dall'equipaggiamento, poi
0: sì.
1: Parliamo del gruppo.
0: Sì.
1: L'equipaggiamento, la mia scelta, che è un po', diciamo, controcorrente rispetto ad altri cammini che propongo, che faccio durante l'anno, è stata quella di un cammino stanziale, quindi fermi in un posto solo,
0: okay.
1: Con escursioni giornaliere, però in tenda.
0: Ok.
1: Però in tenda, che è una formula un po' particolare, perché tendenzialmente i cammini o sono itineranti in tenda, o diciamo di rifugio, oppure sono stanziali, ma è una struttura molto comoda. Di solito, generalmente, sono le mie proposte, ma anche quelle di colleghi sono un po'
0: certo. Direi che è un'ottima scelta.
1: Stanziale in tenda è un po' particolare, perché da una parte apre molto, perché abbassa, insomma, l'escursione giornaliera tendenzialmente è meno difficile, il fatto di non dover viaggiare con treno completo diventa un cammino molto più inclusivo, e poi lo vedremo poi nel gruppo, nella composizione del gruppo che poi è venuto a camminare con me. E il fatto però di essere in tenda ti riporta immediatamente a un contatto con la natura e anche a una vita di gruppo che è molto forte. E che era anche la dimensione che poi cercava chi è venuto. Chi è venuto a fare questo cammino? Sono venuti in tanti, perché erano 15, che è il massimo che un gruppo del genere, per avere senso, per avere funzionalità, può cogliere, diciamo. E è venuto proprio perché aveva bisogno, voglia di scoprire questa dimensione. E dico di scoprire perché, mentre quando l'ho composto l'anno scorso, la maggior parte delle persone erano già campeggiatori o campeggiatrici e sono venute già con un know-how, diciamo, di campeggio, e sono venute perché avevano voglia di rifare campeggio, quest'anno si è presentata tantissima gente che invece non aveva nessuna esperienza di campeggio e che voleva scoprire quella dimensione lì. E questo è stato anche molto bello, perché, come dire, io ho anche trovato questo cammino, come dire, è stata una piccola risposta a un desiderio di contatto con la natura, di essenzialità, di comunità anche, perché un campeggio è inevitabilmente anche molto comunità, che anche un po' mi ha stupito, ma in senso positivo, è stato bello scoprire che c'era questa voglia anche di mettersi in gioco, perché per persone che mai non dormite in tenda, l'idea di fare 7 giorni in tenda, poi in un posto come la Roma Kremiskagora, in un campeggio molto basic, off the grid, come viene definito adesso, quindi tanta energia elettrica, quello di mettersi in gioco diciamo per 7 giorni, che sono tanti, 6 notti in tenda, in un posto che comunque un po' di pioggia sempre più o meno sappiamo che la porta, è stato molto bello e anche, come dire, molto coraggioso, molto importante che tutte queste persone si siano messe come dire,
0: uscite andando dalla un po' comfort zone.
1: Uscendo, sì, esatto, uscendo dalla zona di comfort. Chi sono queste persone? Tu mi chiedi chi è il gruppo.
0: Sì. No, beh, ma intanto scusami, per cui mi dicevi il campeggio, voi l'avete scelto comunque in Slovenia e dicevate campeggio basic, sì, insomma, non quel campeggio con la piscina, super ristorante.
1: Mezzo al bosco con una piccola struttura cucina e dei tavoli dove poter mangiare assieme. È un lusso bellissimo, cioè il lusso dell'essenzialità.
0: Ma è andato tutto bene? Non è entrata l'acqua in tenda di notte, ad esempio?
1: È entrata l'acqua in tenda e poi è anche uscita.
0: Ah, ok.
1: Okay. Nessuno si è alluvionato, qualcuno si è trovato a pelo un po' umido, ma va bene, pazienza.
0: Vabbè, fa parte dell'esperienza. Ma infatti, ma dimmi, chi ha partecipato a questo cammino? Com'era composto il gruppo? Io ho visto le foto, mi sembravate tanto al femminile, cioè pochissimi uomini.
1: Molto al femminile, sì. C'erano pochissimi uomini e c'era soprattutto un'età molto varia, perché camminatori e camminatrici andavano dagli 11 ai 65 anni. Quindi c'erano veramente tutte le generazioni presenti, ed è questa è stata una delle ricchezze bellissime, con un arricchimento reciproco molto forte. E poi questa cosa la dico sempre, ma è molto vera: quando noi viaggiamo in gruppo, noi abbiamo, come dire, l'opportunità di guardare la realtà che ci circonda, che comunque per noi tendenzialmente è nuova, non solo con i nostri occhi e i nostri filtri, ma anche con quello di tutte le altre persone. E questa ricchezza e questa varietà aumenta nella misura in cui aumenta la varietà del gruppo. E la varietà del gruppo è uno dei, diciamo, dei parametri di varietà più formidabili, è proprio l'età. Perché rivedere, anche, come dire, attraversare i confini, per esempio, che è uno dei temi di questo cammino, o non attraversarli, perché poi in realtà quando attraversi i confini adesso tra Austria, Slovenia e Italia, non li vedi, cioè il confine è una linea su una mappa, ma poi sul territorio è uguale di qua e di là, no? Però attraversare questi territori con lo sguardo di una persona di 11 anni, di una ragazza o di un ragazzo di 11 anni, averlo a fianco e vedere la meraviglia e, come dire, la scoperta di quello sguardo lì è un dono, così come penso sia stato un dono per adolescenti poter esplorare quei territori anche con lo sguardo di persone più adulte. Con loro che non erano necessariamente solo i propri familiari.
0: Questa domanda da esperta, anzi appassionata di musica, era la camminatrice di 11 anni che ha scelto il concerto di Coez?
1: Sì, esattamente. Okay. Diciamo che c'erano due ragazzini di 11 anni con le loro mamme, che poi sono andati appunto al concerto di Coez, e poi c'erano tutta una serie di persone diciamo arrivate o singolarmente oppure con coppie di amici. E questa è stata un po' la composizione. Quasi nessuno aveva esperienza di campeggio e a livello di esperienza di cammino, come dire, c'erano varie capacità, varie esperienze precedenti.
0: C'è un luogo, visto che avete camminato anche in Slovenia per l'appunto, no? Il cammino si svolge un po' di qua, un po' di là, c'è un luogo, un tratto sloveno che ti è rimasto impresso in modo particolare, che ti è piaciuto?
1: Le cascate del Matuljak, sicuramente.
0: Ok, annotato.
1: Quello, grande posto del cuore. In realtà credo che la cosa che ci è rimasta più nel cuore è stata quando siamo partiti da Fusine, sostanzialmente, okay, da Pescolle quasi, e abbiamo fatto il picco dei tre confini e poi abbiamo sconfinato in Austria e poi siamo arrivati al nostro campeggio a piedi, no? Quindi attraversando proprio i tre territori. La cosa che forse ci ha colpito è che questo è un punto felice di incontro fra tre lingue, ma è una cultura sola, che è la cultura alpina. Il confine si capisce che c'è stato, perché ci sono ancora i bunker, ci sono i davanti di filo spinato, c'è il ricordo, la memoria, le foto anche lungo il confine, ma il confine non c'è, perché tutto il territorio che è lì presente condivide una cultura alpina, che è la cultura dei prati, dei boschi e anche della presenza antropica gentile. Cioè noi abbiamo sempre camminato in posti dove erano presenti le pianine, dove erano presenti le baite, dove abbiamo mangiato anche presso le marghe, quindi è sempre presente una comunità umana, diciamo, nei boschi e nei prati anche, ma una presenza gentile. Sono luoghi ancora selvatici e questa selvaticità è presente su tutti i versanti. Cioè, è una delle ragioni per cui dico andate a camminare lì. Perché questo incontro di comunità umana millenaria presente in quei posti, che comunque ha saputo salvaguardare e tenere in piedi un equilibrio con la natura in maniera felice, gentile, pur con tante difficoltà, perché voglio dire, quando abbiamo fatto il giro delle Puanine sopra nell'Alpe di Udovica, le foto della fatica delle persone che dovevano spostarsi con i buoi o che dovevano segare i tronchi a mano, cioè, si capisce, cioè, non è stata una vita facile, però adesso noi possiamo godere e ammirare e sentirci comunque dentro questa presenza umana millenaria che ha accompagnato ed è stata capace di salvaguardare la natura. La foresta millenaria di Treviso è un dono e una bellezza che è arrivata da tutto il lavoro che è stato fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto.
0: Ma da come ci stai parlando, cioè, sembra veramente un cammino bellissimo, è un'esperienza bellissima quella che voi avete fatto, e soprattutto quando si va a camminare poi tu ti scopri che il mondo è molto più bello di come sembra o di quello che magari leggi, vedi nei social. Allora Laura, io ti devo salutare perché siamo proprio arrivati in chiusura di puntata, però a questo punto il cammino lo voglio fare con voi il prossimo anno, sperando che lo facciate, anzi aspetto di vedere che concerti ci sono. Ecco.
1: Secondo me, allora, prima di tutto, No Border Festival c'è sempre dei concerti bellissimi e a volte sono persone conosciute, a volte anche per me negli anni precedenti sono state grandi scoperte. Ringrazio moltissimo per questa ospitalità. Se tu vuoi venire a camminare con noi l'anno prossimo, è Ballo in Viaggio a Piedi. Se vuoi tenersi l'occhio,
0: sì.
1: No Border senza confini, cammini e concerti.
0: Grazie, veramente meravigliosa Laura Ciaghi per essere stata assieme a noi. Buona mattinata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di Finisterre. Se vi fa piacere ci potete risentire in replica questa sera alle ore 21 oppure nei prossimi giorni. Se volete riascoltarci trovate il podcast all'interno del sito di Radio Capodistria, radiocapodistria.rtvslo.se. Un saluto a tutti da Barbara Urizia, alla prossima.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria. Benvenuti a Porto Rock, Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: malamente.
1: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati, sopravvissuti al caldo e ai conti che fanno male. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è ancora in ferie. Probabilmente starà già ordinando un caffè a 10 euro in qualche localino esclusivo, mentre io sono qui a ricordarvi che l'estate non è solo una stagione, ma una condanna e anche un salasso. E parlando di salassi, la notizia che apre questa puntata è una di quelle che ti fanno saltare sulla sedia, letteralmente, non per la qualità del cibo, ma per il prezzo. Un utente della pagina Bracciami Ancora ha pubblicato lo scontrino di una cena al ristorante Zuma di Portocervo. Totale 532 euro. 4 persone, 2 coperti a 15 euro ciascuno, un astice arrostito a 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, 4 bottiglie d'acqua, 2 naturali e 2 frizzanti, a 12 euro l'una e un caffè a 10 euro. Sì, avete capito bene, 10 euro per un caffè, che in Italia è praticamente un sacrilegio. Infatti in Italia il caffè è quasi un diritto costituzionale come la salute e la libertà di espressione. A Portocervo invece è un lusso a quanto pare, ma il bello è che i prezzi coincidono con quelli del menù online, quindi nessuna sorpresa, nessuna truffa, solo il costo della vita in Sardegna, dove l'acqua costa come il vino e il caffè come un cocktail. E mentre i social si infiammano ovviamente, alcuni indignati, altri ironici, altri che scrivono «ma chi ve lo fa fare?», noi qui ci chiediamo «ma quanto costa la musica?». Perché se una cena costa 532 euro, una canzone quanto vale? Quanto vale un ritornello? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco, cari amici? Forse meno di un caffè a Portocervo. E forse, come quel caffè, anche questa classifica vi lascerà un sapore amaro in bocca. Ma almeno qui, insomma, il prezzo è incluso nell'ascolto e lo scontrino, per una volta, non arriva. Sigla!
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Charlie XCX, numero 25, torna in classifica con Wink Wink, un pezzo che prova ad essere un gioco sexy tra synth e sussurri, ma il risultato è come un ammiccamento che dura troppo a lungo. Alla fine, insomma, ti stanchi e distogli lo sguardo, diciamo così. La produzione è patinata, il ritmo è una promessa che si dimentica prima del ritornello, e se questo è il suo modo di civettare, cari amici, io preferisco un caffè amaro, almeno quello ti sveglia davvero. Numero 25, new entry, Charlie XCX, Wink Wink.

Wink wink, ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Beh, insomma, Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo a chi la vita la guarda ma da lontano. Gracie Abrams canta Look at my life con lo sguardo di chi osserva il mondo da una finestra un po' appannata, convinta che la profondità stia nel sospiro. Ecco, infatti, il pezzo galleggia in un brodo di malinconia studiata a tavolino, ma la corrente non porta da nessuna parte. È una di quelle canzoni che vorresti ascoltare sotto la pioggia, ma ecco, il tetto è bucato e la pioggia ti cade in testa. Numero 24, Gracie Abrams, Look at My Life.

Look at my life, la guardo e preferisco distogliere lo sguardo. Andiamo avanti, Gracie Abrams, quindi abbiamo ascoltato quest'artista che non ha ancora capito che guardare non basta. Dall'osservazione passiamo al turno di notte, quello che brilla solo nel buio, quello dei Muse che tornano con Night Shift Superstar, un titolo che promette gloria notturna, ma la notte è così buia che non si vede nemmeno il palco, nemmeno un lumino, niente. L'energia è appunto quella di un lumino, quella di una lampadina che si accende e si spegne, promette luce ma alla fine resta il buio. Il pezzo prova ad essere un inno per chi non dorme, ecco, ma il risultato è più simile ad una ninna nanna per chi ha già spento tutto. Numero 23, Night Shift Superstar, Muse.

Erano i Muse che cercano una luce ma si accontentano di un riflesso. Dalla notte passiamo al vento, quello che passa e non lascia traccia. Giovanotti e Alfa ci augurano buon vento, sono ancora in classifica da un po' di tempo che si ripresentano. Insomma, sono perseveranti in quanto a romperci le scatole, diciamo così. Ma il vento è così leggero, appunto, cari amici, che non sposta nemmeno un capello. La canzone è un tappeto sonoro che sa di partenza, di orizzonti, di viaggi che non iniziano mai. Sembra un po' la colonna sonora di una cartolina dal mare. La guardi, la ammiri, ma poi la metti via, la dimentichi o la bruci nel caminetto, insomma finisce male. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 22.

Buon vento, sì, ben venga, che porti via la noia, anche se qui è abbastanza di casa. Erano Jovanotti e Alfa, due navigatori che sognano il largo, ma restano in rata, diciamo così. Dal vento passiamo all'amore, cari amici, quello che arriva a casa ma non sempre convince. Madonna e Sabrina Carpenter si incontrano in Bring You Love, un duetto che è un po' passerella e un po' seduta di psicoterapia. Madonna prova a passare il testimone, Sabrina lo prende con educazione, ma il risultato è un abbraccio che stringe pochino, freddino. Sembra la foto di una cena tra parenti che non si vedevano da anni, tutto sorrisi, ma lo sguardo cerca già l'uscita. Bring You Love, numero 21, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: talk about.
1: Erano Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni che si sfiorano ma non si toccano. Dall'amore passiamo ad una domenica che non arriva mai, diciamo così. Da qualche settimana sta girando nelle radio un pezzo forte, si chiama Di manche mi di pile, cantato da Gisele. Un pezzo forte in francese che gioca sulla sensualità della lingua e poi il fatto, ecco, che brani così spesso mancano nelle radio, soprattutto su una melodia fresca e radiofonica. Ma che dire, quello che è interessante è che anche il titolo scelto per il brano contribuisce a definire l'identità, ecco, di manche mi di pile, espressione francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno, un'immagine che richiama fin da subito la dimensione sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Eppure, cari amici, pezzo forte, dicevo, ma in nessuna delle biografie che girano in rete c'è scritto nulla sull'interprete. Chi è Gisele? Voi la conoscete? Perché io non la conoscevo mica. E chi sono gli autori del brano? Beh, sappiamo per certo che il video è generato con l'intelligenza artificiale. Viene dichiarato infatti pubblicamente, e comunque, ecco, basta guardarlo per rendersene conto. Su tutto il resto, silenzio. E allora a me viene un po' il dubbio, cioè, insomma, che la musica e il testo di questa Di manche mi di pile, anzi mi di pile, siano generati anch'essi con l'intelligenza artificiale. Ecco, il testo è piuttosto banale, in effetti. Secondo me, ecco, se dai le istruzioni a ChatGPT nello stile scrivimi un brano su una domenica passata in pigrizia, il prompt potrebbe tranquillamente dare come esito il testo di Di manche mi di pile. Se ho ragione o meno ve lo racconterò più avanti, anzi ve lo racconterà Tilly quando torna. Nel frattempo noi l'ascoltiamo, una new entry, Gisele, numero 20.
0: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo a Ischia, dove l'estate ha regalato un'immagine che farebbe impallidire un western. Un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto. Sì, avete capito bene, un cavallo in miniatura, stipato nel cofano di una macchina come se fosse un trolley di troppo. Ecco, diciamo, l'episodio è successo lo scorso 5 luglio, ma solo ora, ecco, le immagini sono diventate virali. I social si sono infiammati, ovviamente. La società di navigazione Medmar ha aperto un'indagine interna. I primi accertamenti parlano di gravi anomalie operative. Tra queste, l'auto imbarcata senza il titolo di viaggio, quindi ecco, oltre al pony nel bagagliaio c'è pure un biglietto non pagato. Insomma, una catena di errori che farebbe invidia ad un film di Sollima. Ma la domanda che tutti si fanno è: era un pony vero o un grande pupazzo? La società stessa ammette di non essere riuscita a determinarlo, oltre ogni dubbio, ecco. E qui si apre il dibattito: se era un pupazzo è solo una bravata, se era un animale vero è un reato di maltrattamento. I carabinieri hanno sequestrato la macchina e un veterinario ha visitato l'animale, escludendo che avesse subito traumi e sofferenze. I proprietari hanno detto che volevano portare il pony in un maneggio a Ischia, ma la scelta del bagagliaio non è proprio da manuale di buonsenso equestre, ecco, e quindi si è trattato di un pony vero e proprio. Eh sì, cari amici. E mentre la società promette nessuna tolleranza e annuncia provvedimenti disciplinari, il web si divide tra indignati e ironici. C'è chi scrive: ma che ci faceva un pony a Ischia? Chi almeno non era nel vano motore. E chi, se era un pupazzo, era anche più furbo di molti passeggeri. Beh, insomma, noi intanto ci chiediamo: ma quanto vale un pony, cari amici? Quanto vale un bagagliaio? E quanto vale una canzone che ascolterete tra poco? Forse come quel viaggio. Ecco, alcune cose non dovrebbero mai essere stipate in spazi troppo stretti, come questa classifica che ogni settimana cerca di farvi entrare più musica di quanto il vostro buon gusto possa sopportare. Primo brano di questo secondo blocco, Levante, che torna con Maglia, un pezzo che profuma di notte d'estate e di leggerezza. Numero 19.

Levante con Maglia, una canzone che profuma di notte d'estate, di leggerezza. Peccato che la leggerezza, insomma, è un po' volatile, sembra una bolla di sapone che scoppia prima di toccarla, diciamo così. La voce di Levante però è un sospiro, è un ritmo di carezza, è molto piacevole. Da Maglia di Levante dove andiamo? Ah, passiamo a Noemi e Vito Salamanca, che ci chiedono: tu cosa fai questa sera? Lo chiedono con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene cosa. Quindi il pezzo è un tentativo di leggerezza che finisce per essere un peso. Avete presente la domanda: dove vai a Capodanno? Oppure sabato sera esci? Insomma, mi tocca perché è sabato sera, non è che ho voglia di uscire. È più o meno la stessa cosa, una domanda che rimane sospesa senza trovare risposta. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Dalla serata di Noemi e Vito Salamanca passiamo agli allarmi, quelli che non suonano però, quelli di Kylie Minogue e dei Snow Patrol che si incontrano in These Alarms, un duetto che è un po' dance, un po' malinconia da fine giornata. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è una canzone che non sa se far ballare o far piangere, insomma, quel che conta è che le sirene suonano.

Kylie Minogue e Snow Patrol, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché, sono un po', ecco, muti. Dagli allarmi, comunque, passiamo al tempo, quello che non torna più. Quello di Benson Boone, che canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare l'attimo, di fermare l'orologio, di fermare il calendario, ma l'attimo è già fuggito. Il pezzo è un accumulo di cliché ben confezionati, una semiballata che prova ad essere epica ma si arena in una spiaggia deserta. E questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro, che almeno quello dura meno. The Time of My Life, numero 16, Benson Boone.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare. E quindi niente, deve arrendersi al tempo che passa. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift. L'onnipresente Taylor Swift ad ogni classifica, basta, insomma comincia a essere un peso questa Taylor Swift. Fatto sta che lei torna, è tornata tempo fa, già mica oggi, con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive. Il pezzo è un tappeto sonoro levigato, talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene, rischiando di romperti un'anca. Più o meno avete presente come una ciabatta sul pavimento di una cucina appena pulita. Lei lo sapeva, dice, e noi invece lo sapevamo già che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, numero 15.

Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Infatti il pronostico di farci venire l'orticaria è sempre azzeccato. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda che si agita. Anzi, se si agita non la si beve perché esplode. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già sgasata, è già piatta. Un po' come la sua carriera da solista, più o meno. Ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere, come dire, stucchevole. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Anzi, preferisco l'acqua comunque, perché almeno quella disseta senza pretendere di essere gustosa o divertente. Agitare Coca-Cola è la numero 14 di Tommaso Paradiso. Torniamo tra poco nella terza parte e parleremo di merendine.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo indietro nel tempo, in un'epoca in cui la colazione era un rito e le merendine nascondevano un tesoro. Vi ricordate? Negli anni 80 e 90 le famose sorpresine di Mulino Bianco hanno trasformato il momento del pasto in un'esperienza collezionistica. Gomme da cancellare, righelli, agende, miniaturine, ogni scatolina era una promessa, ogni apertura un'avventura. Poi nel 1996 tutto finì. I costi di produzione, le normative sulla sicurezza, il cambiamento dei gusti. Le sorpresine sparirono, sostituite prima dai gadget digitali, poi dai QR code. Oggi su eBay quelle stesse scatoline si vendono per centinaia di euro, ci crediate o no, la nostalgia è diventata un mercato. Ma cosa c'entra la musica di oggi? Forse tutto, perché insomma se le merendine hanno perso la loro magia, mi sa che anche le canzoni sembrano aver perso la loro capacità di sorprendere. Non ci sono più le sorpresine, non ci sono più le canzoni di una volta, non ci sono più quelle melodie che ti entravano in testa e non uscivano più. Oggi abbiamo brani che sembrano fatti con lo stampino, diciamo, ecco, hit che durano lo spazio di un TikTok e artisti che si ripetono come le scatoline in edizione limitata. E mentre i collezionisti spendono cifre folli per recuperare un pezzo d'infanzia, noi qui, cari amici, spendiamo il nostro tempo ad ascoltare una classifica che, come le merendine moderne, ha perso il gusto della sorpresa. Ma almeno, a differenza delle scatoline di Mulino Bianco, queste canzoni, cari amici, non le ricorderà nessuno. Allora, iniziamo da Alan Walker e Eva Max, questa terza parte, che uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come una sorpresina digitale, diciamo così, sembra nuova, ma non ha la stessa consistenza di quella vera. Produzione immensa, bisogna dire, il ritmo è martellante, ma sotto il luccichio c'è solo una promessa che non mantiene. Se questo è il destino, cari amici, io preferisco la nostalgia delle gomme da cancellare, almeno quelle, se non altro, avevano un profumo. Fate!

0: Erano Alan Walker e Eva Max, quelli appena sentiti in Fate numero 13, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, che ne dite, quello che mescola mondi lontani, quello di Gabri Ponte e Jovanotti, che uniscono le forze in questa canzone dal titolo DNA, appunto una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabri porta i synth da discoteca, Jovanotti porta, diciamo, il mondo, ma il risultato è un pasticcio, non una lasagna, ma proprio un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Un pezzo che prova ad essere un incrocio tra generazioni e culture e finisce per essere un incrocio tra due strade, ecco, senza semaforo, che non portano da nessuna parte. DNA, questo è il codice genetico di un'idea che non è mai decollata. Numero 12, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti a Hot Hits, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA, ora cari amici, passiamo alla ripetizione. Quella ripetizione che non stanca mai. Cioè non stanca nessuno tranne me, diciamo così. Martin Garrix ed Ed Sheeran tornano, sono qui da un bel po' con Repeat It, un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. E quando dico ripetizione intendo che dopo 30 secondi hai già capito tutto e dopo un minuto stai già aspettando che finisca. Ed Sheeran canta come se fosse un mantra, Martin lo ripete nel beat e il risultato è una canzone che in un moto perpetuo si autoalimenta della propria noia. Repeat It, sì, ripeti se vuoi convincerti che sia bella. Numero 11, Martin Garrix ed Ed Sheeran.

Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, due macchine da hit che hanno dimenticato come si fa a sorprendere. Dalla ripetizione passiamo ad una discoteca, cari amici, anche se una discoteca un po' in disuso, quella dove non si balla più. Madonna torna con Dance Anteria, penso si pronunci così, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche. Canzone che è comunque un po' fiacca, mannaggia, sembra un po' la colonna sonora di una pista da ballo vuota, appunto. Quelle discoteche che una volta erano discoteche poi sono state trasformate in dei lounge per le generazioni che una volta ballavano e ora sono soltanto delle persone almeno di mezza età che stanno spendendo la propria serata secondo i propri limiti fisici e psichici oramai, insomma, ecco. La regina del pop prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il risultato è un movimento, ecco, che non coinvolge più come una volta. Se questa è la discoteca, cari amici, io preferisco il ricordo delle merendine con sorpresa, almeno quelle, se non altro, ti facevano battere il cuore. Bei tempi. Dance Anteria, Madonna, numero 10.

Madonna con Dance Interior, numero 10, gran ritorno. Lei cerca ancora la luce in una sala, anche se ormai un po' deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro senza denti. Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorpresine, cari amici. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, infatti lo è. E sia ipnotico che oscuro, ma finisce per essere più loop che altro, insomma. Dracula qui è un vampiro che ha bisogno di una protesi dentale, un signore della notte che si è addormentato prima dell'alba. Dracula, Tame Impala, numero 9.

Ed erano i Tame Impala, quelli appena sentiti alla numero 9 di Hot Hits, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente, mannaggia. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, con il risultato che è una predica che non converte proprio nessuno. La sua voce è calda, ok, l'arrangiamento è impeccabile, tutto perfetto, ma la sostanza è quella di un sermone già sentito milioni di volte. Insomma, Bruno è così bravo che ha trasformato la fede in una formula, più o meno, e il rischio è che la formula diventi più importante del sentimento e della fede stessa. Che dire, On My Soul numero 8, anche se l'anima è in vacanza. Bruno Mars.

0: Bruno Mars, il predicatore di lusso, il predicatore professionista che predica ma non accumula discepoli, bensì clienti. Dall'anima passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma. Francesco Renga e Giuseppe Ferreri duettano i Non Dovrei, Non Dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, diciamo così, ecco. Anche se è più un manuale di buone maniere. Non dovrei, non dovresti, una frase che sembra uscita da un manuale di autoaiuto, diciamo, non da una canzone. Se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, alla fine insomma lo faremo lo stesso, oppure lo faranno lo stesso, tanto lo sappiamo tutti. E sapete che vi dico, addio la dieta, io quella crema catalana che ho in frigo stasera me la mangio. Quello che non si dovrebbe fare invece è ascoltare questa canzone, oppure farla ascoltare, ma io lo faccio lo stesso, haha. Numero 7, non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giuseppe Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un vero e proprio miracolo della natura. Dall'Australia arriva la notizia di Jennifer Saunamoana, una donna di 34 anni che ha partorito 4 gemelle identiche. Sì, avete capito bene, 4 bambine tutte uguali, concepite naturalmente. Un evento che si verifica una volta ogni 15 milioni. Già mamma di 4 figli, ora ne ha 8. Ha raddoppiato la prole in un giorno solo, mannaggia, i medici sono rimasti a bocca aperta. Le bambine si chiamano Emily, Harry, Catherine e Alexa. La più piccola è stata chiamata così in onore della dottoressa che ha seguito la gravidanza, un gesto che fa capire quanto sia stato importante il supporto medico. E mentre la famiglia si prepara a gestire 8 figli, cari amici, noi qui ci prepariamo a gestire gli ultimi 6 brani di questa classifica. E chissà, insomma, che ascoltando queste canzoni non ci venga voglia di avere 8 figli, molto più probabile però ci venga la voglia di spegnere tutto. La rarità di questo evento, insomma, è paragonabile alla rarità di una canzone che non sia già stata sentita 1000 volte. Ed è proprio questo il problema, la musica oggi è come le nascite multiple, tutte uguali, tutte prevedibili, tutte con la stessa faccia, ma almeno le gemelle quando nascono portano gioia. Questa classifica invece porta solo sudore. Allora, iniziamo da Jane che torna con Kill It With The Beat, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. E il risultato è il solito loop, il loop, loop, loop, non lupo, loop, loop che non porta a nulla. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat e anche la canzone, numero 6.

Era Jane che cerca di uccidere la noia ma non ci riesce. Dal beat passiamo ad un amore, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Infatti il pezzo è un tuffo nella nostalgia, il tuffo in un'acqua tiepida, un'acqua ecco che insomma ti fa un po' passare la voglia di fare il bagno. Jagger, un'acqua ecco che insomma ti fa un po' passare la voglia di fare il bagno. Jagger prova a essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia in terza età, diciamo così, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, anzi me l'aspetto perché oramai so di che città si tratta, perché questa canzone non so come fa ad essere ancora a questa posizione della Hot Hits, ma chi è che la programma, cari colleghi? E insomma, vabbè, comunque, Partenope, quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale il soli, The Colors, lo sappiamo cosa portano. Canzone che cerca di omaggiare Napoli, cari amici, con il risultato di un souvenir di dubbio gusto. Se questa è la città, io preferisco le gemelle australiane, quelle almeno sono un vero miracolo. Partenope, numero 4.

E questi erano American Cremon, Serena Brancale e The Colors, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una cartolina. Dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio, quello che almeno sapeva cosa voleva, quello di Tom Odell e dei The Lumineers, che cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia. Il pezzo è infatti un tuffo nei ricordi, in un'acqua fredda in questo caso, che ti viene voglia di tornare subito a riva, perché qui di novità non ce ne sono, in nessun senso. Old Lovers, numero 3.

Old lovers, come i vecchi amori che non tornano, come le sorpresine delle merendine, tanta nostalgia e niente di nuovo, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ai giorni passati, quelli che non tornano più, ancora nostalgia insomma. Chris De Sandy torna con Good Old Days, un pezzo che prova a farci credere che la felicità sia nei finestrini abbassati e nei tramonti infiniti, cari amici. Beh, nella vita, quella reale, i finestrini abbassati fanno solo entrare il caldo e i tramonti sono l'unico momento della giornata in cui non sei davanti ad uno schermo. Ecco, questa è la verità. Una vibrazione completa, dicono, sì, completa di cliché e di luoghi comuni. Un mix di pop solare e indie che si infila sotto la pelle come una scheggia. Non la senti subito, ma dopo un po' ti accorgi che è lì e non sai come toglierla, mannaggia, ci vuole l'ago, ci vuole la pinzetta. Canzone per chi cerca una colonna sonora per l'estate, ma si accontenta di un jingle da supermercato, ecco. Good Old Days, canzone che ascolteresti mentre sei in coda al casello con la macchina che si surriscalda e la sensazione che i bei vecchi tempi in realtà non siano mai esistiti. Se questi sono i bei vecchi tempi, io preferisco il presente, anche se il presente è questa classifica. E forse quando guardiamo indietro lo facciamo solo perché il futuro ci spaventa o perché la musica di oggi ci annoia, chissà. Good Old Days, numero 2, Chris De Sandy, questa è la sigla single della settimana.

Chris De Sandy, il cantante che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Eh sì, purtroppo è così. Good old days. Dai giorni passati passiamo alla canzone della settimana, quella che chiude tutto, cari amici. Edoardo Bennato chiude la puntata di oggi con Ogni settimana. Questo è il titolo, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni o quasi, le stesse delusioni, ma anche lo stesso tentativo di ridere delle nostre sfighe. Eh sì, detto chiaramente. Bennato lo sa e lo canta con la voce di chi ha visto passare tante settimane. E noi puntualmente siamo qui come le gemelle australiane, un evento raro ma che si ripete, solo che loro almeno portano gioia, noi più che altro portiamo sarcasmo e cinismo. Che dire, anche per oggi, cari amici, è tutto. Abbiamo avuto una cena da 532 euro, un pony stipato nel bagagliaio di un'auto, le merendine senza sorpresine e quattro gemelle identiche nate in Australia. Il mondo, come ho detto più volte, è un posto assurdo, la musica spesso lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo la missione di ridere di tutto, incluso il caffè a 10 euro o di un pony che viaggia in macchina. Mentre la famiglia australiana si prepara a crescere 8 figli, noi ci prepariamo a crescere il nostro cinismo, che dire, perché se le gemelle sono un evento raro, una buona canzone oggi lo è altrettanto. Questa era Hot Hits con Samuel, in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana. Tilly, se stai ascoltando da qualche spiaggia, goditi il mare. Io intanto continuo a fondermi in radio, ma non ti preoccupare, quando torni ti racconterò tutto. Anzi, forse meglio di no, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se incontrate una donna con 4 gemelle, fatevele mostrare bene, guardatele bene, perché di miracoli ormai ce ne sono pochi e anche la musica a volte ne avrebbe bisogno. Ciao ciao!